sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.
6: Brand new music.
0: La musica nuova su
4: Radio Rock.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando? Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music right here.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Wake up pills.
1: Wake up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi parliamo di un uomo che per molti è diventato una figura divina. Parliamo dell'uomo dietro la religione più fattuna del pianeta. E parliamo di come la nostra gloriosa nazione si è interfacciata a quell'uomo e allo stato che egli governava. Perché infatti sotto agli strati e strati di immagine culturale che abbiamo dei rastafariani, i dreadlock, la cannabis, una spiritualità buonista da quattro soldi, vi è in realtà, all'origine, non un simbolo, non un'idea, ma un essere umano in carne ed ossa. Certo, non proprio come tutti gli altri. Era un imperatore, Haile Selassie, il cui nome originale era Rastafari Makonnen.

Già l'inizio della vita di Rastafari Makonnen è un romanzo. Ras è un titolo nobiliare etiope, qualcosa di simile a duca, e Tafari è effettivamente il suo nome. Selassie sale dunque al potere gradualmente, come figlioccio di una famiglia nobile, muovendosi però con grande abilità all'interno della corte etiope, fino a diventare reggente e poi nel 1930 imperatore, senza colpo ferire e senza una discendenza diretta con la famiglia imperiale. Arriva qui il momento chiave. La sua incoronazione è uno spettacolo politico e simbolico enorme. Titoli lunghissimi, solenni, quasi biblici, che inaugureranno uno standard irrinunciabile per i dittatori africani. Re dei re, signore dei signori, leone conquistatore della tribù di Giuda. Ora, se sei in Etiopia, questo è un linguaggio politico e religione interno a una tradizione precisa. Lo capisci, lo inquadri, ha dei significati. Se sei in Giamaica negli anni 30, in un contesto segnato dal colonialismo, l'oppressione e la ricerca di identità, questo suona come qualcos'altro, come la profezia che si avvera.

E nel frattempo, mentre in Giamaica nasce il rastafarianesimo e qualcuno lo considera una figura divina, lui governa un paese reale, con problemi molto molto reali. L'Etiopia è uno degli ultimi stati africani indipendenti in un continente ormai quasi completamente colonizzato. E questo fatto la rende un bersaglio. Entriamo in una storia che questa volta ci riguarda molto da vicino. Perché nel 1935, nell'intento di conquistare il suo posto al sole, l'Italia fascista decide di invadere l'Etiopia. È un progetto politico preciso. Mussolini vuole costruire un impero coloniale, riscattare l'umiliazione della sconfitta di Adua del 1896 e dimostrare la potenza incontrovertibile dell'Italia fascista. E l'Etiopia è l'obiettivo perfetto. La guerra è brutale, vergognosa. Non è la spedizione eroica che è stata raccontata. Una guerra moderna asimmetrica in cui l'Italia utilizza armi chimiche devastanti come l'iprite contro truppe e civili etiopi. Selassie si trova a gestire una situazione disperata e a un certo punto prende una decisione che è insieme politica e simbolica. Lascia il paese ma si reca a Ginevra, direttamente alle Società delle Nazioni. Qui c'è una delle scene più incredibili del Novecento. Un imperatore africano in esilio in Svizzera si presenta davanti alla comunità internazionale e pronuncia un discorso durissimo, lucidissimo, in cui denuncia l'aggressione italiana e l'inerzia del mondo. Dice in sostanza: con questi qua oggi tocca a noi, domani toccherà a voi. Aveva ragione.

ma la Società delle Nazioni non interviene davvero. Condanne formali, sanzioni deboli, nessuna azione concreta. Non a caso è la mamma dell'ONU, tale madre. L'Etiopia viene dunque occupata. Selassie va in esilio e mentre vive da imperatore senza trono in Inghilterra, in Giamaica il movimento rastafariano cresce anche perché la Giamaica ha dei rapporti fortissimi con l'Inghilterra. E in questi anni le parole, i discorsi, le immagini, il simbolo di Selassie dalla perfida Albione viaggia tutto l'Atlantico per approdare nei Caraibi.

for good. Poi arriva la Seconda Guerra Mondiale e il crollo verticale dell'Italia fascista. Nel 1941, con il supporto britannico, Selassie torna in Etiopia e riprende il potere. È un ritorno trionfale. Il re nero che torna, il sovrano che riconquista il suo trono. E per un po' la storia sembra seguire il copione perfetto. Ma la realtà, come sempre, è più complicata dei film. Perché Selassie non è solo un simbolo, è un sovrano assoluto e come tale governa. In parte modernizza il paese, cerca di rafforzare l'apparato statale, ma mantiene una struttura di potere fortemente centralizzata, con fortissime disuguaglianze sociali e un sistema che col tempo inizia a mostrare i suoi limiti, soprattutto economici. Mentre fuori nel mondo la sua immagine cresce, grazie anche al rastafarianesimo e alla diffusione globale del reggae, dentro l'Etiopia il consenso inizia a incrinarsi. Non tutto di botto, lentamente. Selassie governerà fino al 1974, anno in cui un colpo di Stato lo spodesterà in seguito alla crisi economica devastante che all'inizio degli anni 70 aveva colpito il paese. Selassie viene deposto, arrestato e muore l'anno successivo in circostanze mai del tutto chiarite. 9 su 10 l'hanno ammazzato. Fine della storia. O almeno fine della storia reale. Perché il rastafarianesimo continua. Dall'altra parte del mondo la figura di Haile Selassie non solo resta ma evolve, diventa una figura divina, consacrata dalla cultura globale. Il processo è completo. Un imperatore del Novecento coinvolto in guerre, politica internazionale, crisi interne, colpi di Stato, repressione del dissenso interno, diventa per milioni di persone un simbolo spirituale, un simbolo di speranza, di riconnessione col passato, di riscatto. E insieme a lui si consolidano tutte le associazioni che abbiamo visto. Cannabis, reggae, rastafarianesimo. Non perché siano nate insieme, ma perché a un certo punto la cultura pop le ha raccontate insieme. E noi, quando ci arriva davanti un simbolo così grande, tendiamo a non dubitare. Crediamo al racconto.

0: Wake Up Pals finisce qui. Io sono Jacopo Morroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Wake Up Pals.
2: Wake Up Pills. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia. We're back, baby. Let's get back to the rock. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti signori, come state? Come va? Tutto bene? Tutto ok? Ehi là, giovani giovanotti. Buongiorno, buongiorno e benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
3: E buongiorno, buongiorno e benvenuti da parte di Maurizio Paniconi.
2: Buongiorno Mauri, come va?
3: Oh, c'ho sonno, stamattina non mi scassare.
2: Stamattina anche perché ieri
3: molto ho detto.
2: Abbiamo iniziato al Teatro Roma con Morta Zia, la casa è mia. Grazie, grazie, grazie a tutta la gente che c'era ieri sera. Vi vogliamo bene, grazie per l'affetto. Oh, bisogna che venite anche nei prossimi giorni, eh. Siamo lì fino a domenica 17 di maggio. Magari tra qualche istante vi regaliamo qualcosina, dai. Vi diamo delle opportunità. Buongiorno, io direi di iniziare subito. Green Day, Basket Case. Radio Rock.

0: i Litfiba 17 Re, la loro novità che vi stiamo proponendo e voi da due settimane la votate. Buongiorno, buongiorno a tutti i signori, come state, come va, tutto bene, tutto ok? Ehi là, buon Dio, mazza quanti siete, dai, forza, forza, vogliamo sentirvi tutti al 3899-106-600, WhatsApp e Telegram a vostra disposizione.
1: Jacopo, buongiorno.
0: Buongiorno Jacopo.
2: Buongiorno sì, Jacopo.
0: Poi ancora sentiamo.
3: Buongiorno Zozzoni. Buongiorno Zozzoni. Dai che venerdì Zozzoni. Dai.
0: Avanti, avanti che è vendredì. Grazie a Donald da Milano. Sentiamo Fabrizio.
4: Buongiorno belli.
2: Buongiorno.
4: Sono pure io Mori. Una cosa, non so quanti di voi che stanno guardando la serie The Boys.
2: Io.
4: Dei supereroi un po' mantelici.
2: Sì.
4: L'ultima stagione praticamente è tutta un attacco a Trump e all'America di oggi.
2: Eh sì.
0: Ma confermi Mauri?
2: Ma guarda, non solo questa stagione,
0: è pure
2: un
0: le
2: po'
0: prime.
2: Sì, anche le prime. Questa grande, diciamo, metafora, tra virgolette, di quello che è il potere in generale, in particolare quello americano, una certa politica americana. Quest'ultima stagione in effetti sembra proprio quello.
0: Buongiorno anche ad Alessandro da Livorno, scrive Fabio dalle Marche, comunque più ascolto questo pezzo delle Litfiba più mi piace. Penso che il testo sia perfettamente centrato col periodo che stiamo vivendo, quasi quasi mi compro i biglietti per il concerto di quest'estate.
2: Dai.
0: Bravo. Intanto ragazzi fate attenzione perché ci scrive con un grido di dolore la nostra Marta. Buongiorno Marta.
2: Buongiorno.
0: Dice ragazzi per favore non mi spoilerate
2: no,
0: The
2: non
0: Boys.
2: Non spoilerare. Abbiamo detto
5: buongiorno
2: qualcosa
5: ragazzi,
2: che già si sa.
5: Come a voi vi capita che arriva la canzone del mattino che sentite per rimanere in testa tutta la giornata?
0: Ai.
5: Ma stamattina sono messo c'è la barista e sentite Despacito. Fate qualcosa voi, prego.
0: Ai. Anche a voi, scrive no, e dice il nostro Andrea, capita che la prima canzone che ascoltate al mattino vi rimane nella testa? Ecco, lui stamattina la barista lo attendeva con Despacito.
6: Buongiorno ragazzi, tutto bene?
0: Ciao.
2: Bene, grazie.
6: Io ne arrivo da circa un'ora e venti di sonno. Ieri, per fare un favore a un'amica, l'ho accompagnata a vedere lo spettacolo di Corona a Milano. Ragazzi, c'è a farsi accapponare la pelle perché io una cosa così deprimente non l'ho mai vista. Non sa italiano, neanche quello che gli ha fatto il copione. Praticamente uno spettacolo autobiografico poco più in cui non c'è né capo né coda.
2: Vedi che bello.
6: Gente che si strappava i vestiti ogni volta che lui nominava il proprio pisello e partiva il suono del verso di un'aquila.
2: Cioè nominava il pisello e partiva.
6: Quando alla persona che mi ha chiesto di accompagnarla gli ho chiesto il prezzo del biglietto, ma parlo di 60 euro. I ragazzi veramente sono senza parole. Vido. Io mai più che pensavo di aver visto una merda del genere. Ciao, buona giornata a
0: allora,
6: tutti.
0: Adesso
6: però
0: dico,
6: mi tocca lavorare dopo un'ora e mezza.
0: Tocca lavorare dopo un'ora e mezza di sonno. Alberto, ti siamo vicino. Adesso io voglio sapere una cosa. No, ma non vi conviene spendere 20 euro e venirci
2: e
0: a vedere
2: là,
0: a noi.
2: E dai, testi, su, studi.
0: Invece di 60
2: teatro.
0: Per Fabrizio Corona, non vi conviene spendere 20 euro da noi al Teatro Roma?
2: Ragazzi,
0: Elena ci scrive: buongiorno, come state? Bene, Elena,
2: bene,
0: tu?
2: Grazie. Tu

0: Smashing Pumpkins, Empires. Buongiorno signori, buongiorno anche a Caterina.
1: Ho fatto spoiler, non mandate in onda lui. Gli ultimi secondi del primo messaggio. Se c'è chi lo deve vedere l'episodio di mercoledì, ho detto una cosa che dovevo dire. Aia. Chiedo scusa, io ancora sto a rimproverare Emilio dopo tanto tempo che ha detto chi è l'assassino.
2: No, non lo
1: di
2: dire.
1: Profondo rosso, che gli ho detto sì, c'ha tanti anni, ma scusa, se c'è qualcuno che ne ha visto deve vedere, tu dici chi è l'assassino.
2: Profondo rosso, non lo dire, a 50 anni.
1: E poi faccio spoiler io. Che disgraziata! Ho detto una cosa.
0: Allora, Caterina, buongiorno a te. Nel messaggio precedente di Caterina, negli ultimi 5 secondi c'è uno spoiler per la serie. Che facciamo? Io rimando. Via.
1: Buongiorno anche. Come si fa? Lo vedo anch'io, Boys, da sempre.
2: No.
0: Che
2: no,
0: faccio?
2: No, non
0: Mauri?
2: Lo mandi. Non
0: Mauri,
2: lo mandi.
0: Che faccio? Decidi.
2: No, non lo mandi. Che
0: sei fatto? Sicuro, Mauri?
2: Ma sì, io ho visto solo le prime 3 puntate. Ma no, non lo devi mandare.
0: Allora, dai. Intanto scrive Carlo. Buongiorno Carlo, che dà un consiglio al nostro amico che si è trovato al bar d'Espasito. Andrea, non ti preoccupare, tu cantaci sopra. 17 17 17. Buongiorno ragazzi. Mauri, sarai pure stanco, però quando fate teatro la mattina siete più sorridenti. Si capisce che lo amate, state bene. Buongiorno Paolo, buongiorno anche
2: grazie,
0: a te.
2: È bello.
3: Ciao, ragazzi,
2: cosa
3: io avevo speso per venirvi a vedere, li rispenderai altre 1000 volte.
0: Bravo.
3: Mi è capitata questa che abbiamo l'occasione.
2: Bene.
3: E porca miseria, ma ho sentito un mal di pancia quando gli ho detto di sì, perché veramente è una cosa così squallida mai vista.
2: Certo, io voglio proprio bene questa
0: euro.
2: Tua amica.
0: E prendete tutti esempio, il nostro amico Alberto dal Piemonte è venuto al Teatro Martinetti a vederci a Milano. Stronzi.
2: Sì, è vero.
0: Prendete esempio da Alberto.
2: Bravo.
0: Noi siamo al Teatro Roma.
2: Persona.
0: Teatro Roma.
2: Roma, via Umbertide. Zona
0: Tuscolana, Santa
2: Tuscolana,
0: Maria Auxiliatrice, facilissimo.
2: Maria,
0: c'è il parcheggio convenzionato a 50 metri, quindi arrivate e parcheggiate pure.
2: Sì.
0: Mortazia la casa mia fino a domenica 17, stasera per esempio. Volete venire?
2: Dai,
0: abbiamo
2: su.
0: I biglietti a 5
2: dai,
0: euro.
2: Dai,
0: avanti,
2: su.
0: Forza.
2: Dai.
0: 3899-106-600. Nome, cognome, la parola Mortazia. Anzi, no, le due parole. Mortazia.

0: che belli, Felicicals Red, buongiorno, quanto mi piacciono anche loro, quanta musica che vi mettiamo, ma quanto siamo belli e bravi. Dai, suoniamocela e cantiamocela da soli, intanto al 3899-106-600, WhatsApp, Telegram a vostra disposizione, la voce di Andrea.
1: Buongiorno Ale, buongiorno Mauri, ieri sono stato in smart working, mi sono alzato dal letto, ho preso il caffè, mi sono rimesso a letto col portatile, ho lavorato, ho mangiato a letto, dopo che ho finito di lavorare mi sono messo di nuovo un po' a letto, una giornata fantastica.
0: Bello, bello, allora, una giornata che è descritta così farei molto volentieri anche, diciamo, un paio. Poi mi chiedo, visto che tu lo hai, diciamo, ti capita di fare smart working, Andrea, e l'hai fatto ieri, bene, magari lo rifai pure oggi, sei contento, e sul lungo sei uno di quelli che preferirebbe fare lo smart working sempre oppure no?
2: Ma voi che ne pensate di tutti questi personaggi che fanno teatro, e metto tra virgolette teatro per rispetto vostro, secondo voi occupano teatro oppure magari servono anche un pochino al teatro per mantenerlo attivo?
0: Ma allora, per esempio, c'è un grande boom di, come dire, di spettacoli a teatro non fatti da chi, tra virgolette, è tecnicamente un teatrante. Per esempio, giornalisti di inchiesta, o ad esempio penso a Buffa, no? Che è qualche anno che gira i teatri con i suoi, diciamo, che non so, proprio monologhi, sono racconti, come ci sono anche, insomma, c'è tutta una

0: In realtà invece no, secondo me, perché tiene vivo un ambiente. Ora il punto qual è? I teatri dovrebbero tramutare l'interesse intorno ad un fenomeno, mo dico una cretinata, appunto il professore della fisica che ci piace in questo momento, la tournée teatrale era molto molto frequentata, quasi sempre sold out. Ci sono dei ragazzi che io diciamo non conosco, ma so che vanno fortissimi, e li distribuisce una persona che noi conosciamo, che sono quelli che fanno esperienze DM, che sarebbe esperienze di merda, che sia, credo che sia una roba esplosa su YouTube, e dove vanno fanno il sold out. Ora il punto qual è? Cercare di fare in modo che i direttori dei teatri possano convertire quel pubblico lì in pubblico, diciamo, durante la stagione. Quello sì.
1: Sì, nel senso che poi alla fine no, anzi, beh, si sa, no? Tu vai a vedere queste persone, non è che ti aspetti di vedere un attore, ti aspetti di vedere
0: un'altra cosa.
1: Un'altra cosa, per cui ma va bene, ci mancherebbe altro, cioè. Cioè è un modo diverso, no? Così come la musica,
0: io
1: ci
0: nel
1: sono
0: mio
1: tanti
0: lavoro
1: modi
0: non mi
1: di
0: sento
1: fare
0: minacciato
1: musica.
0: Da...
1: No, ma neanche io. Anzi, il fatto che i teatri possano rimanere vivi intorno a queste cose,
0: vieni.
1: Poi ognuno si prende la responsabilità di quello che propone. Se vai a vedere Corona, sai quello che vai a vedere, per cui non è che ti puoi aspettare uno che te recita l'Amleto, insomma.
0: C'è da dire che, ripeto, i direttori dei teatri dovrebbero sfruttare queste, diciamo, figure non tecnicamente teatrali
1: per,
0: fare in modo
1: teatro,
0: che poi la gente conosca anche tutto il resto dell'attività, e quindi tenere, come dire, viva l'attenzione, questo sì. Però io non credo che ci tolgano niente agli attori,
1: no,
0: cioè
1: no.
0: Fanno un altro lavoro,
1: no,
0: che si esercita nello stesso spazio, ma è un'altra cosa.

0: i Metallica, Hard White.
1: Allora, considerando che è una delle prime volte che lo faccio, perché sono sempre stato in presenza e continuo a essere in presenza, è una cosa che capita ogni tanto, lo alternerei volentieri, cioè tipo due volte a casa, tre volte in ufficio, viceversa. Tutto secondo me è una lunga alienante, però come stacco ci sta, anche perché mi sono reso conto che produco il doppio, cioè sto più concentrato, sto nel mio ambiente, quando è bel tempo mi metto in giardino, mi gestisco i tempi e per staccare, infatti, va bene, tutti i giorni non lo farei forse.
0: Io sono completamente d'accordo con te. Quando c'è stata poi in realtà l'esplosione di questo lavoro, diciamo, come dire, da remoto, cioè è avvenuta col Covid per esigenze, no? Ed è una pratica che è stata mantenuta per certi versi, almeno insomma da alcune aziende.
2: Da alcune sì.
0: E anch'io ho sempre pensato, ora nel nostro caso insomma voglio dire un po' sì, si potrebbe trasmettere da remoto, noi lo facciamo quando siamo a Milano, quando siamo in giro col teatro e poi facciamo un tipo di lavoro diverso, però ho sempre pensato anche io che se avessi fatto un lavoro normale, diciamo un po' più canonico, e avessi avuto l'occasione, probabilmente non avrei optato per

0: la formula completa dello smart working e del lavoro da remoto, mentre, come dici tu, un paio di giorni a settimana a casa, forse sicuramente sì. E direttamente tutto a casa, non lo so, se finisce per allenarsi, forse
1: non lo so, penso che sia molto soggettiva la cosa, cioè nel senso che c'è chi sta meglio a casa, c'è chi sta meglio al lavoro, c'è chi sta meglio alternando l'uno e l'altro. E è vero che ogni tanto staccare non fa male, il fatto della gestione del tempo e anche del lavoro, devo dire che a me per esempio giova, però ti ripeto, secondo me è un po' soggettiva.
2: Buongiorno, sì, ragazzi, ma avete sentito il discorso di Martina De Angelis, a cui hanno dato non mi ricordo che premio,
1: sì,
2: sulla cultura, Matilda, e l'impoverimento della cultura e soprattutto, sì, nel mondo dello spettacolo?
1: Attrice,
2: che ne pensate,
1: non
2: voi che ne fate parte, a tucur, radio, teatro?
0: Tra poco magari ne parliamo, lo recuperiamo e ne parliamo. Matilda De Angelis è stata premiata ai David di Donatello, sì.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
2: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
3: It's on Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia. State ascoltando
4: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti signori, come state? Come va? 6, 32 minuti 25 secondi, venerdì 8 maggio 2026, questo è il Rock Show di Radio Rock. Ricominciamo la marcia musicale con i Pixies, Girls Away.

0: disponibile dal 24 aprile per Roswell RCA Records. Your Favorite Toy segna la dodicesima uscita in studio dei Foo Fighters, la prima con Ilan Rubin alla batteria al posto di Josh Freese. Window, la novità che potete votare sul sito radiorock.it, la sezione quella della novità. Sentiamo Dario.
1: Preoccupante che il teatro venga riempito da cose che non sono teatro, non per una chiusura culturale o mentale, perché per carità, più varietà c'è di spettacoli o comunque di piece diverse, va bene. Il problema è che quello può rubare, diciamo, spazio, anzi ruberà spazio, perché la logica del capitalismo poi è quella, a cose invece più valevoli, capito? Magari occuperanno tutto di esperienze di M o di Corona o di altra roba che non è teatro, e non faranno fare, che ne so, l'Amleto o il Macbeth o qualche altra cosa. Beh, magari Shakespeare lo manterranno comunque, però magari produzioni più piccole, cose più indipendenti, insomma,
0: magari
1: io,
0: noi.
1: No, io invece non mi piace questa cosa, non è corretta.
0: Ma guarda Dario, allora potrebbe succedere, nel senso che, come dici tu, ovvio, no, che se io c'ho una stagione e nella mia stagione, dico una cretinata, c'ho 12 appuntamenti, facciamo così, ragioniamo in modo semplice, perché c'ho un appuntamento al mese, ok? Se oggi sono tre quelli dedicati a, diciamo, come dire, piece non tecnicamente intese come teatrali, ma affidate, che ne so, al giornalista di tour, perché poi uno parla di Corona, però poi ragazzi quegli spazi vengono occupati pure, dico una cretinata, al, come te posso dire, al, appunto, a Buffa, a quello di Report, come si chiama? Oddio che vuoto, ragazzi, no, scusate il sonno,
2: così, dai.
0: Dai, io aiuto. Vabbè, Ranucci. Oh, il giornalista di Report, che nessuno mette, di cui nessuno mette in dubbio la bravura, ci mancherebbe altro, però tu dici, quella è una roba che tu potresti fare anche tranquillamente in un auditorium, in uno spazio congressuale, no? Ok. Sì, tolgono, quindi se io ho 11 spazi e 3 li do a roba del genere, ho tolto 3 spazi e ce ne ho 9 per commedie, diciamo, indipendenti. Potrebbero diventare 5, è vero. Poi però ragazzi, secondo me il mercato è un pochino padrone, cioè nel senso, tu devi anche offrire alla gente quello che la gente, diciamo, desidera vedere. L'abilità qual è? Cercare di sfruttare, e quindi non rimanere schiavi, tra virgolette, solo del profitto finale, ma cercare di prendere quelle cose che, tra virgolette, che in questo momento magari ti fanno veicolare tanta gente, e cercare di fargli capire, oh guarda che c'è pure sta roba qua, vienila a vedere. Capito? Quella è una cosa difficile, poi, ma bisogna lavorare da quel punto di vista.
2: Tra l'altro si risponde a quella che è una richiesta, è sempre così, eh? Se si vede da un punto di vista, per carità, poi dice il punto di vista culturale, va bene, però è pur sempre un lavoro, è pur sempre un mestiere, per cui se c'è una richiesta rispondo a quella richiesta. Poi mo tu mi devi dire, Dario, quante volte sei andato a vedere Shakespeare, il Macbeth o l'Amleto? Perché poi succede anche quello, no? Se nessuno li va a vedere, nessuno li fa più. Per cui sta anche a noi.
0: Allora, proviamo a sentire il discorso di Matilda De Angelis, perché si sente? Non lo so, ve lo fa sentire, ragazzi.
2: Non si sente.
0: Non si sente.
2: Non si sente.
0: Vediamo, insomma, magari... Siamo degli stralci.
2: Allora,
0: mi spiace che si debba arrivare a vedere che viene umiliata un'intera categoria, per ricordarci che esiste, come accade con i lavoratori del cinema e dello spettacolo. Nel suo discorso Matilda De Angelis riserva un pensiero alle maestranze che protestano fuori da questi studios. Non capisco perché ci siamo lasciati abbrutire e umiliare invece di essere indomiti come Goliarda Sapienza, dice ancora l'attrice. Il cinema deve essere pulito, onesto, sociale, politico. L'amore, come l'arte, è un atto creativo per eccellenza, e crea un'eredità. Io voglio far parte di questa eredità, non levateci la speranza, non levateci il futuro. Teoricamente tutto altamente condivisibile. Il cinema deve essere pulito, onesto, sociale e politico. Sì, il cinema secondo me è anche intrattenimento, così come il teatro e la musica. Cioè nel senso, oltre a essere
2: sociale,
0: pulito, parlato... onesto, sociale e politico...
2: Quando parla di sociale penso che intenda proprio quello,
0: no? Non lo so,
2: quello,
0: non l'ha,
2: no?
0: Detto, non avrebbe detto intrattenimento. Io parlo di intrattenimento puro, cioè perché a volte si sottovaluta del fatto del... Che sennò sembra sempre che si debbano fare solo operazioni che abbiano un risvolto. A volte il teatro, il cinema, può essere anche solo intrattenimento. Cioè passare un'ora e mezza di intrattenimento molto leggero Io non penso che lei intendesse quello con questo.
2: Io penso di sì, invece. Penso che intendesse anche quello. Quando uno parla di un teatro anche politico e sociale, non necessariamente un teatro o un cinema che fa politica. Politico nel senso sociale del termine. E quindi le conseguenze che possa
0: entrare. Nel 90% dei casi, però, in cui si parla
2: anche
0: di sta roba, solitamente fare un cinema politico corrisponde anche al volerlo fare in modo tecnicamente politico.
2: Ma non sempre, non sempre.
0: Biffi Clyro, Flammable.

0: Biffi Clyro, buongiorno. Eccoci qua, sentiamo un poco tutte le vostre voci.
1: Perché Linus de Radio DJ, vabbè, odimo, sappiamo che è Linus si rifà in teatro. Siccome io lo sento in replica,
0: non lo so,
1: la trasmissione loro fanno fino alle 10, da mezz'oretta di trasmissione alle 4 di mattina, ma la sento. Mi dite Linus pure.
0: Non lo so, non sapevo. Ci avesse.
2: Buongiorno, Maurizio da Roma. Io sul lavoro smart, insomma, sono contrario, perché giustamente lavoro nel campo della ristorazione, insomma, bar, tavola calda, queste cose. E giustamente la gente che viene a casa ne risentono le attività che, ecco, parte dell'euro specialmente, tutto, il lavoro è molto diminuito, si è fatto per lo smart, poi, specialmente dopo il Covid. Buona giornata
0: a te.
3: Buongiorno a te.
4: Ragazzi, buongiorno. Alessà, io sono a bravura della Nucci, ci avrei qualche dubbio, ci avrei. Perché certo, a forza di sparare in mezzo al mucchio, prima o poi qualcosa avrete, no?
3: Ma che significa? Ma che stai?
4: Però il giornalismo mi pare che non si fa così.
3: E tu come si fa? Usai te come si fa? Perché sei giornalista, scusami, ma come.
0: Allora Lupo, tecnicamente posso dirti una cosa, da ex giornalista, Ranucci è un bravissimo giornalista, cioè nel senso tecnicamente, e non spara nel mucchio. Poi posso capire pure che magari possa non essere simpatico. Io non è che faccio il biografo di Ranucci, no, però tecnicamente non lo so. Per carità, non mi permetto, perché come dire, da vent'anni non è più il mio lavoro giornaliero. Ma da giornalista devo dire che in realtà ha delle grandi capacità giornalistiche. Poi magari può non piacere il modo in cui propone reportage, inchieste, sì, però quello però è un gusto personale. Se mi chiedi un giudizio tecnico, Ranucci è un bravo giornalista.
3: Se vedi report, e probabilmente tu non l'hai mai visto per dire questa cosa, ogni volta che si fa un reportage su un qualcosa è altamente documentato. Per cui non so da quale
5: pulpito. Tanti anni fa facevo gli abbonamenti a teatro, ricordo, all'Eliseo.
3: Sì.
5: E devo dire che con l'abbonamento, prima di tutto, ero tra virgolette costretta ad andare a teatro.
3: Ad andare, certo.
5: Perché io, insomma, abitando un po' fuori Roma, a San Falocco, sono un po' pigra, no? Quindi quando devo andare a Roma,
3: certo,
5: no? Ma
3: immagino.
5: Che palle, il parcheggio, quello, quell'altro. E ho visto un sacco di spettacoli che non avrei mai visto, un sacco, certo, di opere importanti,
0: certo,
5: che magari,
0: certo,
5: pensavo, oddio, questa è pallosissima, non andrò mai, e invece mi sono ricreduta, certo, e sono stata molto contenta, perché erano nel diciamo nel programma dell'abbonamento, insieme ad altre cose magari,
3: certo,
5: un po' più divertenti, un po' più leggere.
6: Maurizio, Paurina, morta zia, la casa è mia, non tua. Paurina, Maurizio,
3: che ne sai te?
7: Sì, però io sono onesto, guarda, mentre ero a vedere il fenomeno ho visto che non so se una, due o tre sere prima all'Arcimboldi c'era Tori Amos, e onestamente avessi dovuto spendere i soldi,
0: no, ma certo, certo,
7: tutta la vita di Tori Amos,
0: certo,
7: anche mi fosse costato di più, cioè, per amor di Dio, Corona me la, il biglietto ovviamente non l'ho pagato, se no non si è fatto pagare il biglietto, sono a piedi, però detto quello, non... il problema è, non lo so, io vedo in uno spettacolo del genere veramente tutto il vuoto culturale che abbiamo in Italia, ha fatto sold out praticamente, c'erano pochissimi posti liberi, e parliamo di un teatro di circa 500 persone ad occhio, però, cioè, ripeto, 60 euro lui. Onestamente, per lo spettacolo che ho visto da voi, avete dare il doppio, perché veramente voi siete bravi, lui, ma neanche chi gli ha scritto copione.
3: Ma sono due cose diverse.
0: Sono due cose diverse,
3: non
0: Alberto,
3: puoi neanche paragonarle,
0: e soprattutto lo capisco,
3: capito?
0: Manco io ci andrei mai a vedere Corona dal vivo, e figura da 60 però, euro. Credo che però solletichi un cioè, allora io quello che penso è, il pubblico che va a vedere Corona non è il pubblico mio, cioè nel senso, Corona non mi sta togliendo nulla.
3: No, ma
0: Corona non mi sta togliendo nulla, perché non siamo
3: competitor,
0: no?
3: Questo è come in TV, la TV è un contenitore, poi ognuno sceglie quello che gli interessa di vedere, e il teatro è uguale, per cui chi va a vedere Corona probabilmente non verrà mai a vedere me, però io non vedo questa problematica fin quando il teatro è attivo. Buono per il teatro, perché il teatro comunque ha dei costi. Forse quello che noi dobbiamo abbattere, come diceva la nostra amica Sasa, no? È il pregiudizio che c'è nei confronti del teatro, perché tu pensi al teatro e immediatamente fai scopa con casa che palla al teatro, e poi invece no, perché magari è un'esperienza bellissima, è un'esperienza live, dal vivo, e tu dal vivo puoi vivere cose che davanti a uno schermo non potrai Buongiorno. Mai vivere.
8: Beh, a questo punto allora faccio un esempio del giornalista bravo, perché se no non ci ho capito niente.

0: Snuts Burn the Empire, buongiorno, buongiorno a tutti, questo è Rock Show, Carlo scrive Ranucci è bravo come un calciatore abilissimo nel simulare di aver subito un fallo in area di rigore, raggiunge il risultato, ma è davvero sport? Questo è quello che scrive Carlo.
1: Io non so da quale... dall'alto di quale è vostra esperienza giornalistica.
0: Dallo stesso alto per cui noi diciamo che invece è bravo, che vuol dire? Perché tu c'hai esperienza giornalistica?
1: No, però c'ho esperienza di comunicazione, che significa?
0: Nel senso che poi in realtà, secondo me, dobbiamo sapere tutto,
1: necessariamente.
0: No, ma manco noi, stiamo parlandone in modo così. Oh, ragazzi, non vi piace, non vi piace. Io dico solo sì. Questo. Può non piacere lo stile comunicativo. Ci sono due errori però nell'affermazione del nostro amico sul fatto che, come dire, costruisca delle... costruire, che poi sembra, non vi dimenticate mai che Ranucci è il frontman, cioè il, come dice, come dire, l'anchorman di una squadra di una redazione intera, non immaginate Report uguale Ranucci, e quindi tutto quello che esce fuori da Report è tutto è tutto fatto esclusivamente da Ranucci. Ranucci è la punta, diciamo, di diamante di una squadra che lavora, per cui c'è una redazione. Ecco, la redazione di Report, signori, mo ve può piacere, non ve può piacere, anche a me a volte alcune modalità mi sembrano un filino, come dire, too much, però tecnicamente, da un punto di vista giornalistico, e ragazzi, sanno fare il loro lavoro, fine. Cioè, può dire il contrario, vuol dire che è sta antipatico, e allora, però insomma, mi sembra un po' una cattiveria. Non lo so,
1: No, vabbè, ma è un altro discorso se ti sta antipatico.
0: Cioè, però
1: come
0: non si
1: dire,
0: può giudicare.
1: È un attore che. Cioè, non puoi negare il fatto che sia bravo.
0: Poi Brignano a me non sta simpatico mai nella vita.
1: Mai. Me,
0: forse non ci andrei mai a mangiare la pizza. Poi, però, ragazzi, tecnicamente è bravissimo. Fine.
2: È incredibile come alcune persone facciano un copia e incolla di quello che sentono in giro, di quello che dicono magari, che ne so, anche esponenti politici, o leggono su Facebook, e poi dopo lo riportano paro paro, come quel signore che ha detto: ah, questo non è giornalismo, giornalismo non si fa così. Ma tu che ne sai? Come fai a dire una cosa del genere? Non sei un giornalista? E poi che cos'è il giornalismo? Allora parliamo di quello che uno pensa che sia giornalismo. Che cos'è? Fare domandina e aspettare la risposta, guarda, quella lì comandata.
0: Lo dicevamo,
2: io non penso che sia solo questo giornalismo.
0: Ne abbiamo parlato anche ieri,
2: dovrebbe essere questo
0: in merito a Garlasco. Nel senso, se dobbiamo possiamo farlo, se vi va, metterci seduti e ragionare insieme su cosa è e cosa dovrebbe o potrebbe essere il giornalismo. Io ripeto, tecnicamente, da un punto di vista giornalistico, Ranucci, quindi la squadra di Report, sono bravi. Fine.
1: Poi una grande redazione.
3: Pessimo, cioè, ha fatto quello che è chiesto interessante. C'è molto de peggio in giro che quello. Sì, lui è antipatico, non è che c'è il massimo di espressività e da simpatia. Però manco. Boh, a farlo. Questa inchiesta sulla Palestina a me è piaciuta, per esempio. La prima è venuta a mente, poi io lo gusto.
0: No, no, io non penso che sia il male assoluto Corona in sé, penso anche che è vero che alcuni spunti siano stati interessanti. Io di Corona discuto tutto quello che c'è intorno, compreso il fatto che insomma ho visto degli stralci, per esempio, della serie, poi non ci sono riuscito a finirla tutta. A me quella roba là non mi dice niente.
1: Non ti dice niente.
0: Non mi dice niente.
1: Piace,
0: non spenderei 60 euro per andarla a vedere dal vivo, ragazzi.
1: Tanto il male di Corona è Corona stesso, per cui ma quello è un problema suo.
0: Cioè, sì,
1: poi alla fine forse sì, c'è di peggio. Probabilmente,
0: no, ma probabilmente sì. Però ripeto, non è vero che non mi sembra male del mondo.
1: Comunque,
0: se mi chiede
1: dire,
0: a me 60 euro per andare a vedere, ci andrei.
1: Mi posso esporre fino alla fine? Forse al teatro, almeno al teatro che facciamo noi, fa molto più male un certo tipo di teatro fatto da persone amatoriali che non lo sanno fare, piuttosto che Corona che va a fare le sue cose. Perché Corona non è che dice: mo voglio fare l'attore e mi metto a fare Amleto, ok? Corona dice, in questo, tra virgolette, è onesto, capito? Vado e faccio quello che io
0: pure
1: so
0: gli altri,
1: fare.
0: Io ho visto Buffa a teatro, è spaziale, perché a me piace quello che fa.
1: È un intrattenitore.
0: Non è un attore
1: pazzesco,
0: teatrale, certo.
1: Cioè,
0: è vero.
1: Ci sono stati spettacoli bellissimi, c'era il periodo di Alberto Angela, mi pare, che faceva quella cosa bellissima sulla Cappella Sistina. Per cui ci sono state cose meravigliose. Ragazzi,
0: non
1: certo,
0: è solo loro che
1: vista,
0: fanno il danno ai teatranti o a chi vive di teatro.
1: È peggio una commedia fatta male da persone che non la sanno fare che Corona.
0: Emily and the Sniffers, Earth.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: torna il Fiori Tutto,
1: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio.
3: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
2: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri.
3: Musiche di Piotta.
2: Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Tutto quanto passerà.
5: Chi è?
6: Freddo.
5: Brrr. Chi è?
7: Rumore.
5: Chi è?
6: Sprechi.
7: Sprechi.
6: Sprechi.
5: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
6: Freddo.
7: Rumore. Sprechi.
5: Da oggi non più.
8: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
9: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B, Roma.
10: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
11: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto! Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi, a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl, a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco, a 8,90 euro.
12: Tigre, freschezza quotidiana.
13: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
14: La migliore musica rock tutto il giorno.
15: Just like that!
16: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
17: The Rock Show.
18: The Rock Show.
19: The Rock Show.
20: Il morning show di Radio Rock.
21: Yes.
20: Rock Show.
21: Yes.
22: The number one. The only one.
23: Questo è
20: The Rock Show.
23: Il morning show di Radio Rock.
22: L'unico e solo.
20: The Rock Show.
24: On Radio Rock.
25: E noi rientriamo alle 7:05 minuti, venerdì 8 maggio 2026. Buongiorno da Emilio Pappagallo, insieme sino alle ore 10 anche quest'oggi. Naturalmente tanta musica, chiacchiere, gli argomenti del giorno e i vostri messaggi al 3899 106 600. Diamo il buongiorno anche a Martina Carolla.
26: Buongiorno.
25: Ad Alessandro Tirocci.
27: Ciao.
25: A Maurizio Paniconi.
28: Buongiorno.
25: Guardiamo fra poco dopo i Volbeat.

0: diretta su Radio Rock. Allora, signori, clamoroso dell'anteprima news di oggi. Andate su anteprima.news e ve ne accorgerete. Facciamo un po' di pubblicità, Giorgio Dell'Arte, dai. Anteprima.news. Ragazzi, clamoroso perché riguarda l'Inter, è una cosa incredibile. Allora, pensate,
1: che succede?
0: Successa una cosa incredibile.
1: Chiamo subito Marco Osco.
0: Allora, il signor, lo sapete l'Inter, no? La squadra di calcio, internazionale.
2: Sì, internazionale.
0: Bene, l'internazionale ha vinto uno scudetto quest'anno.
2: Il ventunesimo.
0: Ventunesimo scudetto. Internazionale, signori.
2: Sì, internazionale.
1: Brosiana in Milano.
0: Il signor Rafael Guido Chivu è l'allenatore di questa squadra.
2: Sì.
0: Molto bene.
2: E fino a qui.
1: Raffaele.
0: Cristian.
2: So pure io, penso.
0: Allora, Chivu ha passato tutta la stagione, e questa è molto interessante, indossando nel tempo libero che cosa? Un perizoma? Vediamo, ragioniamo.
1: Sarebbe molto divertente.
2: Sarebbe bello.
0: Un perizoma, un tanga, che però non ho mai capito che differenza c'è tra tanga e perizoma.
2: Perizoma c'è il filo, il tanga in teoria è un pochino più spesso.
0: Un po' più spesso, diciamo, quindi tanga o perizoma per il signor Chivu?
1: Ma io fossi lui avrei messo il perizoma.
0: Bello, bellissimo.
2: Comodissimo.
0: Il problema del, problema del perizoma è che davanti cioè serve, occorre diciamo una maggior presenza del tessuto.
2: È normale.
1: No, davanti mi piace il filo come dietro, eh?
0: Sì,
2: sì, certo, sarebbe scomodissimo.
1: Davanti c'è davanti un triangolo,
0: però è sempre piccolino.
2: Allora è un po' fastidioso.
0: È un po' fastidioso.
2: Sì, diciamo che diventa una zona ibrida.
1: Però non è filo.
3: Comunque sono una palle di sega.
0: In che senso? Vabbè, comunque. Allora, attenzione, durante le, lo ha fatto sempre, durante le, il tempo libero, durante le conferenze stampa, nei vari ritiri in ogni albergo in ogni città. Che cosa ha indossato il signor Chivu? Che cosa? 3899?
1: Delle ciabatte. Cioè,
0: bravissimo, delle ciabatte. Però come?
2: Davvero,
0: in informatiche. Delle ciabatte intelligenti. Intelligenti che tramite migliaia di meccanocettori sotto il piede aiutano a concentrarsi meglio.
3: Ha capito sto kiwi?
0: Quindi sono praticamente delle ciabatte.
1: Ammazza.
0: Che aiutano a consigliarsi meglio.
2: Meglio. Bello. Da solo, cioè ti
0: bello,
2: consigli, no?
0: Bello,
1: bello preso.
0: E intanto vagli a dire qualcosa.
3: Ma questo il cervello c'è là sui piedi, non ho capito.
0: No, Maurizio, non
1: Mauri,
2: i recettori.
0: Però stai nel meccanismo, Mauri,
1: Mauri, non è Sebastian Contrario, no.
4: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Io seguo con interesse il report.
0: Report.
4: Forse l'amico ascoltatore intendeva dire
0: cosa?
4: Che di recente la brutta figura che ha fatto abbastanza meschina con l'affare Nordio Uruguay se la poteva risparmiare.
0: Certo.
4: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Grazie, grazie. Allora, il caso Nicole Minetti intanto si sgonfia. La procura generale dice che tutti gli atti mandati al Ministero della Giustizia e poi al Quirinale erano regolari. Intanto Giuseppe Cipriani vuol far causa al Fatto Quotidiano. Vabbè, vedremo. Dai, sentiamo ancora chi c'è. Vai.
5: Ciao belli, buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Volevo chiedere a quel ragazzo che ha detto che Ranucci non è bravo, chi è un giornalista bravo.
0: Non è bravo.
5: Perché se dice Vespo ho capito tutto, insomma.
0: Vabbè, però non è che per forza un Vespo Ranucci. Noi siamo sempre, viviamo sempre in questa dicotomia che allà, se ti piace Ranucci ti piace Vespa o viceversa. E tra l'altro il ministro Nordio ieri vedevo che annunciava querele per la signora Bianca Berlinguer e il signor Mediaset. Cioè praticamente lui ha detto non si sono scusati, non querelo Ranucci perché Ranucci ha detto di essersi sbagliato, ha detto ho sbagliato su questa cosa, il signor Ranucci. Viceversa Mediaset che ha mandato in onda quello scempio e dice lui e Berlinguer che ha fatto la stessa cosa, loro no, li querelo. Attenzione,
1: nel senso posso capire, dal suo punto di vista posso capirlo, dice cioè, ci dovrebbe essere una rettifica, no? Ecco, Ranucci ha detto ok, se siamo sbagliati,
0: sì.
1: Fatto una figura di merda, sì, va bene, archiviamola e passiamo avanti. In effetti la buona creanza anche giornalistica vuole che se tu prendi un grande abbaglio poi dovresti fare una smentita.
0: Molto bene, vai, sentiamo la smentita.
6: Ragazzi,
0: la
6: faremo, non avete noi capito, Ranucci non è in grado,
0: sì.
6: Corona sì, dai, su.
0: Ah,
6: dovete
0: Corona
6: capirlo, no?
0: Vespa o Corona, fammi capire, non ho capito, Vespa o
6: Infatti
0: Corona?
6: Ho visto l'ultima che ha detto su Nordio. È stato in Uruguay, sì, stava in Uruguay al ranch della Minetti.
2: Scusate però.
6: Mentre era in viaggio d'estate.
3: Scusami, ma perché tu dici sempre tutto giusto, Navi, da tu non te sbagli
6: poi,
3: mai.
6: A Maurizio gli dà fastidio l'opinione contraria.
3: Ma a me che me frega, non è quello.
0: È un errore grave, però.
2: Guarda, no, è un errore grave.
3: È un errore
2: sicuramente
3: molto grave.
1: È
3: okay.
1: grave, e tra l'altro
2: però
1: è un errore grave
2: definire.
1: Di parte. È ovvio che sia un errore.
2: Certo.
1: E per questo,
3: scusami,
2: non
3: quante volte sbagliamo qua. Un errore può definire la tua carriera o può definire la tua professione. Se sbaglia,
1: l'errore è più grave se tu sei il paladino dell'altra cosa.
3: Però si sbaglia, si chiede scusa, si prende atto del fatto che si è sbagliato. Ora, dire in senso assoluto che Ranucci non è un bravo giornalista, perché poi vorrei sapere il signore, per dire una cosa del genere, che tipo di skill c'ha, che tipo di percorso c'ha,
1: è giornalista,
3: è un altro
0: tipo. Giornalista, signori.
3: Un conto dice a me non piace, che
7: nel suo ambito tecnicamente è un fuori classe.
0: Allora, Corona tecnicamente è un fuori classe, ci scrivono.
7: Ma comunque meglio di Ranucci, secondo me, c'è lo Iacono.
0: Allora,
7: di presa diretta.
0: Iacona. Riccardo Iacona è stato anche nostro ospite. Allora, intanto volevo prendere le distanze dal mio omonimo di prima. Ranucci è tra i pochissimi a fare giornalismo d'inchiesta. Lui e la sua redazione, secondo me, lo fanno benissimo. Questo mi dà là per dirvi che domenica ci sarà un servizio del gruppo San Donato e soprattutto sul San Raffaele, ci scrive il nostro amico Carlo, e piacerebbe che riusciste a guardarlo. Spiegheranno molto meglio in quello che non sono riuscito a comunicarvi, quando ci siamo incontrati a bere a Milano un buon caffè vicino al teatro Martinit, e Maurizio mi ha toccato il sedere.
3: Ma no, ma non è vero.
0: Mamma mia, che scandalo.
1: Posso dire una cosa? No, scusate.
3: Fammi vedere
1: che
3: si
1: ponga
0: Carlo,
1: in medio.
0: Carlo, che scandalo.
1: No, siccome porca puttana.
0: Un signore in giacca e cravatta.
1: Ora basta.
0: Un signore compito in giacca e cravatta.
1: Siccome andiamo in giro e questo signore qua, la mia sinistra, lavora con me, io mi dissocio da ste sosserie. Tocchi i cazzi, sederi, basta.
8: La musica nuova su Radio Rock.

0: Tablet, vediamo un po' chi c'è. Dai, 3899-106-600. Nostro Alessandro.
1: Ciao,
0: no, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: E vi stupite di Orona? Vedete un paio d'anni che in America chi è che faccia il voto a fare gli stand up comedy?
0: Sì.
3: Quella popò di sudicia d'assassina da Amanda Noxie.
0: Sì.
3: Sto stando andando a vedere, lei mi mangia un chilo di merda.
0: Bene.
2: Che però.
1: Chissà se andrebbe a vederla o no, non ho capito.
0: Un chilo addirittura.
2: Che poi non è che sia male.
4: Ma voi lo conoscete, Brandon Music? Brandon fratello di Tic.
0: Bene, poi sentiamo ancora. Vai.
5: Isabella, che chi ha indossato tutto l'anno un plug anale vibrante elettrico?
0: Chi è che ha indossato tutto l'anno un plug anale vibrante?
1: Kiwi. Forse è Kivu.
0: Kivu?
2: Ma no, perché c'è il plug anale.
1: Abbiamo detto.
5: Si sa bene che chi ha indossato tutto l'anno.
0: Se non lo fate sentire, però.
5: Si sa bene che chi ha indossato tutto l'anno.
0: Ah, Kivu, ragione voi. Allora, Kivu. C'era Beckham che giocava con le mutandine di Victoria. Victoria Secret, attenzione.
2: Una volta lui disse così, poi va a capire se era vero.
0: Ah, no, Emilio ha indossato la maglia di Aldair, cuore giallo. Sai che ho pensato, ragazzi, che potrei. Mentre leggevo questo messaggio, che potrei. Farmi prestare, adesso che arriva la bella stagione,
1: sì.
0: Da Paolino inventa cose della maglia del cuore, 13 maglie, una per ogni anno di Aldair alla Roma,
1: sì.
0: Di Aldair, e indossarle nei 13 giorni, cioè abbiamo più 13 giorni,
1: no,
0: nei
1: no.
0: 13 giorni, beh,
1: da adesso al 21,
0: al 21 sì, cioè le indosso, no perché c'è anche il weekend, vabbè insomma, una al giorno fino al giorno dell'uscita.
2: Puoi fare Paolino, le 13 ore prima.
0: Paolino mi porta le maglie.
1: Perché Paolino le ha tutte?
0: Tutte
1: 13.
0: Ah, no, ne ha molte di più che 13. Ne ha molte
1: di più.
0: Io ho detto 13 per dire un numero che è legato alla.
1: Quanti anni è stato lui alla Roma?
0: 13 anni, quindi dicevo, stanno 13 anni, uno all'anno, ma lui ne ha molte di più.
1: È malato così.
0: Le ha molte di più, le ha molte di più. Sentiamo chi c'è, 389.
6: Buongiorno, sono Mario Giordano. Mauri, sì. Ti volevo dire che Ranucci è un giornalista di merda.
0: Allora, sì. Mario Giordano somiglia un pochino qua nel figliolo del babbo e il figliolo, come parla.
1: Sì. Anche un po' a Topolino.
0: Quindi, vabbè. Allora, Sabrina ci scrive, ma allora i giornalisti bravi, scusate, abbiamo

0: alle Brigate Rosse. E giustamente Sabrina fa notare, nessuno dei giornalisti presenti gli ha detto guardi che forse lei si sbaglia, tra l'altro lei è il ministro dell'istruzione e del merito. Vabbè, comunque lo sanno tutti che chi c'è le chiappe chiacchierate. Attenzione, attenzione ragazzi, a parte il fatto che avere le chiappe chiacchierate non è mica una nota di demerito, pure se fosse è una cosa bellissima.
1: Chiacchierate,
0: poi è un'espressione veramente molto poci,
2: le chiacchiere chiappate.
3: Io non so se voi avete visto quando Ranucci ha fatto questa affermazione, l'ha fatta dicendo poi ci sarebbe da verificare una fonte che dice che Nordio si trova in Uruguay, si trovava in Uruguay, quindi comunque lui ha specificato.
4: Sì,
0: io la contesto però questa cosa, nel senso che se tu devi ancora verificare una notizia non dici che, perché sennò stai dando la notizia, allora tu dici dobbiamo o non dici niente e verifichi, oppure dici poi dobbiamo verificare una notizia, appunto, ma non dici la notizia perché sennò stai dando la notizia, stai facendo il paraculo, cioè stai dando la notizia,
1: ha fatto un azzardo giornalistico pensando dire, che ci fosse
0: questo vuol dire che lui è un pessimo giornalista,
1: ma no, certo che vuol
0: dire che ha fatto un errore, come capita, si è scusato, basta, andiamo avanti, forse il miglior giornalista ci scrive provocatoriamente il signor Max, che non è il trasportatore ma è il nostro Max, come lo vogliamo chiamare?
4: Fioraio
1: informatico?
0: No, è il nostro Max, vogliamo chiamare il fascista? Max il fascista, che dice ragazzi, forse il miglior giornalista Massimo Giannini, che insulta i disabili, per favore siete diventati come Radio Onda Rossa. A parte che voglio dire, che c'è
4: di male?
0: Non mi pare, però si riferisce, l'avete seguita questa cosa?
1: No,
0: a un'intervista effettivamente, diciamo, allora, a me piace Gianni, dice le cose secondo me sensate. Diciamo che ha fatto una dichiarazione, paragone tra l'Italia e una persona fisica, che non è stato proprio secondo me elegantissimo, nel senso che lui ha detto questo paese sostanzialmente adesso lo vado a recuperare, però è un po' come un malato che sta gli ultimi 20 anni della sua vita sulla sedia a rotelle, che cazzo del tipo, che cazzo campi a fa, no? Insomma, non è proprio il massimo.
2: Voleva dire in agonia, no? Se sarebbe capito lo stesso, ho capito, però
4: magari uno può sbagliare i termini, sbagliare il contesto,
1: un malato terminale basta,
0: allora anche se eccola qua, no, lui sbaglia. Dice non ho insultato i disabili, una manipolazione vergognosa che qualifica solo chi ha voluto distorcere le mie parole, perché adesso vediamo se ritroviamo proprio, perché poi sai leggere queste cose è abbastanza inutile, vediamo se ritroviamo
2: magari
0: proprio
2: contestualizzarle,
1: tra l'altro, esatto,
2: meglio,
1: perché poi per carità potremmo discutere su, però poi andrebbe ascoltato tutto e capito come è stato diciamo messo all'interno
4: anche
1: di un
4: esposto
1: discorso, presumo, per cui non è da prendere solo quella, non è da prendere solamente quella, quell'estratto lì, ma contestualizzato magari ha proprio un altro significato.
0: Sì, però giustamente dice questo amico, ci fa riflettere questo amico, giustamente, che poi gli input sono sempre interessanti. Cioè lui dice Giannini è uno di sinistra e quindi sta a dire però dobbiamo contestualizzare, cioè se l'avesse detto uno, dice lui, di destra, che magari vi sta sul cazzo, no, non so, faccio un esempio, Nordio, La Russa, la stessa Giorgia Meloni, avreste subito sparato a zero, perché c'è un bias, lui dice, no, rispetto vediamo Massimo Giannini, vediamo se riesco a farvelo ascoltare. Si sente nulla, che cazzo è? Eccolo qua. Attenzione, attenzione, signori. No, non c'è.
1: C'è Giannini?
0: Vabbè, eccolo qua. Attenzione, vabbè, non lo so, non parte, non capisco perché. Vabbè.
1: Possiamo ricostruire noi in modo artefatto, come ci piace a noi.
0: Non era Peppe Giannini, lo voglio ricordare. Non era zio Peppe Giannini. Se Valdivera dice 20 volte mafia e alla 21esima dice BR, il giornalista bravo è quello che capisce che è un lapsus o quello che lancia la notizia come se fosse un grande scoop. Beh, non è, però non è, Carlo, non è il primo lapsus tra virgolette di Valditara, quindi adesso io non so, avrà detto,
1: guarda,
0: 20 volte mafia.
4: Voi intervista l'avete sentita?
1: Sicuramente sarà stato un lapsus, però certo è che uno gli dovrebbe dire no, scusi ministro, che si è sbagliato, voleva di mafia? Cioè, io, uno gli avrebbe dovuto dire. Non è che va colpevolizzato.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà, sarà la prima parola.
2: Laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità, ed ecco il tiro! Gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro da Terino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
9: Radio Rock,
10: tutta un'altra storia.

0: The Rock Show.
1: Il morning show di Radio Rock.
2: On Radio Rock.
3: E noi rientriamo con i Pearl Jam di Jeremy alle 7.36 minuti. Oggi è venerdì 8 maggio 2026.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Vi parlo di ARF.
1: Radio Rock Promotion.
0: Torna infatti ARF, il Festival del Fumetto a Roma, 14 maggio, Istituto Cervantes, Piazza Navora, mostra Mafalda e la Pimpa, talk e firma copie con Altan. 22-24 maggio, Città dell'Altra Economia, Testaccio, Area Kids, mostra Orbit, talk con Carezza in 4 atti e firma copie con l'autore. Dal 29 al 31 maggio, invece, a Garbatella, tra Casetta Rossa, Villetta, Social Lab e Hub, Moby Dick Self, dedicata all'autoproduzione e all'editoria indipendente, mostra del collettivo Viscosa, formazione e orientamento professionale. Tutte le info su arf.it. Mi raccomando. Brand new music, right?

0: Choen con Axis su Radio Rock, tra le nostre 15 novità che si possono e si devono votare sul nostro sito radiorock.it per farci capire cosa vi piace di più, cosa vi piace di meno e darci una mano a capire quali novità lasciare in rotazione, quali invece eliminare per far posto a quelle nuove.
1: Sicuro,
0: prego.
1: Che volete, però prima di andare avanti io sento via. Il dovere in quanto comunicatore, in quanto persona di intrattenimento,
0: aria.
1: Io devo mettere un punto per onestà intellettuale. Io devo dirla questa cosa, sì. Maurizio, sì. Se tu fai così, me lo hanno detto anche
0: allora,
1: di là,
0: no,
1: tu allontani
0: le
1: persone.
0: Spingo, no, mi spingo oltre. Ieri sera ho fatto una riunione con il mio referente qui a Radio Rock per quanto riguarda
2: referente?
0: Il palinsesto. No, è Giampiero Giuli. E abbiamo deciso il palinsesto dell'anno prossimo. E anche quello dell'anno scorso. Quindi, diciamo,
1: è
0: allora, abbiamo deciso tutto.
2: Per rifare
1: quello dell'anno scorso, come
0: abbiamo fatto delle piccole,
2: no,
0: modifiche, piccole modifiche. Allora,
2: cambiare,
0: attenzione,
2: dai.
0: Signori, Maurizio, sei stato nominato spesso ieri sera dal nostro Giampiero Giuli.
2: Quello però è amore, da Giampiero.
0: Insomma. Vabbè,
2: ma
0: dai.
2: Ma che fa così? Ma canta?
1: No, perché
0: allora,
1: Maurizio che allontana le persone.
0: Io vi dico solo una cosa, vi siete fatti qualche idea sull'anno prossimo che volete fare?
2: No, io mi auguro che
0: tu vuoi
2: ce lo
0: fare
2: dica
0: da grande?
3: Io? Da grande?
0: Che vuoi fare da grande?
1: Ci siamo arrivati,
3: già ci sto. Non è che
2: vabbè,
3: quello che
2: più,
3: sto
2: da
3: facendo.
2: Da più grande, Maurizio.
3: Da più grande mi vorrei riposare, nel senso
0: Maurizio.
3: Che vorrei mettere a frutto tutte le mie skill.
0: Mamma mia,
2: ci,
0: ragazzi,
2: ci
0: Maurizio,
2: qualcosa?
0: Mi fai girare coglioni in sta maniera. Allora,
1: se
0: vediamo
1: se
0: un po'.
1: Se fai così allontani la
0: vediamo
1: gente.
0: Un po'.
3: E comunque
0: Max,
3: giù,
0: il trasportatore.
3: Giuli.
0: Allora, ferma tutto. Questa il prossimo anno avremo qui al, lo dico subito, al tuo posto seduto Max il trasportatore.
3: Bene.
0: Lì avremo Gigi Bilancioni.
3: Ce lo vedo.
0: E qua a destra e qua a sinistra avremo una sirenetta.
3: La sirenetta chi è?
2: E beh, per sostituirmi d'altronde.
0: Non lo so, non lo so, non lo so. Allora, attenzione, una sirenetta. No, è un uomo, che cazzo dice?
2: Quindi sirenetto.
0: No,
2: papà.
0: È un uomo sirenetta.
1: Sirenetto. No,
0: è un uomo sirenetta.
2: No, no.
0: Papà.
2: No, no,
0: allora, vediamo
2: papà,
0: un po'. Max il trasportatore. Se non ci fosse Max il trasportatore qua, saremmo rovinati.
4: Buongiorno Emilio. Eccolo. Max, a me i giornalisti che piacciono di più sono Marco Travaglio e Matteo Gracis. Se
0: bene.
4: Lo seguo,
0: non avevo
4: Facebook,
0: dubbi.
4: Fatela sentire.
0: No, conosco bene.
4: Se non lo conosco,
0: conosco bene.
4: Conosco
0: bene.
4: Approvo il 99% di tutto
0: quello
2: che
0: dice.
2: Non avevo dubbi.
0: Me lo immagino. Allora, te, beh, dice bravo Emilio, avanti così. Ci scrive il nostro Max il fascista. Devo dire la verità, ho deciso che voglio chiamare così. Allora devo dire
2: ma
0: la verità,
2: contento
0: ma che ne so, non mi ha detto niente, mi sarà contento. Però devo dire questo, è vero quello che ho detto, cioè che alle volte c'è un bias, no? Quindi il giornalista che ti piace dice una cazzata, sei portato a diciamo così a trovare il
1: a capirlo.
0: No, giustificarlo no, cioè, che dici che ha sbagliato, però magari
2: comprendi
0: lì che dici ricostruiamo il contesto, mentre a uno però è anche vero, ragazzi, che è umana questa cosa, nel senso che se uno dice un sacco di cazzate, all'ennesima cazzata tu giustamente parti in tromba
2: pure.
0: Se uno tendenzialmente dice delle cose ragionevoli e fa e commette, fa uno scivolone lì, diciamo sei più cauto, no?
2: Quello è un po' il senso. Poi ci sono giornalisti che li fanno dei continuo, quindi
0: sentiamolo,
2: magari parti breve.
0: Sentiamolo, il nostro Massimo Giannini a Di Martedì, vai, sentiamo la sua voce, vai.
5: Ma la longevità è sicuramente un pregio, ma è condizione necessaria,
0: la longevità del governo Meloni,
5: non sufficiente per fare un buon governo.
0: Questo
5: il governo è
0: incontrovertibile.
5: È un essere umano. Tutti siamo contenti se un essere umano vive fino a 100, 110 anni, ma bisogna vedere in che condizioni ci arriva. Se passa gli ultimi 20 anni della sua esistenza immobile su una sedia a rotelle a non fare nulla, è inutile che ha vissuto così tanto. La stessa cosa vale per un governo. Questo governo, ormai siamo quasi a 4 anni,
0: questo il...
5: non ha fatto una sola riforma reale che ha cambiato la vita degli italiani. Ne ha fatte 3. Una peggio dell'altra, una gliela ha bocciata la Corte Costituzionale.
0: Vabbè, qui entra nel merito, ok. Allora,
1: c'è
0: ragazzi,
1: ragione, non ha detto niente. Su
2: allora,
1: disabili.
2: No, la cosa che magari ha sbagliato.
1: Ha parlato del vecchietto che
0: sei campato
1: a
0: fare
1: la sedia della tele,
0: però non è
2: quello
0: bella, bella frase.
1: Però scusate, però non dobbiamo neanche essere ipocriti. Noi qua diciamo mille volte le stesse cose.
0: Beh, noi lo possiamo fare, noi lo possiamo fare, lui no,
1: perché
0: no,
1: lui, no, c'è una veste ufficiale di che cosa?
0: È giornalista. Lui
2: però è un giornalista,
0: tu sei un giornalista,
2: in un programma
0: tu sei
1: cosa c'entra? Non ha detto una cosa,
0: non lo posso
1: ma non è vero, ragazzi,
0: noi lo possiamo dire anche di peggio.
1: E contestualizzandolo ti dico, in realtà non ha detto proprio niente contro la categoria dei disabili.
0: Allora Ma non è il disabile, secondo me.
1: No, no, ho fatto un'osservazione che noi a volte qui facciamo anche in modo più becero. Ma e certo, cioè sul tipo di vita troppo lunga, e magari dici ho campato 120 anni, gli ultimi 30 come in vegetale, spesso noi diciamo. No, allora, forse non è meglio morì?
2: Poteva utilizzare.
1: Ce lo siamo
2: delle...
1: detti più di una volta.
2: Però potevo utilizzare delle parole.
0: Non,
2: diverse,
0: non fa un programma di intrattenimento. Adesso mica fa un programma di intrattenimento. Lui sta ospite a un talk show politico. È un giornalista importante, fra l'altro. È stato direttore della stampa fino a poco tempo fa, credo che sia tornato a Repubblica se non sbaglio come vice direttore, adesso non ricordo bene perché i passaggi sono veloci spesso, insomma comunque è un giornalista di tutto rispetto, che a me piace fra l'altro. Ora qua secondo me c'è un po' uno scivolone, nel senso che fare un parallelismo e dire non conta solo la durata ma conta anche la qualità, certo. Diciamo che vale in tutti i campi della vita, nel senso che non è che si può soltanto misurare un governo sulla base di quanto è durato ma anche di quello che ha fatto, e siamo d'accordissimo. Dopodiché è anche, guarda, ti arrivo anche ad appoggiare il parallelismo con l'uomo, cioè nel senso è anche vero che il nostro, noi da esseri umani, ma io lo dico sempre, lo rivendico, io non aspiro alla longevità, cioè non voglio campare 100 anni, vorrei campare bene. Cioè se ti dicessero preferisci campare 100 anni o 70 bene, preferisco 70 bene, certo. Non c'è nessun dubbio, certo. Quindi giusto fino a là. L'unica cosa è dire è l'inutilità della vita, perché se uno poraccio non è colpa sua, mo sentigli di che è inutile la sua vita, che poi magari non è manco inutile, perché uno sta sulla sedia a rotelle deve essere inutile per forza, perché deve essere inutile?
1: No, non credo,
2: no, però lui ha detto
1: quello.
2: Immobile
0: non intendeva quello sicuro dal mio punto di vista, però si è espresso male, lo possiamo dire che si è
2: espresso
0: male.
1: Ci voglio ragionare.
3: Concetto condivisibile, parole meno condivisibili.
5: Tutti siamo contenti se un essere umano vive fino a 100-110 anni, però, ma bisogna vedere in che condizioni ci arriva. Se passa gli ultimi
2: qui
5: 20 anni della sua esistenza immobile su una sedia a rotelle a non fare nulla, è inutile che ha vissuto così tanto.
0: Va bene, ragazzi,
3: no, è pure vero che fa riferimento a un uomo di 100-110
2: anni. Sì, è uguale,
3: anni, cioè.
2: Però diciamo che poteva finire dove dipende come ci arrivi,
3: sì.
2: Cioè nel senso lì il concetto
3: sì,
2: era arrivato,
3: vero, però
2: comunque...
0: per quanto ha
3: non
0: ragione,
3: è che ha detto...
2: sì.
0: Per quanto ha ragione lui,
1: aspetta,
0: nel senso,
2: no, non sull'inutilità, non su come ci arrivi.
0: No, intendo dire che se tu campi 100-120 sulla sedia a rotelle, non fare un cazzo, devi morire. Insomma,
2: io
0: no,
2: leverei
0: questa...
2: sedia a rotelle e non fare
1: e
2: un cazzo. Fermiamoci prima va tutto bene.
0: Allora,
2: cioè,
0: ma quando Emilio non è in trasmissione, Max manda un messaggio dicendo comunque buongiorno, Emilio.
2: Lui saluta solo
3: Emilio.
2: Lui
3: rivolge solo a Emilio perché io e Alessandro
1: non,
3: siamo
1: no,
3: due cabarettisti.
1: Ma non è vero,
0: Emilio.
3: Martina è
0: una
3: donna.
0: Una sinegretta ci scrivono. Una sinegretta al posto di Martina Caronna. Allora signori, avremo quello che ci avete chiesto da tanto tempo. Avremo le quote. Allora vedete, l'anno prossimo al posto di Alessandro Tirocchi un nero, al posto di Maurizio Paniconi un gay,
1: sì.
0: No, gay già ce l'abbiamo. Un posto
3: abbiamo
0: i bisessuali. A posto di Alessandro Tirocchi un ebreo.
2: Quindi
1: scusa,
2: due,
1: quanti posti
2: posto...
1: occupi?
2: Ale, due.
1: C'è nero,
2: tu
1: c'è un ebreo,
2: una
0: nero
2: importante.
0: Ebreo. No, questo no. Al posto di Martina Caronna una disabile. Ah, questo è quello che faremo l'anno prossimo, no?
1: L'unica cosa che chiedo, pur non essendoci, vi ascolterò con piacere, che non sia vegana perché mi ha rotto i coglioni.
0: Allora, se voleste rimanere, possiamo organizzarci.
2: Come ci organizziamo?
0: Martina la zoppo io, o uno di questi, insomma,
2: no,
0: diventa
2: no,
0: disabile.
2: Ma io la danza.
0: Maurizio si converte all'ebraismo, Alessandro Nero. Quindi
3: il prossimo anno Sandro leva
0: Blackface.
3: Tutti fatta la trasmissione da solo, che tanto
0: guarda,
3: parli solo te,
0: me la sono fatta per la vita da solo,
3: allora
0: fatta solo da solo.
6: Finché poi David Bowie di fila s'avete buato stamani,
0: tu hai capito
6: oggi.
0: Che sei come
3: io non ho capito,
0: sei come Max teletrasportatore, tu cioè sei io ho i messaggi degli ascoltatori e voi tre. Allora se Graci sei un giornalista, Rocco si freddi
1: cosa in fondo se ti 7:55 da mattina.
3: Io dico fuori da te solo esclusivamente quello che in realtà pensi e non hai coraggio
0: lui che
3: di
0: mi
3: dire
0: provoca.
3: È diverso.
0: Ah, se Graci è un giornalista, Rocco Siffredi è un idraulico. Ci scrivono Rocco Siffredi è un idraulico.
1: Però mo Graci non ci piacerà, sicuramente c'ha delle posizioni.
0: Ma non è un idraulico.
1: Ma
2: non
1: è
2: un
1: idraulico
2: certamente.
0: Allora, viva l'eutanasia, io sostengo la libertà di vita. Viva l'eutanasia. Vabbè, però viva l'eutanasia
2: certo,
0: è un altro discorso.
1: Non sconfiniamo in un altro.
0: Però scusa, abbia pazienza, chi è qua che ha detto viva l'eutanasia? Dani Però vivere l'eutanasia non è che è una cosa che non è che t'ammazzano, è una cosa che scegli tu. Se uno invece non vuole l'eutanasia, deve essere anche libero di campare a 100 anni sulla sedia a rotelle, non fa un cazzo, senza che nessuno gli dica che è una vita inutile.
1: Fondamentalmente, se ognuno potesse fare quello che vuole, sarebbe un mondo migliore.
0: Volevo dire, si è espresso male, ce la capiamo così.
1: Il suo amico o il giornalista?
0: Stephen Hawking era quasi immobile a fare il sordo. Che cosa o fare il sordo?
1: Come il sordo?
0: Forse, il sordo, a fare il danè.
1: I sordi, sì.
0: Vai, okay. Sentiamo ancora, vai, sentiamo.
7: Secondo me Giannini non ha detto niente di male, bastava non citare la sedia a rotelle. Poi il discorso era assolutamente giusto e chi dice il contrario secondo
0: io
7: me
0: io più
7: anche
0: che sedia a rotelle non avrei detto l'inutilità. Ecco, quello è una cosa, però poi,
1: sì, anche perché la sedia a rotelle non è una parola
0: comunque
1: tabù,
0: bastava
1: eh?
0: Dire invece no, sedia a rotelle col braccio destro teso in su tu dici che gli si immobilizza il braccio teso in su. Manca un pelato alla cricca, manca un pelato.
1: Io si aspettate un par d'anni.
0: Allora Alessandro, ti diamo un paio d'anni di tempo, ma devi sbrigarti. Devi andare molto più veloce di così. Allora, è uno dalla Lazio. Volete fare una serie TV?
1: No, questo è troppo.
0: Allora, pensate che della Lazio, purtroppo, ragazzi, non c'è nessuno qua dentro.
2: Infatti, lo stavo chiedendo.
0: C'è uno juventino, ragazza. C'è un milanista, c'è un interista.
2: Chi è milanista?
0: Matteo Strano.
2: Davvero?
0: C'è un, c'è un interista.
1: Non lo sapevo, sono rimasto così.
0: È rimasto pure a bocca aperta.
2: No.
0: C'è un interista.
1: Sì.
2: Chi è interista?
0: È Fuffo.
2: Non è vero mai, no,
1: senti,
2: ma che
1: fuffo,
2: stai
1: piange.
2: A dire? Mai nella vita.
0: Piange, però è così purtroppo. Poi c'è uno del Genoa.
2: Chi è del
0: Jacopo Morroni.
2: Ah, Jacopo si lo sapevo.
0: Poi c'è una...
2: io tifo la Reggiana.
0: Zebador, come si chiamano lì? Zebador.
2: Chi è Zebador?
1: Ma è uno che trasmette Zebador.
0: No, è la squadra di calcio.
1: Che Zebador
2: ma chi è? Ma che
0: Zebador.
1: Che cazzo squadra
0: è la squadra del Brasile, diciamo, delle minori...
1: Mauric.
0: Francesco Finizio non ci crederete mai.
2: Che ti fa?
0: Ah, non ci crederete mai. Non ci crederete. Cremonese.
3: Cremonese.
0: Bello, sì. Oh, non ci sta un laziale. Non ci sta
2: ma
0: un laziale.
2: Laziale a cercarlo?
0: C'è sta uno della SPAL. Sabel che pulisce qui di
1: notoriamente De Ferrara.
2: Patrizia,
0: De Ferrara.
2: Lui De Ferrara.
0: Patrizia non ama il calcio. Non ama molto il calcio. Però
1: se diciamo, dovessi schierarsi
0: simpatizza per l'Udinese.
1: Sì, è una cosa a lei piace sua, molto sta roba.
0: All'anno prossimo si può avere un lupo reintrodotto come conduttore, eh? Un lupo reintrodotto. No, vai, sentiamo.
8: Emilio stavolta sta sbagliando. Dimmi a me che sono uguale a Maurizio, proprio guarda, io sono l'antitesi di Maurizio. Sono proprio una cosa al contrario.
0: Ma che ha detto sei uguale a Maurizio?
8: Dice lui io sono contrario, quindi mi stai a offendere.
0: Vabbè, sei arrabbiato. No, ma non ho detto questo, Max. Non mi permetterei mai. Non mi permetterei
2: al naso andrebbe un po' meglio, Max. Però va bene, dai.
0: Naso sarebbe meglio. Max non ha un bel naso. Max non ha un
1: naso.
0: Ti ho fatto vedere il suo fisico, no? Il suo.
3: Hai visto le foto?
2: Faticato non innamorare.
0: Però ha un bel naso.
3: Guarda le foto.
0: Siamo tutti innamorati di Max.
2: Eh sì.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Torna il Fiori Tutto,
6: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
5: Dove?
6: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
5: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
6: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
7: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: E noi rientriamo alle 8 e 6 minuti con i Deftones di Be Quiet and Drive. Radio Rock.

0: Deftones con Be Quiet and Drive su Radio Rock, alle 8:10. Allora vediamo un po'. Buongiorno Radio Rock, ha fatto l'esempio di un anziano. I genitori negli anni 80-90 si picchiavano, ma comunque portavano avanti la famiglia. Appoggio il governo Meloni e vinceremo la Coppa Italia. Ci scrive questo nostro signore. Allora, un saluto a tutti, Emilia e Martina, ma in particolar modo a quei due cavarettisti. Finalmente stasera riuscirò a vedere a teatro. Ci vediamo stasera al Teatro Roma. Christian, finalmente Christian,
1: bravo Christian,
0: riuscirà
1: bravo
0: a vedervi a teatro. Sentiamo ancora
2: Giannini mi fa la fine di JP Fuxas. Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno.
0: Bene, bene, bene. Poi Aldair, scrive qualcun altro, Aldair nostro
1: cuore giallorosso.
0: No, è naturalmente qui in trasmissione con noi tutto l'anno, no? Per l'anno prossimo. E un pansessuale anche ci vorrebbe. Però attenzione, pansessuale ce l'abbiamo secondo me il pansessuale.
4: Sì, infatti.
0: Cioè, nel senso che il pansessuale, a parte siamo tutti pansessuali dal mio punto di vista, però questo è un altro discorso, perché poi vabbè, se no riapriamo le ferite.
4: Si allarga.
0: Esatto. Oh no, per carità, non mi fate toccare il culo da uno. Vabbè. Allora, no, perché qui no, per carità, sono.
1: C'è una pruderia, una pruderia.
0: C'è una, no, c'è una sì, ma io lo vedo, cioè come tu tocchi una persona subito si indigna. Ah no, non mi toccare il pene. Ah no, non mi toccare la cosa.
4: Ma se non lo voglio, dai. Tendenzialmente
0: no, sono d'accordo, però non lo vuoi, sei sicuro?
4: Sì, sì, di solito lo dico quando lo voglio.
0: No, tu, anche no, tu parlo in generale,
4: mondo, no,
0: questo
4: penso.
0: Signore per esempio, no,
4: ma
0: qua
4: lo
0: davanti.
4: Vorrà questo signore?
0: Non lo vorrà, non lo vorrà.
3: Via qua.
0: No, sono da lavorare adesso, più tardi vediamo. Dai, sentiamo chi c'è.
5: Comunque ha detto sulla sedia a rotelle immobile.
0: Mobile.
5: Cioè proprio paralitico, intendeva.
4: Vegetale.
5: Non fa niente in utilità del governo.
4: Avevamo capito.
5: Meglio, no,
3: la metafora
5: dai.
3: Era
0: Giampiero, Giampiero. Cioè secondo me invece di non fare nulla, avesse detto in preda alle sofferenze, saremmo stati meno in disaccordo
4: sì.
0: Con quanto espresso.
4: Forse sì.
0: Buona giornata Dario, qui stiamo però un po' vivisezionando la dichiarazione.
1: Forse un po' troppo.
0: Rasisti, meno male
3: lucida,
0: che Maurizio
3: poi.
0: Non è come te, Amax, meno male, no? Dice che Maurizio non è come te. Buongiorno sì. Ragazzi, Max ha bisogno di notorietà, non sopporto più non neanche la voce. Adesso basta.
3: Adesso
0: tuona
3: basta.
0: Così Simona.
4: Pensa domani che sì, domani, l'anno prossimo che l'avrai in trasmissione.
0: Basta.
4: Domani.
0: Poi, ma perché Max e Trasportore non ascolta Virgin Radio? Mi sono sempre chiesta. E voi gliel'avete mai chiesto? Non è mai d'accordo
3: sì,
0: sulle
3: sì.
0: Discussioni. Il 90% degli ascoltatori lo percula. Ha da ridire sulla musica che passate. Allora mi chiedo cos'è? Autolesionismo ideologico
3: no,
0: il suo?
3: No, è solo perché a Virgin Radio non gli passerebbero mai i vocali che manda. E
0: allora,
3: quindi non avrebbe questo ritorno.
0: Stiamo calmi, ma Maurizio, che qui stiamo
3: capisci?
0: In siamo veramente, abbiamo oltrepassato il segno. Allora, a proposito
3: quota.
0: Di quello che dicevamo, allora, dopo un anno e mezzo la procura di Pavia ha dichiarato chiuse le nuove indagini sul delitto di Carlasco. Per i PM l'assassino è Andrea Sempio. Quindi inviati gli atti per l'istruzione del processo e ovviamente richiesta la revisione ovviamente del processo a carico definitivo, condanna definitiva a carico di Alberto Stasi. La famiglia Poggi, compreso Marco Poggi, amico di Sempio, ritiene la nuova ricostruzione assurda. Per loro il colpevole rimane Alberto Stasi. Però io noto che su Repubblica, anche oggi, per carità, poi i giornali fanno il loro... Però ci sta... allora, ci sono dei tratti che sono inquietanti, ovviamente, di questa situazione. Però io leggo anche una roba, no? Allora, l'articolo di Carmine Guarino su Repubblica di oggi. Porno, violenza e autoerotismo.
3: L'ho letto. Sì.
0: Come se poi l'autoerotismo... Cioè, che, l'autoerotismo fosse indice di che cosa.
4: Ma neanche il porno.
0: Al limite della violenza potremmo dire, però la violenza che cosa vuol dire? Perché poi anche qua, se io vi guardo, che ne so, i film violenti, sono un appassionato di film violenti e me li guardo, che vuol dire che ammazzo le persone?
4: Ma certo che no.
0: Allora, cioè, porno, violenza e autoritismo, che cazzo vuol dire? Le agendine horror di Andrea con la lista delle sue ossessioni. E quindi l'articolo comincia così, due ossessioni in una, per il sesso, meglio se spinto, incestuoso, violento e quasi sempre goduto dietro lo schermo, e per le donne. Tanto resta disposto a pagare fino a 100 euro in cambio di foro senza veli di una ragazza ben conosciuta ed entrata in questa storia agli albori dell'inchiesta, quando gli investigatori battevano di notte Carlasco in gran segreto a caccia di reperti ripescati letteralmente nella spazzatura. Ora, fermiamoci qua, primo capoverso diciamo dell'articolo. Ora, io dico una cosa, non credo che questo signore sia l'unico a pagare una donna per l'invio di foto o
4: no,
0: per
4: certo.
0: una prestazione, né ci sono anche donne che pagano uomini, ci sono uomini che pagano uomini, è una cosa che è sempre successa.
1: C'è una piattaforma, si chiama OnlyFans, e vive su sta roba.
0: Allora che vuol dire? Cioè, il fatto che... No, io ho molto paura di questa cosa, ragazzi, perché se tu finisci all'interno di un'inchiesta... Qualcosa poi per dire che tu sei una persona, magari lui sarà colpevole, perché qualcosa che per dire che tu sei una persona inquietante, tutti
4: la
0: noi
4: trovano,
0: ragazzi
4: quello sì.
0: la trovano.
3: Se vogliono creare il mostro, ci riescono.
4: Questo sì, è vero pure che chiaramente quando sei all'interno di un'indagine, un certo tipo di dettagli che al di fuori dell'indagine sarebbero magari solamente delle passioni, lì diventano chiaramente, cambiano forma, diventano qualcos'altro. Anche perché sembra che lui fosse un po' ossessivo su. Il recupero di alcune cose, no? E la fruizione, forse è questo
0: però,
4: più che altro.
0: Però
4: no?
0: questo vuol dire che ha ammazzato una
4: persona. Cioè, certo, nel senso, che no, va fatto il processo.
1: Io non credo che però abbiano deciso di metterla a processo per una desunzione di in base a quello. Sono elementi che insieme ad altri, perché poi lì ci stanno prove di presenza, di esempio là dentro, insieme a quello tutto fa il corredo.
3: Il problema è che un articolo del genere crea una gogna mediatica non indifferente.
0: Sì, perché scusa, adesso mettiamo che questo signore poi farà un processo e sarà assolto. Però intanto tu hai sbattuto in prima pagina e questo i suoi gusti, le sue ossessioni.
1: Allora torniamo al discorso di ieri. Forse è il caso di dover capire come regolamentare la materia informativa in merito a determinati
0: ma non solo in questo caso, è mille casi di questo genere.
4: E come arrivano queste cose veramente con questa rapidità ai giornali, ragazzi? Perché
1: arrivano
4: anche...
1: perché ci stanno dentro le procure, quelli
4: forza.
1: Interessati per una questione di scambio dei favori. Lì funziona che io che ho l'informazione all'interno della procura te la giro, perché tu poi del mio pool parli bene e io acquisto credibilità e procedo nella mia carriera. Quindi a te do l'informazione, tu fai lo scoop, io sul giornale esco con il nome e faccio, diciamo, una, come dire, una carriera mediatica giuridica importante. Questo è proprio il leitmotiv di tutte le come dire, le indiscrezioni che finiscono sui giornali in qualsiasi processo.
0: Vabbè, comunque ragazzi, intanto c'è Tinto Brass che è stato ricoverato d'urgenza in ospedale, ma ha detto
1: perché è vivo.
0: È vivo a 93 anni, è già in fase di recupero in realtà, ha persino chiesto ai medici di poter fumare uno dei suoi amatissimi sigari, 93 anni e insomma vabbè. Leone XIV ha ricevuto in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio, la visita è durata nel complesso più di 2 ore, alla fine del colloquio il Papa ha donato a Rubio una penna realizzata con legno di ulivo, dicendo: questo è l'albero della pace, caro Rubio.
4: Mo
0: te la chiavo in testa questa penna. Vabbè, ragazzi, non lo so, cioè, vedi come continua anche. E di elementi a carico di un sospettato che scopriranno pronto e con certo gusto entrare nei cellulari di vecchie colleghe alla ricerca di immagini, clip e chat che potessero in qualche modo eccitarlo. Un bisogno costante è il suo di pensare all'altro sesso favoleggiando su sconosciute incrociate per caso in strada e portate dentro con la mente, fin dentro la sua cameretta, come poi ricordava, che poi questa roba qua, ragazzi,
4: questa cosa la facciamo tutti, però scusa,
0: sì, cioè, o la fanno in tanti,
1: la fantasia, sì,
4: la fantasia,
1: ma io non è che,
4: no, cioè,
1: ti il telefono e cerco un'immagine tua per
4: è violazione della privacy, aspetta. Innanzitutto è violenza,
1: no,
4: quindi
1: nel senso
4: assolutamente
1: che poi
4: non
1: è
4: si
1: giusto
4: può fare.
1: Non mandare
0: no,
1: alla merce,
0: però non mandiamo messaggi sbagliati, non è che non si può fare, non è che non
4: no, tu non lo puoi fare, tu non puoi prendere il mio telefono,
0: non si deve fare,
4: ok.
0: Oh, ma si può fare.
4: No, non si può neanche fare.
0: Cioè, voglio dire una cosa, ma non è che uno se fa una volta questa cosa vuol dire che ha ammazzato una persona.
4: No,
1: però diciamo
4: miseria,
1: che sei una persona che guardo con un attimo di circospezione.
4: Anche perché mi invadi, non te ne frega niente del mio consenso, mi invadi completamente.
1: Ma poi mi scrivi shot di chat, ma che sei matto?
4: No, è una cosa, ragazzi, non
1: dal
4: si può
1: telefono
4: fare.
1: Mio.
4: Cioè.
0: Allora, come racconta adesso? Abbiamo iniziato questo articolo là. Poi finiamo l'articolo che l'assassino è lui. Abbiamo fatto esattamente lo stesso iter che condanniamo. Allora, come poi raccontava prendendo lunghi appunti sulle agende, 10 più 15 quaderni e 4 block notes, sequestrati in casa, materiale cartaceo che ha aiutato gli investigatori a aprire uno spaccato sulla personalità di Andrea Sempio, indagato unico per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa secondo l'inchiesta completata dalla procura di Pavia, come abbiamo detto, per un no a un approccio sessuale da parte di quello che all'epoca erano uno dei migliori amici di suo fratello Marco, ossessionato dalla ragazza dopo aver visto un suo video intimo. Eppure qui si apre una parentesi molto inquietante su questo video intimo che pare che gli abbia messo a disposizione il fratello, pure lì
4: è una cosa,
1: un'altra veramente... cosa che mi ha lasciato veramente
0: però questo basta per condannare questi due signori.
1: No, però diciamo, aspetta, che gli elementi cominciano ad essere tanti per far sì che io dica: ok, fammi vedere un po', studiamo meglio il caso,
4: capiamo che è successo.
1: Forse
4: Anche perché veramente
1: l'elemento
4: dell'ossessività comunque è una cosa da tenere.
0: Evitiamo per favore i processi mediatici, evitiamo di fare queste robe.
1: Però non lo faremo.
0: Anche no, evitiamo il radio. Adesso mandiamo la pubblicità, poi decideremo se è colpevole o innocente. Brand new music, right?

0: Can Take the Sun Out of the Sky su Radio Rock. Vediamo chi c'è. 3899 106 600. E allora vediamo. Bravo Mauri, troppi vocali fatti ascoltare di Max, dice Simona. Ragazzi, qua funziona così, che vi piaccia o no, mo me fate difendere Max, non è perché devo mandare in onda i tuoi e non quelli di Max. Io mando in onda tutto quello che ci mandate, compatibilmente col tempo che abbiamo, che finiamo delle volte trasmissioni con decine di messaggi che non siamo riusciti a far ascoltare. Chiaro che quindi tolti i tempi, però facciamo ascoltare tutti, perché quello è proprio perché dovrei mettermi a censurare. Però giustamente Max risponde a Simone e dice a Simona: manda la mia foto. Devo dire che Max riesce sempre a dire la cosa sbagliata. Cioè,
1: però più che altro,
2: guarda che è una capacità.
0: Perché il sottotesto qual è? Se gli mandi la mia foto, sei innamora, Simona.
1: Sì. No, beh, robetta, poi mi fa. A prescindere dalla questione estetica, che lui, io sono contenta che tu abbia tutto questo amor proprio. È bello, bravo. Però a prescindere da questa cosa.
0: Però aspetta, amor proprio è un'altra cosa.
1: La spocchia, amor proprio
0: non
1: quale...
0: è quello. No, scusa, amor proprio non è quello.
1: No, nel senso, amor però, se tu dici mi sento un figo, e lo dico, no?
0: È diverso. Un conto è dire io
1: però
0: mi sento un
1: vari
0: figo
1: modi,
0: e il conto è di guarda che figo che sono.
2: Ma due cose diverse.
0: Nel primo caso è autostima, e nel secondo caso è una roba patologica.
2: Lui si fa le foto come però... manda messaggi.
1: Ok, però
2: devi ascoltarsi,
1: esatto.
2: E quindi in questo caso
1: però il senso è la spocchia con la quale tu pensi che una donna qualunque, perché in questo caso tu non sai chi è Simona, cosa fa nella vita, non sai niente, decida che cambia idea su di te, nonostante tu sia un coglione da quello che lei più o meno ha fatto traperare, solo perché sei talmente irresistibile che improvvisamente il suo pensiero si annulla per te.
2: Certo.
1: Questa roba, ma tu capisci quant'è? È proprio un melmosa, Max.
0: No, ma è tutto sbagliato.
1: Lì, è
0: per mille motivi. Per mille motivi. Primo, fatelo dire, Max, non sei irresistibile. Cioè, nel senso...
1: però sai, è soggettiva questa cosa.
0: Allora, irresistibile vuol dire che nessuno ti può resistere. Io ti posso resistere tranquillamente, Max.
1: Sì, anche io.
0: Ecco, anche Martina, siamo già in due, quindi possiamo dire che non è irresistibile,
1: sì,
0: no?
1: È vero.
0: Ok. Nel senso, c'hai una certa età, no? Sei un po' vecchietto.
3: Splendidamente
0: portati, per l'età che c'hai te li porti abbastanza bene. C'hai, come dire, un fisico che non è ma però non è francamente
2: ma che fisico c'è due muscoli, c'è due bicipiti,
0: non esageriare, se no dai però primo va. Secondo, parti dal presupposto che una persona che non conosci possa avere dei gusti sessuali, magari lei è omosessuale, per dire, primo. Secondo,
3: magari gli piaci tu,
0: magari non gli piaci. Terzo, parti dal presupposto, come diceva Martina, che una persona possa cambiare idea su di te semplicemente vedendoti come sei fatto. Cioè, anche se tu fossi Brad Pitt, se dici una cazzata, non è che
1: mettiamo che a me piaccia. Contrario.
0: Ecco,
1: cioè, che magari a me una persona che mi piace, poi dice
0: d'accordo
1: una cavolata, dico oddio, mi crolla ogni cosa. Quindi
2: è finito.
0: Oh, allora, ragazzi, non si può mettere l'obbligo di fonte, così si punisce. No, non si può mettere, perché le fonti sono nel giornalismo sono assolutamente protette e riservate per un discorso anche giusto. Cioè, nel senso,
3: certo,
0: è chiaro che
3: certo
0: la fonte non può mai essere comunicata, perché sennò non sarebbero uscite grandissime inchieste,
1: certo,
0: eccetera. Tra l'altro, Selvaggia Rugarelli sta facendo una controinchiesta sulla storia di.
3: Sì.

0: ad esempio, e c'è un articolo molto interessante. Che è interessante perché comunque alla fine è un punto di vista abbastanza in controtendenza rispetto a quello che stanno facendo, stanno scrivendo un po' tutti i giornali, i giornalisti. Sempio non era un incel come si sta facendo un po' credere. Se fra le prove della procura ci sono poste, ad esempio, che dovrebbero dimostrare il suo odio nei confronti delle donne o l'ossessione per Chiara Pioggi, siamo messi molto male. Ho chiesto a Serena Mazzini, che nella vita non si occupa di Carlasco ma di cultura digitale, di analizzare i 3355 commenti di esempio sul forum incriminato uno ad uno. L'ho fatto alla luce della cultura digitale dell'epoca, perché si parla di messaggi
1: Sì, di qualche anno fa.
0: Sì, di quegli anni lì più o meno.
1: Sì, almeno 10.
0: E anni successivi, finché lui non smette di scrivere. No, Andrea esempio non era un incel, non odiava le donne, e molti dei suoi post ripresi dai giornali sono stati tagliati o decontestualizzati. E no, non ha cancellato neanche dei post, come sostenuto falsamente da numerosi analisti improvvisati anche l'altra sera a Far West, senza che nessuno fosse lì a smentirla. Questo il suo lungo e preziosissimo lavoro. Vabbè. Il Papa ha ricevuto Chef Rubio, ho sentito bene.
2: No. Sì,
1: si sono incontrati e hanno fatto una matriciana.
0: Allora, per carità. Vi ascolto da 39 anni, fosse questo personaggio a farmi desistere nel continuare, una bella scatola vuota continua ad essere vuota, ammesso che sia bella poi, perché non è detto che te devi piacere per forza, no? Nel senso che poi...
1: Ma poi guarda, facciamo finta che sia bellissima, allora. È proprio quello il punto, se è vuota addirittura...
0: Sì, però lei dice bella, partendo dal proposito che debba essere bella, non è manco detto che sia che debba essere bella. Non resisto a Max, ci scrive qualcun altro.
1: Non resisto.
0: Secondo me invece Max serve molto. Poi sentiamo ancora, vai.
3: Su 5 giorni di trasmissione, 3-4 li passiamo pensando agli atteggiamenti di Max, alle frasi di Max, al volto di Max.
0: Volto di Max.
3: A cosa fa Max?
0: Fisico di Max.
3: Così.
0: Bene, bene, grazie. Però io dico sempre a queste persone che scrivono questa cosa, un po' provocatoriamente, no? Proponete voi un argomento alternativo. Noi stiamo parlando di tutt'altro adesso, no? Però cosa accade? Che se io leggo un messaggio da parte di, per esempio, in questo caso di Max il trasportatore, e voi rispondete a lui anziché rispondere all'argomento di cui stiamo trattando, siete voi che scegliete quello di cui stiamo parlando. Quindi ricordatevi anche questa legge importantissima della comunicazione, che se voi non volete parlare di un argomento, non dovete rispondere a quell'argomento, perché rispondere a quell'argomento aumenta la viralità. Se invece voi leggo un messaggio e nessuno risponde, non vi preoccupate che si parlerà d'altro. Andiamo avanti, vai, sentiamo ancora chi c'è. Vai.
4: Ma ragazzi, scusate, analizzando quel pezzetto di articolo che avete letto, a me vengono i brividi, cioè nel senso, cioè, hanno descritto una persona media che esiste nel globo terracchio, cioè, voglio dire, a chi è che non piace, insomma, il porno, chi è magari, ecco, chi è che molti pagano per farsi mandare foto a richiesta,
0: sì, quello che dice un po' anche Selvaggio Lucarelli,
4: insomma,
0: no?
4: Le piattaforme adibite proprio a questo. Capita pure che magari se c'è stata una persona che ti interessa, che tu che fai, ma non vai a vedere su profilo Instagram, Facebook,
0: sì, insomma, no, si parla di cose però, un po' diverse però onestamente, si parla di cose, di quelle che sono emerse, un pochino diverse, anche se appunto poi bisognerebbe leggere che qualcuno le sta anche un po', sta facendo anche un po' debunking su queste cose, dicendo no, ma guarda che non è così, eccetera, eccetera. Quindi bisogna un po' capire. Rimane il fatto che stiamo mettendo in piazza delle robe che poi, sai, se emergessero nel processo, è un conto, il processo è pubblico, emerge un particolare nel processo che serve, no, a ricostruire un pochino.
2: Sì.
0: E anche sui processi, tante volte noi ci siamo trovati a condannare degli avvocati che hanno fatto emergere delle cose che non erano rilevanti, rispetto al capo d'accusa,
5: per delegittimare.
0: Ne abbiamo parlato spesso.
1: Ci sempre che stiamo parlando di una ragazza,
0: ci siamo incazzati,
1: che è scomparsa tanti anni fa, e stiamo facendo mercé di anche
0: ci
1: cose
0: siamo
1: private
0: incazzati lì, no? Quindi figuriamoci prima di un processo da parte dei giornalisti.
6: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Dopo 4 anni di lavori ha riaperto al pubblico il Museo Laboratorio della Mente all'interno del padiglione 6 nel Parco di Santa Maria della Pietà, con un percorso espositivo rinnovato e ampliato. È il primo tassello del più ampio progetto di ristrutturazione e riapertura dell'intero complesso con un investimento complessivo di 50 milioni di euro. Torna domani Roma Cura Roma, tutta mia la città, la manifestazione dedicata alla cura e alla valorizzazione degli spazi urbani. L'evento coinvolge associazioni, comitati scuole, enti del terzo settore, istituzioni nella cura condivisa degli spazi comuni. La banda musicale del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale offre alla città una serie di concerti gratuiti nei quartieri, portando la musica nelle piazze, nei parchi e negli spazi pubblici della capitale. Fino al 30 giugno sono previsti numerosi appuntamenti in vari municipi. Il programma su culture.roma.it. Info su comune.roma.it.
0: Torna il Fiori Tutto,
2: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
2: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
2: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
3: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Noi entriamo alle 8:36 minuti con i Tame Impala e la loro Eventually.
2: Radio

0: Cioè dai, 3899-106-600, vai, vai.
1: Sono abbastanza intelligenti da capire che sto giocando, sto scherzando, una provocazione. Possibile che non ho capito? Lo faccio apposta.
2: Vabbè, io
1: non mi ammazzo la vita a sentirla, non hai capito? Tutti i giorni vi sento. Se vi sento non è per la musica, è perché a volte fate delle cose interessanti che mi coinvolgono e mi piacciono. Lo ascolto tutti i giorni.
0: Bene.
1: A volte lo faccio apposta, è una provocazione.
0: Bene, bene, grazie Max, grazie, grazie. Allora, l'unico Max irresistibile è Allegri, ci scrive qualcun altro. Altro
2: no,
0: Allegri.
2: Fastidiosissimo Allegri.
0: Allora, ma
3: di nazionale.
0: Beh, dai, ma cos'hanno in comune Papa Leone XIV e Tinto Brass? Attenzione.
3: Età?
0: No. L'amore per il sigaro, forse.
3: Ah, si fuma?
0: No, che ne so.
3: Pure
0: non so.
3: Papa fuma?
0: No, non lo so. Se fu... no, che cosa hanno in comune, scusa? Ah, forse che hanno tutte e tre 93 anni.
2: Perché c'è Ricchi? No, aspetta.
0: Papa, Leone e Tinto Brass.
3: Scusa, Leone pure il poro Prevost già c'ha 93
2: ma no,
3: anni.
2: No, giovane.
0: Allora, scusa, giovane. Ha detto cosa hanno in comune che può essere. Ho capito. Credo di aver capito. L'amore, Maurizio, per la stessa cosa. Stessa cosa. Maglia, diciamo,
3: indossata
0: di squadra di calcio, no?
2: Di
0: gusto. No,
2: di
0: lui gusto. Piace il
2: credo, baseball.
0: Credo il baseball. Credo, è beh, americani
2: Brass.
0: Piacciono il baseball.
2: Tinto Brass
0: quindi,
2: è americano. Mica americano.
0: Non è americano, Tinto
2: no.
0: Brass. Che nome, sto nome così mi fa pensare americano.
2: No, Tinto Brass. Nome d'arte, credo, no?
0: Nome, però è quindi americano.
2: No, italiano.
0: Lui si chiama in realtà John Fitzgerald.
4: È vero, sì, hai ragione. Dai, andiamo avanti.
0: Su. È un nome insopportabile, Maurizio.
4: Io sono sopportabile.
0: Dimmi di che vuoi parlare. Dai,
3: facendo così allontani le persone.
0: Dimmi di che vuoi parlare. Forza, che devo allontani le persone.
4: De
0: di che vuoi parlare? Dimmi di che vuoi parlare, ne parliamo. Dai, dimmi che vuoi parlare. Dai.
4: Io
0: De
4: Max il trasportatore.
0: Ah, De Max il trasportatore.
4: De Max,
0: abbiamo parlato De Max. Osanno in comune Papa Leone 14. Ah, aspetta.
2: Ah, l'ho capito.
0: Sono tutte e due uomini.
2: Aspetta, no, sai no. Di che cosa sono appassionati tutti e due?
0: Sì.
2: Di foche. Ho saputo che tutti e due amano le foche.
0: Ma che foche?
3: Che fatta battuta con il gioco di parole.
0: Ma questo manco Maurizio. Manco Jerry Calaio. Manco Jerry Calaio.
2: Jerry
0: amano le foche.
2: Ragazzi, ah, dai, voi non sapete
0: hai
2: niente.
0: Hai fatto
2: però.
0: Una cosa che Jerry Calaio. Allora, mi ha mandato un messaggio Jerry Calaio e mi ha scritto quella signorina lì. Anni 80
2: io non capisco che cos'è perché tu, no, non capisco niente
0: è veramente poco
2: ridendo.
0: Inclusiva
3: sai che ti dico che se a Jerry Calà regalassero il libro sulla vita di Martina Carona lui lo lascerebbe ad un mercatino.
0: Allora io volevo bene. Comperarmi una moto ma dopo averlo sentito mi farò un T-Max. Oh, io invece non resisto ecco perché l'argomento del giorno a cosa non resistete no abbiamo chiesto
4: certo.
0: A Aldair cuore giallo rosso poi sentiamo ancora vai.
5: Buongiorno a tutti ragazzi.
0: Buongiorno a te.
4: Buongiorno.
5: Il caso di Carlasco rappresenta soltanto bene. Uno Serita. Degli aspetti, diciamo, di mala giustizia
0: sì?
5: Che insomma, sono verificati in Italia molto spesso.
0: Aspetta, ferma un secondo. Mala giustizia è sicuro, ragazzi, perché delle due l'una o stanno a mettere in mezzo uno che non c'entra niente sì, o hanno fatto fa 10 anni di galera in innocente. 16. No, 16 è la condanna, lui ne ha scontati quasi tutti, però insomma, sì. Ragazzi, non
3: in
0: lo so.
3: In tutti e due i casi sarebbe...
5: Però
0: grave.
5: Questi casi di mala giustizia hanno una parte in comune, cioè la mistificazione delle prove, della realtà, dove quasi sempre chi commette, diciamo,
0: sì.
5: L'abuso o comunque il reato
0: sì.
5: Sono le forze dell'ordine, chi deve fare i rilevamenti. Io non so se vi ricordate, a parte il famosissimo caso Tortora, il caso di Giuseppe Gulotta. 22 anni in carcere perché gli è stata estrapolata una confessione sotto tortura
0: sì.
5: Da parte dei carabinieri e poi dopo 20 sì. Anni di carcere nel 2012
0: sono sbagliati, va bene, grazie.
3: Vorrei dire
0: grazie,
3: una cosa, scusatemi grazie. Tanto io per carità, sicuramente va, se c'è stato errore vanno condannati, però si parla di casi. Voi avete idea di quanti processi, quanti reati vengono
0: Bravo.
3: Commessi tutti i giorni in Italia di cui
0: Bravo.
3: Si occupano le forze dell'ordine e per esempio la procura? Ora, se in 100 anni noi parliamo di 20 casi,
0: no, certo,
3: statisticamente,
0: certo.
3: Scusate.
0: Vabbè,
3: ma
0: senti, torniamo un attimo. Intanto c'è una cosa bella di cui voglio parlarvi.
6: Radio Rock Promotion.
0: Gut Feeling tornano dal vivo al Wishlist Club giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 per un unico imperdibile concerto. Ingresso 10 euro direttamente in cassa. La band rock band romana attiva dal 2011, è nata dall'incontro di diverse esperienze musicali, porta sul palco il proprio sound energico e deciso, costruito su una sezione ritmica solida e su intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Fin dagli esordi il progetto si distingue per un approccio evocativo e narrativo che ha trovato una prima espressione nell'opera rock Lights and Shadows, un live intenso e coinvolgente che abbraccia diverse sfumature della musica rock. Gut Feeling in concerto giovedì 21 maggio al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma. E adesso la nuova di Billy Morrison. Brand new music right here.

0: Billy Morrison con Becoming su Radio Rock. E allora vediamo un po', i laziali sono come i rosci, ce n'è uno per comitiva, ci scrive Martino. Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
1: Il problema è che abbia fatto un parallelo fra un'istituzione che comunque esiste per uno scopo e una persona che non deve giustificare la sua esistenza. Dopodiché tutto il resto,
0: Giannini,
1: sì, pure basta alla fine. Si è espresso male sicuramente, ma le persone dicono pure di peggio, insomma.
0: Bene, bene, grazie, grazie. Che poi alla fine, come è finita col Papa, con il rinnovo e la verifica dell'identità con la Banca in America? Sì, perché è uscita sta notizia, poi non ci hanno detto più il seguito. No, cioè, se lui poi è dovuto andare a Chicago oppure se gli hanno fatto. Un po' più.
2: Hanno visto il prefisso del Vaticano.
0: Ah, coso lì, come si chiama? Avanza. A Rubio, gli ho detto, guarda, dopo dopo passo una penna perché mi hanno bloccato. Scusa, i conti e non c'ho niente. A questo punto metterei Tinto Brass dei Porcupine Tree. Ciao da Matteo. E poi ragazzi, allora vediamo un po' ancora, vai, sentiamo.
3: Beh, per rispondere ad Alessandro, nella mia città, che è una città piccola, 100.000 abitanti il capoluogo, la Procura della Repubblica a oggi ha iscritto qualche migliaio di fascicoli di notizie di reato nell'anno 2026, quindi per dare il polso di quanto lavoro c'è. Questo non giustifica, però giusto per mettere in prospettiva le cose, come giustamente diceva Alessandro.
4: Grazie allora, per il dato, non giustifica assolutamente, ma... L'errore zero è impossibile in qualsiasi attività. Ora però anche mandare a puttane come la giustizia malata la nostra, mi sembra un po' una cattiveria.
5: Posso fare una domanda? Allora, se Stasi è innocente, oggettivamente, cavolo ragazzi, è un disastro e va bene. Ma qualora fosse colpevole, no? E comunque è stato indagato, Andrea Sempio, cioè nel senso, dov'è la cosa cattiva fatta nei suoi confronti? Cioè nel senso, perché tu hai detto andrebbe male in entrambe le situazioni.
0: Beh,
5: no?
0: Questo signore si è fatto una gogna mediatica che è la metà bassa.
5: Aspetta, però ci sono degli indizi che portano a sospettare di lui. Cioè nel senso, io non la vedo questa cosa, questo accanimento nei suoi confronti a livello, oddio, se tutto dovesse
0: a livello mediatico sicuramente sì, poi che sia normale, diciamo, cioè, purtroppo credo... è normale.
4: Se
0: però,
4: Sempio
0: insomma...
4: esce fuori pulito dal processo, non è stato lui. Ragazzi, nelle ultime settimane noi abbiamo fatto le lastre
5: e va
4: a qualsiasi
5: bene.
4: Cosa.
5: Ma perché
0: certo, a Stasi
5: gli va
0: peggio, perché
5: cavolo,
0: Stasi... però,
5: cioè,
0: ho
5: non
0: capito,
5: c'è paragone.
0: Non ho detto che è la stessa cosa, però dico in entrambi i casi qualcosa non ha funzionato, certo. Nel senso che non ha funzionato prima o non ha funzionato
4: funziona
0: adesso. Diciamo che Jerry Calà, Massimo Boldi, Cristian De Sica e Er Patata, che credo sia anche morto tra l'altro, il Patata, quindi sì. Vabbè, comunque anche il Patata hanno lanciato una petizione su change.org per prendere le distanze dalla battuta all'ordire pecoreccia della signora Martina,
5: cioè, ragazzi,
0: Caronna.
5: Qua dite delle cose
0: firma
5: peggiori,
0: subito.
5: Ma una cosa che
0: però,
5: dico io dovete rompere,
0: Marco Maurizio Paniconi,
5: cioè,
0: avrebbe detto
5: cose peggiori,
4: no, Martina,
5: peggiori.
4: No,
0: la battuta sul Papa, che poi tra l'altro Beppe Grillo sai, no, ha dovuto fare anni di purgatorio, poi ha fatto uno scherzo sul Papa, Shirley O'Connor è morta pure addirittura,
5: ragazzi.
0: Buongiorno ragazzi, Giovanni da Napoli. Vi scrivo raramente perché vi ascolto in cuffia e lavoro tutto il giorno su un distributore. Oggi qui a Napoli è un casino col traffico per la visita del Papa. Se mi accontentate con gli U2, Where the Streets Have No Name, mi risollevate e caricate per il resto della giornata.
4: Subito,
0: e noi
4: subito.
0: Quindi subito la inseriremo in programmazione. Vai.
6: Beppe Giannini.
0: Sì.
6: Beppe Giannini.
0: Non era lui però, era un altro. Vabbè, comunque, intanto Alberto Stasi basito per fare per le intercettazioni di esempio, valutiamo la richiesta di sospensione della pena. Sì, stanno anche valutando questa possibilità. Sì. Cioè, gli possiamo intanto sospendere la pena.
4: Pena che lui finisce di scontare ad ottobre 2028. Quindi, con i nostri tempi, c'è il processo di esempio.
0: Sì, sì,
4: lui
0: è già libero. Sì, sì.
5: Beh, ragazzi, mancano 2 anni. Comunque, cosa è veramente poco.
0: Però, scusate, se il problema è la gogna mediatica, che c'è un problema comunicativo, non nella giustizia in sé.
5: Sì,
0: esatto.
5: È
0: tra chi
5: che...
0: lascia trapelare dettagli, allora c'è un problema nella giustizia e c'è anche un problema comunicativo. E chi va a scavare nel torbido per solleticare i pruriti morbosi del pubblico, ci scrive Francesco. Il problema non sono gli errori giudiziari in sé, Vito, ma le prove artefatte dalle forze dell'ordine per chiudere le indagini velocemente. Ah, poi c'è questo tema, secondo me importantissimo, della pressione che alle volte si mette sugli inquirenti per chiudere velocemente i processi, che ha fatto dei danni pazzeschi. Se voi vi leggete un po' di storie degli errori giudiziari di questo paese, adesso faccio una statistica così alla buona: l'80% delle volte è per la pressione che è stata messa sugli inquirenti per chiudere velocemente il caso. E anche Andrea e anche Stasi, secondo me Alberto Stasi, potrebbe rientrare in questa fattispecie, perché lì ci fu una grossissima pressione mediatica e bisognava trovare il colpevole. a tutti i costi.
4: Anche nel, per esempio, se il podcast su Tortora, c'è un passaggio nel quale si spiega come al tempo ci fosse una certa morbosità per il nome noto e si volesse chiudere in fretta quel tipo di indagine, per cui la dichiarazione di quel pentito fu presa subito per buona.
0: No, e quello poi si rivelò... No, a caso Tortora c'è un'altra cosa ancora. Un altro tema ancora, che è molto importante, che è un tema che secondo me pure deve essere considerato. Quindi da una parte c'è il tema della pressione per chiudere in fretta e trovare un capo espiatorio. Poi c'è un altro tema, che è quello del fatto che spesso e volentieri gli inquirenti e i magistrati che si sono occupati dei casi non riescono a tornare indietro da un errore, da una posizione sbagliata presa. Il caso Tortora insegna, è stata presa quella decisione, non si è avuto il coraggio di dire abbiamo fatto una cazzata anche di fronte all'evidenza e si deve invece andare avanti.
4: No, tu cominci a cercare
0: avanti tutta, capito?
4: Gli indizi che confermino la tua prima impressione.
0: E fai peggio in quel caso. Vai, sentiamo.
7: Buongiorno a tutti ragazzi e buon venerdì. Da Martina una cosa del genere non me l'aspettavo.
0: Lo so, vergognoso.
2: Neanche noi.
0: Siamo rimasti anche noi basiti. Allora, di certo c'è che il colpevole a Garlasco sia uno con le iniziali AS. A questo punto, diciamo che...
5: Oddio, a meno che non esce un terzo indiziato.
0: Potrebbe essere Maurizio Saniconi, no?
2: Maurizio Saniconi. AS Roma, cuore giallorosso. Il colpevole è Aldair.
0: Era per ricordare, era tutta una mossa per fare promozione al film di Aldair. Giusto.

0: con Fight On. Credo che sia un tema che a questo punto Stasi non è colpevole oltre ogni ragionevole dubbio, come dovrebbe essere in caso di condanna. Ah, sì, perché poi qualcuno giustamente dice: se il nostro sistema garantista prevede che tu debba essere colpevole oltre ogni ragionevole dubbio, beh, possiamo dire che Stasi non lo è, perché cioè, nel senso, già una revisione del processo potrebbe come dire, bocciare la condanna proprio per questo elementarissimo principio. Non c'è l'oltre ogni ragione del dubbio, visto che c'è un altro indiziato, quindi mi sembra talmente evidente. Intanto c'è Luke e Sami che ci scrivono dalla fine del raccordo. Ciao ragazzi, signor Pappagallo, ma come la va? Se dopo tutta la promozione del film di Aldair che state rivelando si rivela che era merda, ve veniamo a cercare. Allora, attenzione signori, io sono disposto per Luke e Sami a rifondere loro il prezzo del biglietto qualora il film si rivelasse una merda. Non, però sì, mi verrebbe da dire che se poi il film è un capolavoro, come facciamo? Invece è, voi mi date il doppio dei biglietti e noi devolviamo la cifra in beneficenza, sì, a favore, no, mia, nostra, di Maurizio. Mia nostra e di Maurizio.
1: Va bene.
0: Quindi insomma,
2: di Mauri.
0: Cioè,
2: va bene.
0: No, scusa, il principio è giusto. Vabbè,
2: accettiamo la scommessa.
0: Questo vale anche per il teatro, no? I signori di Rocchi e Paniconi vi danno i soldi tutti indietro se vi è piaciuto lo spettacolo. Ma se vi è piaciuto lo spettacolo, allora dovete dare voi i soldi a loro, ma non li darete i soldi a loro. Ma farete il passaparola, cioè racconterete a tante persone, almeno tre persone, quanto è bello lo spettacolo, in maniera tale che si triplica. Beh, il passaparola. Quindi, caro Luke, cara Sami, non vi dico questo, non vi regalo il pesce, ma insegna a pescare. Cioè, vi dico, non dovete darmi dei soldi, ma dovete dire, se poi il film vi è piaciuto, a tutte le persone che conoscete, che dal 21 andate maggio esce nei cinema Il cuore giallo rosso. Così abbiamo risolto il problema. Ragazzi, abbiamo ridotto il problema. Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e S Roma presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema a partire dal 21 maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra della città oltre le 13 stagioni di Giallo Rosso. Un viaggio fra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro a Città Eterna, voce narrante di Claudio Amendola con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri con le musiche di Piotta. Info e biglietti su nexostudios.it. Tra l'altro, dal 18 in poi inizieremo un tour di promozione del documentario. Saremo anche qui a Radio Rock, chiaramente saremo un po' in tutte le radio tranne in quelle che hanno deciso di che non avevano voglia di. Ragazzi, io devo dire una cosa, c'è un clima in questa città veramente assurdo. Cioè, io non riesco a capire.
2: È piccolo così.
0: Cioè, piccolo. Ma possibile questa città? Io non so le altre città, parlo di Milano, di Firenze, di Genova, le altre città dalle quali ci ascoltate, se è così. Ma a Roma è veramente una cosa incredibile. C'è un odio, un muro contro muro fra radio che dovrebbero fare, ragazzi. Dovrebbero stringersi le mani. Poi in un momento in cui siamo tutti, no, in crisi, tutti i settori, no, sappiamo chiaramente che l'unione fa la forza. Ma per quale motivo io, che ho proposto questo film, la promozione di questo film tramite il lavoro meraviglioso di Marco Muscarà, che sta lavorando alacremente in questi giorni, abbiamo proposto questo film a tutte le radio, tutte indistintamente, e c'è una radio che ci ha dovuto rispondere: o ci fate per primi oppure noi non ci mischiamo in mezzo alle altre radio perché noi siamo diversi. Ma che cazzo di modo è, ragazzi, questo qui di fare? Cioè, io non riesco a capire. Altri che non partecipano per dispetto perché ci sta quell'altro o perché ci sto io o perché, ma che modo è di fare le cose, quando noi, al di là delle antipatie, perché poi le antipatie ci possono anche stare, certo, sono fisiologiche, però io personalmente, che ho le mie, no, ovviamente, persone che mi hanno fatto del male, tutto quanto, io però questo film l'ho proposto a tutte le radio, comprese quelle di persone che si sono comportate molto male. Cioè, ho detto: ragazzi, questo film, certo, è un film della città, è un film di tutti e deve essere proposto a tutti, e l'abbiamo proposto a tutte le radio. Quindi poi, se in qualche radio non sentirete Aldair, è perché evidentemente sarà fatta da parte di queste radio una scelta diversa di non parlarne, e perché loro volevano essere o non volevano avere a che fare con, oppure volevano essere i primi. Io manderei in onda certi messaggi, guarda, forse insieme a fare.
2: Scusa, se camuffiamo la voce?
0: No, allora facciamo tipo e bippiamo, capisci, noi e bippiamo il nome della radio.
1: Riferimento, sì.
0: E poi si capirà molto presto il nome della radio, anche perché lo dirò tra 10 secondi, insomma.
3: No, no, no, scusami, dai, ma no, scusami. No. Su.
1: Tra l'altro no, faccio
0: una cosa. No, sono caduto con lui. Ma cioè, guardalo, io se voglio un aiuto, questo capito, ma aiuto in discesa.
1: No, dico solo che sarà facile come dici te perché
0: ma sei romanista tu. O sei,
1: molto...
0: o sei la, o fai la radio,
1: io
0: radio
1: sono molto,
0: romanista.
1: Io sono
0: sei.
1: Molto romanista e faccio la radio.
3: Oh. Ecco, e allora ti basti questo.
0: Oh, ti basti questo.
3: Ecco. Dite che fai la radio e sei romanista.
0: È romanista, la radio fa romanista. Va bene, allora, a posto, dai.
4: Olè. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Sport.

0: nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 €. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 €. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 €.
1: Tigre, freschezza quotidiana.
2: Torna il Fiori Tutto,
3: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
2: Dove?
3: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
2: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero

0: Italiafiori.it.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Radio Rock dal 2018 è green.
4: È green.
3: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
5: Reliance. Il nuovo album dei Soen, la band guidata da Joel Ekeloff e Martin Lopez, tra le formazioni più autorevoli del progressive metal contemporaneo, torna con un viaggio sonoro intenso e diretto, dal forte impatto emotivo. Acquistalo nei formati CD, vinile e digitale. Non perdere i Soen dal vivo a Roma, Eur Social Park, domenica 6 settembre. Biglietti disponibili sui circuiti autorizzati e, salvo esaurimento, anche in cassa la sera dell'evento. Reliance, il nuovo album dei Soen.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
8: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
9: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
10: That'll be fun.
11: Yeah, good.
9: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Yeah! Rock allo stato puro.
12: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.
13: Stai ascoltando
14: The Rock Show,
9: il morning show di Radio Rock.
12: On Radio Rock.
15: E noi rientriamo alle 9 minuti. Loro sono gli Smiths con Big Mouth Strikes Again.
12: Radio

0: Big Mouth Strikes Again, loro sono gli Smiths. E allora ragazzi, direi che ufficialmente facciamo partire il Sollazzo e Pappagallo con Boris Sollazzo. Non è questo Boris Sollazzo. Allora, ma calcoliamo per 5 persone o per 2? Non lo so ragazzi, non lo so, per 5 persone o per 2?
1: Per 5 dai,
0: ma
1: sì.
0: Che cosa vuoi?
1: Crepa l'avarizia.
0: Saliamo. Marione passa in continuazione lo spot. Voglio ringraziare. Bravo, allora, attenzione, bravo, mi hai fatto l'opportunità di dire. C'ho delle radio che addirittura non hanno voluto fare l'intervista. Cioè, io gli portavamo il talent, cioè Aldair, in radio per fargli fare un'intervista. Mi sembrava una cosa carina. C'erano delle radio che hanno detto no, noi o siamo i primi o niente, non ci vogliamo confrontare con gli altri. Ma che cazzo, vabbè, comunque questo è, sono delle idee che ognuno poi può avere le sue, va bene così. Non parlo di Radio 6, ovviamente, non parlo di Radio da Lazio, che portava da ira Radio da Lazio, non so, matto.
1: Sarebbe stato bellissimo.
0: Posso dire una cosa? È chiaro che è un film che un laziale magari non lo so quanto si può divertire a vedere questo film, no, però è un film che racconta anche una storia di un percorso di vita, e quindi secondo me può piacere tranquillamente anche a una persona della Lazio, anche a una persona di un'altra squadra, che sia, che ne so, l'Inter, la Juventus, la Roma.
2: Poi io dico una cosa quindi, strana, però, su Sky c'è un documentario che si può recuperare sulla Lazio di Maestrelli del 74, con le interviste, qualcuno che purtroppo è venuto a mancare, sì. È un documentario sulla Lazio, sullo scudetto da Lazio.
0: È un documentario di Groenlandia.
2: È bellissimo.
0: Cioè degli stessi che hanno fatto Aldair Cuore Giallo Rosso.
2: È bellissimo, io l'ho visto due volte.
0: Questo documentario su Maestrelli, e hanno fatto anche il documentario bellissimo su la Sampdoria di Vialli e Mancini. Anche quello è loro, di Groenlandia, gli stessi che hanno fatto Aldair Cuore Giallo Rosso, ed è anche quello bellissimo. Tra l'altro di Groenlandia uscirà a breve la nuova stagione della serie degli 883, che pure ci era piaciuta moltissimo. Quindi a fianco a queste radio che hanno detto no per questioni di antipatie o questioni che vogliamo essere liberi, ci sono delle radio che senza chiedere niente, cioè per esempio Te la do io Tokyo, ringrazio Marione perché passa gratuitamente, non ha chiesto nulla, lo spot del film. Rete Sport, ringrazio l'editore Franco Nicolanti, passa gratuitamente, che tra l'altro sono le stesse radio, guarda caso, perché poi alla fine c'è sempre una, come dire, le 2 più 2 non può fare 3, allora c'è sempre una combinazione, sono le stesse radio che ci hanno sempre aiutato quando abbiamo fatto la Maratona Hai, si è andata a vedere, quindi insomma, vabbè, comunque. Anche perché io penso anche una cosa, no ragazzi, allora, c'è antipatia, mettiamolo, io faccio un gesto e dico abbiamo questa cosa benefica, volete partecipare? Cioè è anche un gesto, al di là dell'importanza della beneficenza, è anche un gesto per in qualche
1: un po'
0: modo
1: di pace,
0: è un gesto di pace, no? Un gesto di dire oh dai, e tu mi rispondi no perché non la voglio fare. Ragazzi, io sinceramente, Ilario con la buona radio gli avrà detto di no, e invece non è così, anzi Ilario Giovan Battista ci tiene ad esserci, e credo che, se non sbaglio, mercoledì 20 saremo a Radio, quindi questo per dirti che no, non è assolutamente così. Radio ha detto sì, e non ha detto voglio essere il primo, no, vabbè, comunque dunque malissimo Davide.
3: Sono sincero, sulla storia di Garlasco ho sviluppato un filtro mentale inconscio, e appena leggo il nome Garlasco passo oltre, non ne voglio sapere nulla, non so che cosa è successo.
0: Cioè,
3: so
0: tu sei proprio.
3: C'è un'overdose informativa su sta storia che.
0: Questo è un po', questo un po' è vero, ragazzi. È un po' è vero.
1: Su tutti questi casi così.
0: Dunque, Galovera ha detto che Indica è più forte di Aldair. Vabbè, ma questo poi sono questioni. Sono pareri personali. A volte uno può anche fare delle. Non lo so, non ho sentito, può anche fare delle provocazioni, perché magari. Che ne so, per
2: scuole. Capisce niente di pallone.
0: No, vabbè, dai, ma è una provocazione.
2: La mia idea è che non c'hai i mezzi tecnici per giudicare un giocatore, ma cazzo dici?
0: No, vabbè, ma magari appunto, ripeto, uno può fare pure una provocazione, noi ne famo tante, non lo so,
2: sulla Roma non si fa una provocazione. Non le accetto.
0: No, per carità, non lo so, non ho sentito la cosa in questione. Allora, buongiorno ragazzi e Martina. Emilio, chi non collabora per il film ci perde in primis lui l'occasione di farsi vedere solidale. Ultimamente la gente ricerca questo senso di comunità, e le collaborazioni commerciali sono importanti perché ti rendono umano. È vero, quello che ragazzi non hanno capito secondo me le persone è che l'unione fa la forza sempre. Se noi siamo più forti e il settore è forte, a pioggia una radio che chiude, io ho sempre detto, è una brutta notizia per chi ci lavora, ma è anche una brutta notizia per me che non ho chiuso. Cioè, perché? Perché fa male al settore.
2: È un sistema.
0: Sta in un sistema, non solo, ma una radio che lavora bene ti spinge a tua volta a lavorare bene, a migliorarti. Quindi dov'è questo?
4: Guarda, questo lo viviamo anche noi in teatro, solitamente siamo inseriti nei cartelloni, no? E quindi in una stagione teatrale. A me se lo spettacolo prima del mio va bene, io sono felicissimo, ma per il fatto che il teatro vive, certo. Il teatro è vivo e qualche spettatore che è andato a quello
1: sì,
4: spettacolo magari
1: attivo,
4: verrà anche al mio,
1: sì, sì,
4: tanti si mettono in competizione e secondo me è una cosa è proprio errata.
1: Beh, ma perché
4: base,
1: diciamo che però il concetto. Settore dell'intrattenimento e dell'arte c'è, cioè questa cosa per cui la coperta è sempre troppo corta e tutti hanno paura che se prendi
2: forse
1: un pezzetto
2: è corta,
1: però
2: forse però è corta
1: motivo, per sono d'accordo anche
4: invece
1: secondo
4: un
1: me
4: buon
1: così.
4: Cartellone
1: anche
4: far parte di un buon cartellone fa bene anche a te.
1: Assolutamente
0: sì,
5: direttore. Ragazzi, buongiorno Valentino. Niente a dire, devo dire che anch'io ho avuto modo di vedere i servizi sulla Sampdoria dei Vialli. Io sono romanista,
0: sì.
5: Dei Vialli.
0: E beh, ragazzi, che non è meraviglioso.
5: Mancini, di Del Piero. Beh. Cioè, non è solo un fattore sportivo,
4: grandi
5: la gente
4: giocatori.
5: Dovrebbe riconsiderare il fattore umano.
0: Certo,
5: le difficoltà,
0: certo.
5: I problemi.
0: E guardate che il fattore umano nel film, grazie, nel film su Aldair è proprio preponderante, ragazzi, perché scoprirete insomma qualcosa di davvero bello. Allora, c'è la nuova degli Evanescence, poi torniamo e cominciamo a parlare un pochino con Boris Sollazzo in collegamento dei film della settimana. Brand new music right.

0: Non arriva all'uva, dice che acerba, va bene. Allora,
1: no, lì non c'era neanche da arrivare all'uva. No, lì l'uva era servita su un piatto della pacificazione. Lì c'è stata proprio la volontà di dire quell'uva la voglio solo io. È lì che c'è la malattia.
0: Allora, buongiorno da Firenze, ciao Donato. Buongiorno. Questa radio che ci aiuta a capire, a informarci, a conoscere, è un bellissimo esempio, che lo sia per molti, come raccontato anche nel documentario Aldair Cuore Giallo Rosso. Per Boris, ma invece che ne pensi del documentario su Di Bartolomei? Sarà con 52 anni e credo l'effetto nostalgia mi ha commosso, ma se puoi, sì, puoi darmi un parere. Adesso faremo rispondere a Boris anche su quello. Ma la voce di sta buzzicona, con rispetto parlando, degli Evanescence, non vi sembra para para quella di Elisa? Che vuol dire buzzicona voi? Non ho capito, come sarebbe a dire?
2: Buzzicona, poi no, non mi sembra proprio che ci abbia.
0: Ma poi scusa, non
2: poi
0: potevi mandare,
2: ma
0: poi non potevi mandare questo messaggio dicendo semplicemente la voce della cantante, poi
2: no,
0: si chiama Emily, dando magari anche il nome
2: femminile ogni tanto, per non dimenticarci che
0: Non potevi dire semplicemente, sono d'accordo, non potevi dire semplicemente non vi sembra, cioè perché c'era il bisogno di aggiungere il fatto che secondo te è una buzzicona? Per capire, perché ragazzi, usciamo anche secondo me dal meccanismo del ma era un gioco, era una battuta,
2: è un'abitudine, guarda che veramente è un'abitudine,
0: un'abitudine cattiva,
2: è davvero un'abitudine,
0: possiamo
2: purtroppo è un'abitudine.
0: Riformare un po' il nostro linguaggio, comincia a cambiare un po' le cose o no, vabbè, comunque vediamo un po'. Intanto ci scrivono, allora qui è un messaggio molto lungo ragazzi, non so se riesco a leggerlo, Simone, molto molto bello perché poi parla di me, quindi è un messaggio che mi piacerebbe molto leggere.
1: No no, allora ferma tutto, leva la base e sospendi la programmazione musicale, sai. Leggiamolo.
0: Questa radio è un bijou, peccato per Maurizio, vai, sentiamo ancora, vai.
3: Comunque direttore, io la stimo tantissimo perché ha un'abilità nel dire le cose senza dirle che non ha eguali.
0: Abbiamo detto tutto praticamente. Vabbè, comunque ci si scusa il nostro amico Domenico, dice vabbè scusate, ma io più che le scuse Domenico vorrei capire se hai capito quello che stavo dicendo, cioè hai colto la cosa, perché poi se no le scuse così sembra che ti abbiamo chiesto di scusarti, non serve a niente la scusa se non è, diciamo così, in qualche modo sentita. Va bene, proviamo a sentire Boris Sollazzo sui film della settimana, cominciando da che cosa, Boris? Sono molto curioso di sapere da che cosa vuoi partire questa mattina, Boris. Sentiamo.
4: Allora
0: sentiamo.
4: Emilio, Alessandro, io lo so, Maurizio, che voi aspettavate tantissimo questo film.
0: Perché?
4: E quindi parlerò per primo di Pecore sotto copertura.
0: Ah, Pecore sotto copertura.
4: La trama dice già tutto. Un pastore che alla fine di ogni giornata legge dei capitoli di romanzi gialli alle proprie pecore.
0: Sì.
4: Cioè c'è chi conta le pecore per dormire. Bello. E c'è chi legge i romanzi gialli.
0: Bellissimo,
4: poi
0: c'è chi le fa. Con Hugh Jackman.
4: Queste pecore, colui convinto che loro non capiscono niente, queste pecore invece diventano delle detective straordinarie. E proprio questo succede nella tranquilla cittadina. Succedono insomma vari reati, tra cui degli assassini.
0: Sì.
4: Le pecore cominciano ad indagare.
5: Che meraviglia.
4: Io lo so che state pensando, avete visto sicuramente già il trailer, avete visto il sottotitolo che è un bel film. E avete visto che le pecore parlano, sostanzialmente la senti chi parla, o alla Babe, maialino coraggioso, che sappiamo tutti essere uno dei film seminali della nostra generazione.
2: Sì, assolutamente sì.
4: E il film funziona per diversi motivi. Uno, gli umani sono completamente un corollario, compresi Hugh Jackman ed Emma Thompson, che sono un pretesto, diciamo, per attrarre anche i genitori. Due, perché sia la parte comica di commedia, che è inevitabile nel momento in cui c'è la sospensione della credulità, esserci, perché è una pecora che parla, fa ride, è inevitabile, quindi se è scritta bene funziona. Sia la parte della detection sono scritte estremamente bene, all'Agatha Christie, comprensibili a tutta la famiglia.
0: Okay.
4: E l'ultimo motivo, forse il principale, perché esce dallo schema Disney, Pixar e tutte le grandi case di produzione che fanno film per famiglie, che fanno film di alta qualità, ma ormai sempre sullo stesso schema.
0: Sì.
4: Torna al passato, torna a una favola bizzarra, dove tutto funziona. E il merito anche del regista Kyle Balda, che sa in qualche modo manovrare questo materiale narrativo un po' age, ma che sa renderlo moderno. Allo stesso tempo è uno che conosce anche quella l'altra grammatica delle grandi produzioni, perché viene da la direzione di Cattivissimo Me 3 e Minions.

0: e quindi, come potete immaginare, tutto funziona alla perfezione.
1: Bene, bene, allora mi sembra un'ottima cosa, venuto voglia di andarla a vedere, Pecore sotto copertura di Kyle Balda con Hugh Jackman e Emma Thompson, insomma sono molto curioso, al cinema. Torniamo fra poco.

Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: è?
1: Freddo.
0: Brrr. Chi è?
2: Rumore.
0: Chi è?
1: Sprechi.
2: Sprechi.
1: Sprechi.
0: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
1: Freddo.
2: Sprechi.
0: Da oggi non più.
3: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
4: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
5: Ed io Maurizio Paniconi.
4: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
6: Morta zia, la casa è mia.
4: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
5: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
4: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
7: Ho detto che è mia.
5: Ha detto
7: casa è mia.
4: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
6: Morta zia, la casa è mia.
4: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
8: Valigia pronta?
9: Sì.
8: Documento preso?
9: Certo.
8: Bagaglio a mano?
9: Eccolo.
8: E il parcheggio?
9: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
10: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
11: Groenlandia,
12: Sky Italia,
11: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
12: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
11: solo al cinema dal 21 maggio,
12: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
11: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
12: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
11: Francesco Totti,
12: Carlo Verdone,
11: Zico e molti altri.
12: Musiche di Piotta.
11: Info e biglietti su nexostudios.it.
13: Tutto quanto passerà.
14: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
15: Always the best music.
14: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: E noi rientriamo alle 9.38 minuti. Oggi è venerdì 8 maggio. Siamo nel sollazzo del pappagallo con Boris Sollazzo da remoto. E ripartiamo con i Nine Inch Nails.

0: Nine Inch Nails con Closer. Velocemente sugli altri film, intanto ci scrive Francesca. Buongiorno ragazzi, io onestamente mi ero svegliato tanto bene oggi. Poi ho sentito un ometto definire Emily buzzicona. Spero di non incontrare uomini così sulla mia strada. Insomma, capisco. Che carica che mi avete dato quel pezzo degli AC/DC che avete appena passato. Grazie ragazzi, buona giornata. Poi sentiamo ancora, vai.
1: Pronto, scusate se vado fuori topic, ma volevo dire una cosa. Ieri ho avuto il privilegio di andare a vedere uno spettacolo bellissimo. Andate pure voi. È morta zia, la casa è mia, bellissimo. Ciao, mi rispondete per radio.
2: Allora,
3: che schifezza.
0: No, Giuliano Leone.
4: Invece
0: sembrava.
4: Posso dire che era bellissimo, ha fatto molto bene
0: bello,
4: il pugliese.
0: Molto
4: bravo.
0: Bello, bravo. Allora, e tanto Anna mi dice: questa canzone mi fa un sacco di mia voglia di cantarla, ma ci sono i colleghi, ci sono i colleghi,
4: cantarla,
0: e tu insomma vicino ai colleghi. I wanna fuck you like animal, insomma, allora, e poi pensano che è rivolto a loro,
4: sì,
0: magari
4: diciamo
0: colleghi,
4: che
0: no?
4: Poi la canzone
0: insomma dai, va bene, vediamo. Allora intanto non so se vado fuori tema, ma quello che mi ha insegnato l'amore per gli sport individuali è il saper apprezzare il gesto sportivo, lo stile di gioco di ogni atleta lontana dall'essere tifosa. Nel calcio, gioco di squadra, tutto ridotto per lo più al tifo, quindi un laziale eviterà come la peste un film su romanista, eccetera. Ma non deve essere così, e non è detto che sia sempre così. Io voglio dire una cosa: l'amico, il mio amico Emanuele Artibani, che è tifoso, come sapete, della Lazio, come dire, senza alcun tipo di, mi ha detto: verrò col veleno a vedere Aldair, che io adoro come persona. Certo, è chiaro che se segna la Roma non è che sto contento, magari nel derby, però dice: io come sportivo e come uomo lo adoro e voglio vedere il film Aldair cuore giallorosso. Cioè, nel senso, non è detto che per forza se uno della Lazio deve avere questo tipo di posizione.
2: Allora poi un conto è l'evento, la partita.
0: Alessandro Di Rocchi ha appena detto che lui ha visto e ha apprezzato due volte il film su Maestrelli.
2: Ti dico un'altra cosa, vado col veleno utilizzando quello che ha detto Artibani, quando trovo roba di Alessandro Nesta intervistato, che per me Alessandro Nesta, che è stato capitano e bandiera della Lazio, no? Ci siamo, quindi per me è il difensore centrale, penso, tra i primi tre della storia del mondo in genere, ma sicuramente italiani, un calciatore che ho invidiato all'altra sponda del Tevere. Io lo ascolto con grande piacere perché è veramente meraviglioso ascoltare la sua visione del calcio. Poi è chiaro che quando giocavamo contro
5: quindi amando il calcio poi apprezzi ciò che è di bello.
0: Sentiamo ancora, vai, sentiamo.
6: Avete fatto caso che nello spot Maurizio diceva: "E Dio Maurizio Paniconi"?
0: Bravo, coincidenze. Di che parliamo, Boris, adesso? Di che parliamo?
7: Andiamo sui due film italiani.
0: Ok.
7: L'amore sta bene su tutto è Illusione, perché li mette insieme apparentemente non hanno nulla a che vedere l'uno con l'altro. L'amore sta bene su tutto è una nuova prova da regista Giampaolo Morelli, che sta diventando Noro Efron, sostanzialmente
0: Noro Efron.
7: Un ottimo raccontatore di storie d'amore, delle crisi, delle goffaggini, delle storie d'amore, di tutto ciò che è strano, wild, ma anche normale, e quindi è facile immedesimarsi. Allo stesso tempo non ha pretese autoriali, nonostante tutto sia di ottima qualità, e mantiene quello che promette, ti fa sorridere, ti fa immedesimare, ti racconta cos'è l'amore senza prendersi troppo sul serio, e costruisce da bravo attore, perché parte come attore, è un ottimo attore, costruisce sempre dei cast molto azzeccati. Quindi è un film che non ha troppe pretese, ma che le soddisfa tutte. Illusione di Francesca Archibugi è esattamente il contrario. È un film che ha immense pretese e non ne soddisfa quasi nessuna, perché appunto la trama è c'è una ragazza, si scoprirà minorenne, che viene trovata probabilmente morta, sembra morta, mentre la polizia la sta portando via il cadavere, diciamo un sussulto fa capire che è ancora viva, e comincia un'indagine che è sotto due punti di vista, quello legale da parte di Jasmine Trink, che è la procuratrice, e quella psicologica, che è da parte di Michela Riondino, che è uno psicologo. Potrebbe anche essere interessante, perché, ed è forse la cosa più interessante, è proprio questa Rosa Lazar, che è questa protagonista, questa giovanissima protagonista, che in qualche modo ha in sé il fascino di non essere né la classica vittima né la classica testimone. È una figura enigmatica, ma talmente enigmatica che sembra che anche la regista sembra non averci capito nulla, e aver trasferito questo disorientamento anche ai due bravi attori che cercano disperatamente di trovare, diciamo, da una parte un senso di credibilità, dall'altro di non perdersi all'interno delle mille pretese del film, delle mille pretenziosità, del tentativo di andare da una parte ai livelli altissimi, sì, dei massimi sistemi, e dall'altra però cadendo in stereotipi. Si parla anche, insomma, di un traffico di prostitute che sono abbastanza imbarazzanti, okay, e molto bobò.
0: Bene, grazie, grazie Boris.
7: Francesca Racchibugi ha fatto dei film più belli del cinema italiano moderno,
0: e quindi...
7: però recentemente sembra essersi un po' persa. Bene. Sembra davvero non riuscire a leggere la realtà, e invece di cercare storie semplici cerca storie sempre più
0: Francesca Racchibugi, grazie Boris, con Illusione, mi pare di capire, non... si deve vedere. Ci fermiamo per i Muse, la nostra novità Cryogen, e poi torniamo con gli ultimi film in uscita in questo weekend. Brand new music right here.

0: senti qui che squitarrate, eh? Ma bellami, senti che riffoni, signor ma... Oh, mi ha chiamato un... aspetta un attimo, mi ha chiamato un call center poco fa. Se vuoi estinguere il tuo debito, ma che cazzo vuoi? Ma che debito?
1: Io non so debito. Dai.
2: Tu pensai...
3: Saldai il cuore giallo rosso. Infatti l'ho messo alla prova.
0: Ho capito.
1: Dici che era agenzia. Abbi
0: pazienza. Allora l'ho bloccato. Però adesso c'è una rivoluzione in arrivo. La delibera AGCOM 2126 CIR. Attenzione al numero 2126 CIR.
1: Benissimo.
0: Modifica il piano nazionale di numerazione. Quindi questa è la... Ragazzi, la rivoluzione. Mi duole molto dare questa notizia, ma la devo dare.
2: Meno male.
0: Allora, rafforza gli obblighi, introduce il blocco delle comunicazioni non coerenti e apre nuovi scenari per customer care, telemarketing, autenticazione delle chiamate e registro pubblico delle opposizioni. La cosa in particolare che è stata, come dire, notata è che adesso avranno l'obbligo i call center di avere un numero breve, numeri a tre cifre. Pensa a te. Numeri a tre cifre. Dite voi cosa ne pensate di questa cosa. Io...
1: Meno male, almeno li identifichiamo, cifre, li blocchiamo, no?
2: C'è il 118,
1: subito.
2: 118, 112.
1: Forse 5. 5 potrebbe essere un buon numero.
0: Numeri a tre cifre. Allora, leggevo su... eccolo qua. Allora, praticamente... lo strumento inedito, numeri brevi a tre cifre come identificativo del chiamante. Fino ad oggi questa numerazione era riservata quasi esclusivamente ai servizi di emergenza, il 113, il 118, il 115, e proprio per questo gode di un riconoscimento immediato e percezione di affidabilità. I numeri brevi saranno associati esclusivamente a soggetti autorizzati operanti sul territorio italiano. Capisci? Quindi praticamente gli utenti potranno riconoscere le chiamate degli operatori di settore, imprese e call center, certo, che lavorano legalmente, riducendo il rischio di confusione sull'identità del chiamante generato dalle pratiche di teleselling e telemarketing aggressivo. Poi rimane tutti gli altri comunque.
1: Tanto comunque li riconosce, cioè, a parte quelli che ti chiamano con 06, che oggettivamente sì ci sono, ma sono meno. Già quando vedi Milano,
0: Milano,
3: Svizzera,
0: però
3: Svizzera, Francia,
0: esteri spesso. Scusate, potete fare un film sull'Otito, così noi laziali non andiamo al cinema a vederlo? Grazie. Ma Ulisse estingue o no su debito? Ulisse estingue o no?
2: Ulisse.
0: Che è scritto Ulisse estingue su debito o no?
2: O no.
1: O no.
0: Sentiamo,
1: o
0: che
1: no.
0: È successo ai news? Sono rinsaviti? Ma questo dai non è male. È un po', ripeto, sembra uno scarto di origine ostimetri. Però insomma, che belle le recensioni di Boris immerso nelle coperte mentre si pasticcia.
1: Mentre si pasticcia.
0: Allora, caro Boris,
1: che si pasticcia?
0: Allora,
1: ma cosa
0: il piripicchio.
1: Ma come no?
0: Lo devo dire. Lo devo dire. Allora,
2: lo sta facendo ora, si pasticcia.
0: Allora, Boris è... Lo voglio dire perché non ho infingimento, non ho nessun tipo di filtri. Allora, Boris è sotto le coperte.
1: Pasticciarsi.
0: No. Vergogna. Questo schifo. Allora, è sotto le coperte, a Salerno, col pistolino in mano, e ci parla di cinema.
2: E lo pasticcia.
0: Ci parla di cinema. Questa è la situazione, purtroppo, ragazzi. Dobbiamo...
3: Ma che situazione? Ma non è
0: la notizia è l'ansia.
1: Dai, in effetti era rilassato. Era molto rilassato, la voce è molto così, no?
0: Quanti ne abbiamo fatti? Due?
1: Due.
0: Fine della settimana.
3: Manda l'ultimo, dai.
0: No, che l'ultimo, sono tre, te sto di...
2: Ma che tre? Sei dieci, c'è qua la borraccia che bussa.
0: Mancano due minuti.
4: Allora, Radio Sud è un cineasta romeno, forse il più rocambolesco, il più rodinante, il più geniale, al contempo il più raffinato e il più trash. Uno che ingroba nel suo cinema sempre linguaggi più moderni, dai social ad adesso l'intelligenza artificiale. Qui è affascinante perché attacca velocemente l'intelligenza artificiale, ma allo stesso tempo la usa. Ed è tipico suo, cioè di sporcarsi le mani. In questo è molto simile a quello che
1: fa
4: l'orgasmo. La filosofia è molto simile a lui nel cinema. È uno che accetta sempre la sfida anche quando è controversa.
1: È un po' affannato.
4: E uno come lui sembra proprio lontano dall'icona di Dracula, ma inevitabilmente uno come lui non poteva non occuparsene, nonostante facesse parte di un cinema e faccia parte di un cinema sperimentale.
0: Dracula,
4: di un cinema,
0: in Dracula.
4: Aggressivo, di un cinema ribelle, e non poteva proprio non mettersi in qualche modo in gioco sull'icona della sua Transilvania, della sua Romania. E ovviamente la fa a modo suo, cioè lo segmenta in tante possibilità diverse. Un prete, e questo gli dà l'occasione di raccontare la sua Romania, cosa che cerca sempre di fare, anche attraverso la religione, che insomma nei paesi ex comunisti è un sistema di potere e allo stesso tempo anche una grammatica per capire il popolo, che è un popolo estremamente contraddittorio, che vive da anni grandi contraddizioni. Un vecchio vampiro, che è in realtà, insomma, l'esempio di quel folklore usato a fini opportunistici, economici e turistici. E poi proprio degli intermezzi in cui viene interrogata l'intelligenza artificiale per dare una sua versione di Dracula, che sono quelli poi paradossalmente più onirici e più assurdi. Mi lascia fuori un film totalmente schemo, di quasi 3 ore, 170 minuti, forse anche il meno riuscito di Rado Jude, però il bello di un autore del genere è che tu lo devi vedere perché ha una serie, una quantità enorme di idee, anche in un film che inevitabilmente ha 3 o 4 linguaggi diversi, che alcuni funzionano molto meno degli altri, riesce a illuminarti con una scena,
0: bene,
4: con una
0: bene, bene, Dracula!
4: Con una delle storie più delle altre. Come si fa a dire di non far vedere un film del genere? Perché comunque è uno sguardo che non ha nessuno.
0: Bene, molto bene. Dracula, il film di Radu Jude, insomma, mi sembra che... Radu Jude, forse, bisognerebbe
1: Jude?
0: Dire. Essendo rumeno,
1: sì.
0: Che cazzo ne so. Amici rumeni all'ascolto, ditecelo voi. Intanto, qualcuno scrive, c'ha la voce tremolante di quello che sta per esplodere.
1: Un pochino sì.
0: Allora, il film della settimana. Sì. Vai, Boris. Vai.
4: Sicuramente Antartica.
0: Antartica.
4: Lucia Calamaro. Lucia Calamaro è una grande autrice teatrale che ha vinto tutto questo. Poteva vincere nel panorama teatrale per il suo esordio, scegliere una storia apparentemente difficilissima, nel senso ambientata in una base antartica, a raccontare l'ossessione per una scoperta scientifica e come questa si intreccia ai rapporti umani di due che in maniera diversa hanno in qualche modo dedicato la loro vita alla scienza, però con impostazioni radicalmente diverse. Cioè, sembra un film effettivamente molto concettuale, molto anche sì pretenzioso e arrogante in certi termini,
0: sì.
4: E invece possiamo dirlo, è un po' quello che serve al cinema italiano, un'idea nuova, uno sguardo nuovo, una visione nuova, fatto con due attori che sono in questo momento forse gli attori migliori che ci sono. Da una parte Silvio Orlando, che è il mentore, che è il Pigmalione, è il grande scienziato che in qualche modo vive questa ossessione e che sembra aver trovato la quadra, no? Come uomo e come scienziato di fronte alle sue scoperte. Dall'altra Barbara Ronchi, che è la sua delfina, viene proprio chiamato così, che però appunto come tutti i figli, anche putativi, vuole uccidere il padre o comunque vuole metterlo costantemente in discussione. Ora immaginate tutto questo nell'isolazione dell'Antartico, nell'isolazione di un'ossessione. Nell'isolamento, scusate, di un'ossessione, ma anche all'interno di un qualcosa che può sembrare banale, ma è estremamente interessante, che è nel mettere di fronte due caratteri radicalmente diversi.
0: Bene.
4: Che ovviamente in un contesto del genere rischiano di implodere.
0: Grazie, Boris. Antartica.
4: Che è tutto molto complesso in termini di sguardo, di impostazione, di concetto, ed è tutto molto semplice, come spesso accade con Lucia Calamaro anche a teatro, nella realizzazione. Cioè lei riesce a rendere in qualche modo lineare la complessità senza perdere niente delle sfaccettature,
0: bene,
4: della forza.
0: Bene, bene, il film della settimana, Antartica.
4: Roberto Vecchioni ha detto che è Solaris fatto da Ettore Scola. Può sembrare un'esagerazione, invece è proprio così, cioè è proprio così. Tecnicamente così. Ha trovato una via italiana a quel tipo di sguardo.
0: Molto interessante.
4: Di fantascientifico, ma è ancora più scientifico.
0: Molto interessante.
4: Una delle più interessanti viste. Un appello lo faccio, andatelo a vedere, perché fare cose diverse nel cinema italiano passa per dare successo a film del genere.
0: Bene, grazie al nostro Boris Sollazzo. Chiudiamo qui.
2: Sì, così almeno risponde al citofono.
0: Come al solito, la chiusura, l'editoriale finale del Rock Show è affidato al nostro Gigi Bilancioni. Vai, Gigi.
5: Buon fine settimana.
0: Grazie anche a te. L'appuntamento è a lunedì. Ciao a tutti.
5: Ciao.
6: Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: è?
1: Freddo.
0: Brrr. Chi è?
2: Rumore.
0: Chi è?
1: Sprechi.
2: Sprechi.
1: Sprechi.
0: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
1: Freddo.
2: Rumore. Sprechi.
0: Da oggi non più.
3: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea, da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
8: Valigia pronta?
9: Sì.
8: Documento preso?
9: Certo.
8: Bagaglio a mano?
9: Eccolo.
8: E il parcheggio?
9: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
10: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
11: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn it up loud.
12: Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia.

0: Rock News, edizione della mattina.
1: Apriamo oggi con Ivan Allen, con l'apertura dei preordini per l'omonima biografia della celebre formazione hard rock scritta dal batterista Alex. Disponibile sul sito di Genesis Publications in sole 1500 copie firmate e numerate, il libro ripercorre il primo arco di vita del gruppo, dagli esordi a Pasadena in California fino all'uscita dell'album 1984, il tutto corredato da fotografie rare e inedite provenienti direttamente dall'archivio personale del musicista. Proseguiamo con i Five Finger Death Punch, perché di queste ore l'annuncio di un nuovo tour europeo della band, in partenza il prossimo 16 giugno da Manchester e con tappa nelle principali città e nazioni del vecchio continente, Italia esclusa. In apertura di supporto i Lamb of God e i Bleed From Within. Info e biglietti sul sito fivefingerdeathpunch.com. Infine gli Iron Maiden, con l'ex batterista Nico McBrain, che intervistato da Kerrang ha parlato della breve parentesi che vide il gruppo per 5 anni guidato dal cantante Blaze Bayley. Fu davvero difficile per lui sostituire Bruce, ha detto. C'erano problemi con i fan che non volevano accettarlo e finimmo a suonare nei piccoli locali e in qualche club. A un certo punto dovemmo decidere se continuare con lui o sopravvivere.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 8 maggio 1953, nasce Alex Van Halen, batterista olandese, naturalizzato statunitense, cofondatore e membro assieme al fratello Eddie dei Van Halen. 1970, i Beatles pubblicano il loro 12° e ultimo album in studio, Let It Be.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Gagarin. Che dicevi?
4: Forte e chiaro.
3: Accensione motori.
0: 3, 2, 1. Questo è Gagarin. On Radio Rock.
5: Buongiorno, bentrovati, questo è Gagarin. Anche per questo venerdì 8 maggio siete in compagnia di Marco Muscarà
6: e Tatiana Fabrizio, signori.
5: Tra l'altro oggi Marco Muscarà mi ha voluto tradire, ha voluto far colazione con Fuffo e Nicole.
6: È vero, è stato un piccolo tradimento, Tatiana.
5: Però devo dire che Fuffo ieri mi ha chiesto il permesso.
6: È vero.
5: Mi ha detto, domani lui viene con noi prima di Gagarin, ma te lo restituiamo già colazionato.
6: Vogliamo dire una cosa, Tati, poi sono quelle piccole cose, quei piccoli tradimenti che servono a non darci per scontati.
5: Esatto. Eh? Mantengono viva la tensione radiofonica.
6: Ci sta, bravo,
5: sono d'accordo. Finalmente qualcosa di tutti i miei insegnamenti hai capito. Soprattutto l'argomento più importante, il desiderio.

0: salutazione di Radio Rock. Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle 13. Fra l'altro, purtroppo noi non saremo in onda la prossima domenica,
1: no,
0: 10 maggio, che è la festa della mamma.
1: Oh, tanti auguri a tutte le mamme. Si fanno gli auguri in anticipo alle mamme? Facciamoli.
0: Però possiamo raccontare un aneddoto della mamma di Marco Muscarà.
1: No, chi è?
0: Sapete
1: aneddoti?
0: Che questa ricorrenza risale addirittura al mondo greco-romano.
1: Davvero?
0: Dove si festeggiavano le mamme durante le feste legate appunto alle divinità femminili e alla fertilità, ma poi fu introdotta nel 1914, dopo, insomma, in Italia arrivò addirittura nel 1933. Durante il fascismo, purtroppo.
1: Quando c'erano gli amici tuoi,
0: Tatiana. La donna della madre del fanciullo, mamma mia, per carità, per l'amor del cielo. Comunque, vabbè, insomma, primavera, mamma, no? Bello.
1: Bello la festa
0: e
1: della mamma.
0: E poi anche il mese che la religione cattolica dedica alla Madonna.
1: Tu un mese intero, ecco, dedicato, davvero?
0: Che ne so, penso di sì.
1: Non lo so. Beh, tutto il mese mi sembra tanto.
0: Vabbè, dai, raccontiamo un aneddoto su tua madre,
1: no,
0: per favore.
1: No, non
0: su.
1: Mi far raccontare.
0: Uno solo, uno dei tanti che racconti, molto divertenti.
1: No. Sai che... Poi mi uccide mia madre.
0: Ma perché? Non c'è niente di male.
1: Ha un rapporto particolare. L'altro giorno mi ha chiamato per farsi settare la stampante di nuovo, che non stampava più. In realtà c'era un solo. Cioè, è che stava stampando una pagina bianca, e quindi non è che non stampava più, è che la pagina usciva bianca. Però, insomma, succede.
0: Ma perché però usciva bianca? Scusa.
1: È perché era bianca la pagina che stampava, c'era solo una riga, c'aveva.
0: Ah, ok.
1: Cioè, non è che non funzionava la stampante, che stava provando a stampare una pagina che nel documento era bianca.
0: No, però una volta.
1: No, non sbugiardare mia mamma.
0: Ma la rende troppo simpatica.
1: Dai, una volta, racconto quella di Netflix, che mi uccide. Viene e mi dice: ma io non capisco perché a voi piace così tanto questo Netflix. Che non lo capisco, perché fa vedere sempre le stesse cose, dei pezzettini, e non si capisce niente. In pratica, parlo di anni fa, non aveva capito che poteva selezionare. Ora
0: doveva entrare nel trailer che vedeva,
1: e quindi lo vedeva come televisione, quindi scorrevano soltanto immagini promozionali di quello che era su Netflix.
0: Adoro, chissà quanto tempo ci ha passato. Netflix è impazzito
1: e diceva sempre le stesse cose appaiono.
0: Adoro.

0: Amami per sempre, si tratta dei Sick Tamburo. Noi vi ricordiamo che oggi alle 12 sarà con noi Paolo Calabresi, che ci racconta tutti gli uomini che non sono, tratto dal suo libro omonimo, che è fino al 17 maggio al Teatro Ambra Iovinelli. Spettacolo incredibile, ve lo straconsiglio, straconsiglio.
1: Assolutamente. Senti Tati, hai visto la polemica legata al nuovo spot Iliad? Non so se...
0: Non segui Iliad.
1: No. Allora, la polemica in realtà la fa nascere una denuncia depositata da Vodafone, che adesso è Vodafone Fastweb, contro Iliad. Il motivo è questo: nel nuovo spot Iliad c'è Megan Gale, ricordi, no? La modella australiana, lei, se non sbaglio, che all'epoca appunto fu per anni testimonial della... prima la Omnitel, poi divenne Vodafone, no? E quindi fece tantissimi spot nei primi anni 2000. Ebbene, in questo spot invece di Iliad c'è Megan Gale che cammina per le vie di Milano. A un certo punto qualcuno le dice: hai visto, c'è Megan Gale? Megan, che cosa ci fai in questo spot? E lei dice: ho deciso di cambiare. Oppure: Megan, anche tu qui? E così via. E lei: sì, sì, è passata in Iliad anche lei. E ha rosicato, penso che il modo più semplice per dirlo sia questo, Vodafone, dicendo che hanno fatto capire come se Megan Gale avesse fatto il passaggio da Vodafone a Iliad. Tra l'altro dicono: vestite in rosso, come rosso era il colore all'epoca della Vodafone, anche se, se non sbaglio, anche la Iliad è rosso nei suoi colori. Quindi insomma un po' rosicato, perché hanno avuto questa idea che effettivamente funziona, no? Ricorderai gli spot con Massimo Lopez? È una telefonata ti allunga la vita, no? Effetto nostalgia, che hanno fatto qualche tempo fa. Anche quelli, se non sbaglio, ritirati, perché c'era un messaggio in cui dicevano che la team era la numero uno, la più veloce, e non è poi stato dimostrato e quindi l'hanno ritirati. Però c'è questo effetto nostalgia. Loro dicono: no, hanno rosicato, il colore identifica la Vodafone, si fa riferimento al fatto che lei sia passata in qualche modo da Vodafone a Iliad. Quelli di Iliad dicono: no, è uno spot, è un'idea. Chiaramente è ironica, e soprattutto sono passati 20 anni.
0: Quindi adesso che succederà?
1: Niente, secondo me non lo ritireranno, però Vodafone ha chiesto il ritiro dello spot.
0: Addirittura?
1: Sì, sì.
0: Incredibile.
1: Incredibile, incredibile.
0: Storia incredibile. Anche tua madre ha chiesto il ritiro.
1: Sì, non mi ha scritto.
0: Podcast di questa trasmissione.

0: E Blur ovviamente sempre qui su Radio Rock, la migliore musica che potete ascoltare. Vediamo un po', dice il nostro ascoltatore: sapete come la mamma di Marco ha chiesto il ritiro del podcast della trasmissione odierna?
1: Lo dice Marco ovviamente Muscarà. Tramite Pecca, il direttore.
0: Ha imparato
1: buon
0: dal
1: sangue
0: dal
1: non
0: figlio.
1: Mente. Sì, esatto, sì, sì, sì. Anche lei manda delle pecche al direttore ogni tanto, dicendo però semplicemente: direttore, quanto è bravo, quanto è bravo.
0: Ma non è vero, non è che vero.
1: È un gran direttore, un bel direttore, come diceva qualcuno. Senti, Tati,
0: abbiamo pubblicato fra l'altro il podcast della giornata mondiale della lentezza, e dove sì, parlavamo dei mondiali di cavallo a dondolo. Quindi puntata imperdibile. E la trovate sul nostro canale Gagarin Radio Rock e sulla pagina di Gagarin Radio Rock, dove fra l'altro su Facebook trovate anche una storia che ho fatto ieri, dove Marco si cimentava in un...
1: Ma davvero?
0: Sì, sì.
1: Ah,
0: l'ho vista. Ti ho pure taggato.
1: Ma pensate che imbecille che sono.
0: Ho messo una storia con Marco che prova a fare con la chitarra in diretta, il singolo dei Muse in acustico.
1: Sì, Plug-in Baby, malissimo, possiamo dirlo, sinceramente.
0: Vabbè, dici poi.
1: Malissimo, malissimo. No, tra poco ti parlo del fatto che oggi parte il Giro d'Italia.
0: Giro d'Italia, bene.
1: In Bulgaria parte.
0: Partecipi o no, partecipi
1: non amo tantissimo andare in bicicletta, cioè ogni tanto così da ragazzino ci andavo.
0: Ma è
1: l'estate.
0: Bellissimo
1: la bicicletta,
0: la libertà della bicicletta. Poi stanno facendo un sacco di piste ciclabili, speriamo che saranno mantenute bene,
1: però ne stanno facendo tanti.
0: I romani non li vedo molto attenti alle piste ciclabili, li usano per fare qualsiasi cosa, e quindi quando i ciclisti sono su quelle piste ciclabili, poverini.
1: Bella la bicicletta, ma il motorino è meglio, mi
0: no,
1: sento
0: assolutamente
1: di dire. Ma no, è più bello.
0: No,
1: no,
0: la
1: libertà.
0: Bicicletta a Roma va bene, ma sulle piste ciclabili devi assolutamente avere il campanello, perché stai sempre col dito sul campanello.
1: Perché la gente cammina.
0: Lo so.
1: Comunque il Giro d'Italia che parte oggi dalla Bulgaria, ormai sono parecchi anni che tutti, anche Vuelta e Tour de France, partono sempre all'estero per ragioni commerciali. Eh no, sono ragioni commerciali, rapporti, promozione, eccetera. Quest'anno 3 tappe in Bulgaria e poi l'11 si torna in Italia.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: me va tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Torna il Fiori Tutto,
4: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
3: Dove?
4: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
3: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
4: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
5: Torna a Roma ARF, il Festival del Fumetto. Il 14 maggio all'Istituto Cervantes, Piazza Navona, Mafalda e la Pimpa, talk e firma copie con Altan. Dal 22 al 24 maggio alla Città dell'Altra Economia, Testaccio, Area Kids, mostra Orbit Orbit, talk show e firma copie con Caparezza. Dal 29 al 31 maggio alla Garbatella, tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Culturale Moby Dick, self dell'editoria indipendente, mostre, formazione e autoproduzione. Info su arf.it.
6: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
7: Oh, papà, sarà la prima parola.
8: Laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
13: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
14: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
15: La migliore musica rock tutto il giorno.
16: Very well. Radio Rock.
15: Tutta un'altra storia.

0: chiaro.
1: State ascoltando
2: Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale
3: on Radio Rock.
4: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente come ogni giorno fino alle 13. Intanto arrivano Smash Mouth.
3: Radio Rock. Back in time.

0: scelta delle novità che fra l'altro stanno per cambiare. Questa è Ice Age Amber del gruppo danese, che appunto ha condiviso questo singolo apripista del proprio primo album in 5 anni, in uscita il 29 di maggio per Mexican Summer. Dunque, cari amici,
1: sì,
0: oggi voglio parlare anche un po' degli incipit delle canzoni, di quanto sono importanti e di quanto Francesco De Gregori, almeno così leggo su Onda Rock, sia uno dei principali, no? Dei principali artisti che usa la scienza dell'incipit. Ci
1: Ma
0: sono
1: davvero?
0: Tantissime canzoni di Francesco De Gregori con questo, no? Inizio folgorante.
1: Sì, sì, sì, da taratan, taratan,
0: pure lì, no, ma anche e qualcosa rimane.
1: Esattamente, tra le pagine chiare e le pagine scure. Ma certo, ci sta, è molto molto bravo in questo.
0: E adesso però vorrò mettere una canzone che si chiama Bene.
1: Sì.
0: Che ha questo incipit molto caustico, molto abisso di malinconia, capito? Perché oggi dobbiamo andare così.
1: Perché dobbiamo andare sulla
0: stanza dei ricordi?
1: Ma è venerdì,
0: a parlare,
1: Tatiana,
0: di storie d'amore finite.
1: È bel tempo, fa
0: più
1: caldo.
0: Più o meno come quella di Rimmel.
1: Sì, però è bel tempo, fa caldo.
0: No,
1: perché
0: no,
1: dobbiamo
0: no.
1: andare? No.
0: No, no, no, no, no, ecco qua.

ad uncinetto c'era il soffio della tua pazzia. E allora la tua faccia vietnamita ricordava tutto quel che ho.

hanno scelto la semplicità. Se Luigi si sporge verso l'acqua, sono solo fatti suoi. E ancora mille volte, mille anni, ci scommetto, mi ringrazierai per quel sorriso ladro e per i giochi, i mille giochi che sapevi già. E ancora mi dirai che non vuoi essere cambiata.

0: bene, Francesco De Gregori.
1: Oh, e come faccio io a passare da questa canzone di De Gregori a parlare di gente che si ubriaca la mattina presto, Tatiana?
0: No, ti voglio dire.
1: Sì.
0: Che una cosa bella che puoi fare in questi giorni è seguire Isabella Rossellini su Instagram, che sta pubblicando dei video al suo vlog.
1: Sì.
0: Dal set del nuovo film, di un nuovo film, e da Stromboli. Era poesia.
1: Molto bello, molto. Arrivano grandi apprezzamenti per questa canzone, chiaramente. Senti, ti dicevo, il CEO di Ryanair, ricordi qualche tempo fa hai parlato del fatto che Ryanair aveva annunciato l'introduzione di una multa a carico di passeggeri indisciplinati che arrivavano la mattina ubriachi in aereo?
0: È successo.
1: Ebbene, sì, l'ha messa, ma non è bastata questa cosa. E adesso il CEO di Ryanair si è scagliato contro gli aeroporti. Ha detto basta, bar degli aeroporti, non potete servire una birra.
0: Basta o stop?
1: Ha detto stop, please. Non servite più la birra alla gente alle 5 o alle 6 di mattina, perché è chiaro che voi vendete sì una birra, ma poi la gente sale sull'aereo alle 7, ciucco come una zucchina.
0: No, voi vendete una birra a loro, ma vendete anche un'esperienza antropologica a
1: tutti quelli che sono sull'aereo, capite, persone. Insieme a loro. Comunque dice, amici, insomma, sono le 6, alle 7 di mattina, vendete un cappuccino, un cornetto, quello che vi pare, ma...
0: Ma io credo che siano persone che hanno paura di volare, sai che con l'alcol... Sembra che si voli meglio, non lo so, io non ho mai bevuto.
1: Ma
0: non,
1: davvero?
0: Non mi sono mai imbarcata ubriaca.
1: Ma non
0: però.
1: Ti viene, scusa, la cosa?
0: Secondo me, proprio ubriachi, stai molto peggio. Però un po'
1: sì,
0: brillo dicono che...
1: Non lo so, non lo so, io...
0: Beh, ci sono tanti che chiedono il prosecchino, eh?
1: Beh sì, ci sono tanti che chiedono il prosecchino a bordo, però. Però il prosecchino a bordo comunque non ti permette... A parte che costa talmente tanto l'alcol a bordo, penso che non ti ubriachi. Perché sennò ci devi mettere uno stipendio sopra. A terra, in aeroporto, magari c'è gente. Io effettivamente ho visto gente.
0: Te non ti ubriachi manca a terra, questo è il problema.
1: No, io, ma chi mi ubriaca a terra?
0: Ma quindi che ne sai?
1: Ma no.

0: cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
1: Re Regagli, il coraggioso unto re dei Buzziconi, ha voluto suggellare il vostro patto di alleanza con questo dono.
2: E che cos'è?
1: È un pappa, un pappagallo sacro agli dei Buzziconi.
2: Ah, e che fa? Parla?
1: No.
2: Rinasce dalle sue ceneri?
1: No, una volta morto è morto.
2: E allora è buono ripieno?
1: No, sì, c'ha una carne che è una sola.
2: Scusa, ma allora a che serve?
1: A niente. L'unica cosa è che magna tanto, infatti si chiama pappa.
0: Nel frattempo, nel tempio sacro dell'Indovina Kouna, la regina Istemgern sta ordendo un sordido inganno.
3: Regina Istemgern, gli dei hanno vaticinato.
4: E cosa hanno detto?
3: Che se te tagli i capelli con la luna calante, ci mettono molto di più a ricrescere.
4: Quindi dovrò aspettare la luna crescente.
3: Anche se io so che non è qui per sapere questo, ma per rubare il veleno di Sgorbio.
4: Come fai a saperlo?
3: E come faccio? Se mi chiamano indovina ci sarà un perché.
4: Quindi sai anche a cosa mi serve?
3: Ad uccidere il re Gaigim, tuo marito, e a prendere il potere.
4: Un gorbo questa, se bra. Oh, lo prossimo che mi dice che se indovina non gibbia non lo piglio a capocciate sulle tembie, eh?
0: Il giorno dopo, nella sala del trono, re Gaigim e la regina Istemgern si stanno a fa' du spaghi.
2: Comunque aglio olio c'ha sempre un suo perché.
4: Le cose semplici sono sempre le più buone. Mamma mia che sete, ma tu non già hai sete?
2: Lo sai che mo che mi ci fa pensare? Dammi un goccio pure a me, va. Ma sto pappa non solo mangia, ma si beve pure il vino. Ma è morto. Ma come ha bevuto il vino che mi hai versato tu? Ed è morto.
4: Re Gaigim, ti posso spiegare?
2: Non c'è nulla da spiegare, ho già capito tutto.
4: Cioè?
2: Questo non era un pappa, era un pappapero.
5: Cosa?
0: Unno per tutti, tutti per Unni. Just for fun.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Valigia pronta?
5: Sì.
4: Documento preso?
5: Certo.
4: Bagaglio a mano?
5: Eccolo.
4: E il parcheggio?
5: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
6: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
7: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
11: Sei su Radio Rock.
12: More music now.
11: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
13: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
2: Rock. Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arrivano My Chemical Romance.
1: Radio Rock. Back in time.

0: ci sono le 11:11 e quindi io vorrei celebrarle per bene, sì. Perché ecco,
1: come se non lo facessimo tutti i giorni,
0: no,
1: Tatiana.
0: Caro amico, perché una mia, anzi una nostra ascoltatrice, sì, ieri mi ha scritto su Facebook, mi ha mandato,
1: sì,
0: una farfalla con scritto 11:11.
1: Oh.
0: E dice: all'improvviso tutto sta cambiando, una svolta epocale, una trasformazione incredibile, sono in arrivo, non ti sei arreso. Anche lei crede nelle 11:11.
1: Ma e che c'entra la farfalla però?
0: No, ha trovato un'immagine,
1: ah,
0: che c'è scritto 11:11, c'è una farfalla e sotto c'è questa frase.
1: Ma le 11:11 dove sono scritte? Sopra la farfalla o fanno parte proprio della...
0: Ma no, la farfalla è l'immagine che ricorda la frase che ti ho appena detto.
1: Ah, io pensavo che avesse...
0: Si fa fatica anche a spiegarlo,
1: no,
0: il tatianismo.
1: Pensavo
0: qua
1: avesse trovato una farfalla i cui motivi sulle ali cioè avevano delle...
0: Ma no, meno male che tra una poco viene ricorda... Paolo Calabresi qua tra,
1: sì,
0: noi, guarda.
1: Allora, capito,
0: oggi parlavamo proprio di farfalle.
1: Scusami. Chissà che Paolo Calabresi non sia già tra noi, magari questa,
0: no,
1: mattina.
0: Paolo
1: si è...
0: Calabresi, grande tatianista, guarda.
1: Si è mascherato dal direttore,
0: è
1: della,
0: vero,
1: radio Emilio Pappagallo. E ha tra...
0: Magari.
1: Perché
0: magari
1: comunque questo spettacolo è anche
0: potrebbe
1: il suo libro.
0: Potrebbe essere, perché oggi il direttore ha detto delle cose che effettivamente secondo me era Paolo Calabresi.
1: Potrebbe essere. Ah, dici che ha detto delle cose. Adesso non scrivo una pecca al direttore.
0: Vai,
1: vediamo
0: pecca,
1: che ne pensa.
0: Sa tutto, io dico sempre tutto a tutti. Senti, allora,
1: sì,
0: voglio dirti una cosa.
1: Sì.
0: Qual è il picco di una creativo di una farfalla?
1: In che senso? Che fa? La farfalla va là.
0: La farfalla quanto vive? Abbiamo detto.
1: E dipende, non lo so.
0: Un giorno. E quindi
1: no, mica un giorno, veramente.
0: Quanto vive
1: una farfalla? Ma viverà di più. Ma,
0: allora,
1: mese.
0: È una favola che vive un giorno.
1: Ma sì, forse alcune. Quanto vive una farfalla? Chiediamo, ci sapranno.
0: Vabbè,
1: ci
0: lasciamo
1: rispondere.
0: Stare la farfalla. Allora, volevamo...
1: Vive da 2 settimane o un mese, vedi, mediamente.
0: Vabbè, un mese,
1: smentendo
0: tanto, un mese?
1: Il mito che vivano solo un giorno.
0: Vabbè, un mese non mi sembra tantissimo.
1: No, no, no.
0: Quindi
1: però
0: il suo picco sarà dopo 15 giorni, facciamo così.
1: Eh sì, non, dopo 15 giorni diciamo una farfalla matura,
0: ecco,
1: che già ha capito come funziona la vita.
0: Nel fuori onda con Marco,
1: sì,
0: ci stavamo chiedendo come mai qui nelle aziende italiane i ragazzi tra i 20 e i 30 anni, ma anche 35, vengono messi a fare le fotocopie.
1: Cosa che tra l'altro vogliamo dire è obsoleta, fare le fotocopie, nel senso che che ci fai con le fotocopie ormai che è tutto digitale, però...
0: Ci manca che gli fanno mandare i fax, tiè.
1: Mettiamoli comunque a fare le fotocopie.
0: No, e noi dicevamo, ma scusa, ma quello è il momento più importante, no, di un essere umano, cioè il momento in cui dovrebbe essere l'essere umano, anche a livello scientifico, al suo massimo potenziale anche di creatività, eccetera, eccetera. Ma non perché la creatività, diciamo, c'è in tutta la nostra esperienza, no,
1: sì,
0: di vita. Perché quando si è bambini, allora, no?
1: Vabbè, certo.
0: Grande creatività.
1: Beh, fantasia.
0: Quando si è anche adulti, la creatività non diminuisce, ma accumulando esperienza, il potenziale, anzi, è capace di collegare il contesto reale e di produrre delle opere di sintesi, no? Tra il contesto...
1: No, sono d'accordo.
0: Oltre i 60 anni c'è anche il colpo di genio, volendo, no?
1: Sì,
0: c'è l'apice creativo.
1: Però secondo me uno dei motivi per cui si abbassa la creatività non è, come dicevi te, tanto il fatto che si abbassa la creatività, quanto il fatto che, accumulando esperienza, quando ti trovi di fronte a un problema da risolvere, la tentazione di fare affidamento su tutta l'esperienza che hai fatto, che è là a disposizione, probabilmente ti offre una soluzione semplice, è molto più immediato e rapido che dover inventarsi qualcosa. E quindi,
0: sì,
1: se hai tanta esperienza, probabilmente
0: perché,
1: vai là a cercare la soluzione.
0: Perché? Perché creatività viene dalla parola creare, no?
1: Creare,
0: quindi termine,
1: sì,
0: latino, che significa
1: creare,
0: produrre, generare qualcosa, sì, che prima non c'era.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque la scienza ha detto che il nostro massimo creativo, cioè picco creativo, che però può esserci in tutta la vita, è comunque, diciamo, relegato tra l'adolescenza, no, e l'introduzione nell'età adulta.
1: I giovani
0: quando
1: adulti.
0: Noi nelle aziende mettiamo le persone a fare le fotocopie invece che sfruttarli.
1: Ah,
0: da
1: però
0: un punto
1: ci
0: di
1: fanno
0: vista.
1: Ci, vabbè, fanno delle fotocopie di un creativo certe volte. Qualcuno si fa anche la fotocopia che si mette seduto del sedere.
0: È vero, è vero.
1: Che si mette seduto sulla fotocopiatrice. Quindi.
0: No, però pensavamo anche alla musica da ascoltare, no?
1: Sì.
0: Perché ci sono dei dischi che magari avremmo voluto ascoltare in quel momento, che possono essere 18 anni, 20 anni.
1: Guarda,
0: cioè, in quel momento in cui l'ascolto è un atto fisico, in cui è qualcosa che ti rimane addosso, in cui c'è, no, ti si incide addosso.
1: Allora, io ho la
0: con una profondità che l'ascolto adulto forse non riesce a replicare.
1: È un discorso che stavo facendo qualche mese fa con Alessandro Tirocchi e entrambi convenevamo che in realtà il periodo degli ultimissimi anni di liceo è probabilmente il periodo più formativo della vita di un uomo inteso come essere umano. Cioè sono veramente quegli anni che ti formano come persona. Io spesso quando mi trovo a fare lezione di teatro ai ragazzi più grandi, 16, 17, 18 anni, gli dico: non sapete che fortuna avete voi a fare teatro a questa età, perché è l'età in cui vi state formando come persone e vi aiuta a formarvi come persone. Io ci sono arrivato molto più tardi. E secondo me anche la musica ha questo. Cioè se tu ascolti musica di un certo tipo in quel periodo, effettivamente hai questa opportunità. E certe volte mi sono pentito, per esempio, di aver scoperto alcuni musicisti, alcuni gruppi tardi.
0: O magari eri concentrato su altre cose, capito?
1: Non lo so.
0: Piaceva pure un po' il pop, no?
1: Non lo so. Io, per esempio, devo dire la verità, in quell'età, 16-18 anni, ho avuto accesso, per esempio, grazie a mio padre, ai Pink Floyd. E in quell'età ancora non li apprezzavo così tanto. Mi sembrava musica troppo da grandi.
0: Per esempio, i Pink Floyd, ecco, sono un esempio. Comunque vi chiediamo questo al 3899 106 600 oggi, prima dell'arrivo di Paolo Calabresi. Vogliamo chiedervi questi: quali sono gli album che avete ascoltato secondo voi troppo tardi? Ecco, io ti dico, sarò pesante, sarò troppo inguaribile romantica, che devo dirti? Però ti dico, la bellezza di un album di Jeff Buckley ascoltato in adolescenza, secondo no?
1: Se lo capisci in adolescenza,
0: perché è dirompente, capito?
1: Ti
0: è
1: fa
0: dirompente.
1: Una compagnia infinita.

0: incredibile. Allora, c'è un nostro ascoltatore che vuole dire la sua.
1: Vai.
0: Vuole dire la sua su questo fatto delle fotocopie, non tanto sull'album.
2: Beh, ragazzi, posso dire una cosa? Io sono pagato per fare fotocopie e portare il caffè, sono sincero. Non c'ho aspirazioni in sto lavoro, perché tanto lavoro d'ufficio, un lecchio al culo, oppure non va da nessuna parte. Faccio musica, quindi letteralmente l'aspirazione mia è quella, e mi pagano per non fare un cazzo, e
1: sì,
2: io non approfitto.
1: Che lavoro
2: tanto
1: fai?
2: Tutto quello che guadagno lo investo nei strumenti, quindi mi va più che bene. Sti cazzi mi fanno fare fotocopie. Addirittura mi pagano pure per cagare, pensa un po'.
0: Sapete che Marco è imbarazzato, sì, dal fatto di cagare in ufficio?
1: Sì.
0: E poi l'altro giorno te mi parlavi di quella pubblicità sull'imbarazzo di andare al bagno al lavoro, no? Non eri tu?
1: Non ero io, Tatiana, con chi
0: vabbè,
1: mi stai
0: comunque
1: scambiando?
0: No, comunque io l'altro giorno ho letto un messaggio sui social,
1: sì,
0: che diceva: ragazzi, cagare in ufficio è la base della lotta al capitale, non scherziamo. E io, ecco, sono completamente d'accordo con queste dichiarazioni. Invece
1: pienamente,
0: Marco se la trattiene.
1: No, io la trattengo perché
0: casa.
1: Io torno a casa nel mio bagno, comodo, tranquillo e così via. Arrivano tantissime richieste al 3899 106 e 600. Intanto vi ricordo che Radio Rock è anche in televisione, la vostra radio preferita, potete ascoltarla ma anche guardarla, basta scaricare l'app gratuita o gratuita, come dice qualcuno, di Radio Rock, cliccare su Radio Rock TV oppure sul sito radiorock.it oppure su Twitch cercando Radio Rock 106 e 6 o sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti.
0: C'era qualcuno che scriveva: se potessi tornare ai miei 16-18 anni massimo, mi sarebbe tantissimo piaciuto ascoltare un album di Steve Wilson, Cass Stevens. Un abbraccio Lele, eccolo qua. Puoi riascoltarlo oggi insieme a noi di Radio Rock. Noi siamo molto contenti di condividere questa grande emozione con te. Chiudi gli occhi e fai finta di avere 18 anni. It's not time.

0: Evans. Allora, vediamo un po' di vostri messaggi belli, belli anche su Jeff Buckley.
1: Ciao Marco, ciao Tatiana. Per quanto riguarda Jeff Buckley, sono completamente d'accordo con te. Ti dirò di più, me lo avete fatto scoprire voi negli anni in cui facevo la quarta o quinta liceo. Ricordo perfettamente il momento in cui l'ho ascoltato proprio questa canzone. Stavo per infilarmi nella mia vasca da bagno, nel preciso momento in cui l'acqua della vasca mi riscaldava, sentivo appunto la voce che annunciava questo pezzo. Mi ha fatto venire la pelle d'oca dal primo secondo, dalla prima nota, ed è un artista che non ho mai lasciato indietro.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 €. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 €. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 €.
1: Tigre, freschezza quotidiana.
2: Torna il Fiori Tutto,
3: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
2: Dove?
3: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
2: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
3: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
4: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin ovviamente vi tiene compagnia fino alle ore 13. Tra pochissimo con noi Paolo Calabresi. Mi raccomando, non perdete l'intervista. Intanto arriva il classico con gli Editors.

0: i Black Keys nella nostra alta rotazione. Come sapete, potete votare sul nostro sito internet che è radiorock.it. Noi siamo molto contenti di avere con noi nei nostri studi oggi Paolo Calabresi, che in questi giorni è al Teatro Ambra Iovinelli, come abbiamo già detto nei giorni precedenti, con questo spettacolo meraviglioso che si chiama Tutti gli uomini che non sono. Sarà al Teatro Ambra Iovinelli fino al 17 maggio, uno spettacolo tratto dal suo libro omonimo e con Carolina Di Domenico. Benvenuto.
1: Ciao Paolo.
2: Ciao, ciao. Come va? Io bene, bene, bene. Insomma, è bellissimo perché siamo finalmente approdati a Roma. Era ora.
1: Tu sei uno di quelli che quando viene a Roma la vive con più ansia, oppure si sente a casa e la vivi con più rilassatezza il dover andare in scena?
2: Ma guarda, no, io più ansia, ma insomma, vabbè, ma quello per natura. Poi quando sto a casa mi rilasso, però non ci sto quasi mai. Anche sto meno a casa quando ho lo spettacolo a Roma che quando ce l'ho fuori un altro po', perché quando sto qua ci stanno un sacco di cose da fare, poi vengono, mi fanno pagare gli interessi di tutti i giorni che non ci sono stato, capito?
1: Mi sembra anche giusto. Parli di ansia, in realtà, Tati, non so se vuoi raccontarlo te lo spettacolo, e una domanda la volevo fare proprio riguardo l'ansia che si vive in alcuni momenti, però Tati, tu che l'hai già visto, insomma, lo spettacolo, non so se vuoi raccontare in due parole.
0: Intanto che questo spettacolo, come molti sapranno, nasce da un'esperienza personale realmente vissuta, e questo secondo me lo rende anche molto emozionante, cioè proprio dentro ti tira fuori delle emozioni molto belle e anche delle domande, ma è uno spettacolo che vi consiglio assolutamente perché si provano tante emozioni, è divertente, mi sono anche commossa sul finale.
2: Non sei l'unica.
0: Vero? Eh sì, perché parla delle trasformazioni e lo fa anche ovviamente con il racconto di Paolo e di Carolina, ma anche con dei video reali, delle trasformazioni di Paolo in alcuni personaggi realmente esistenti, con questa storia incredibile, come per esempio si conosce molto spesso la storia di Nicolas Cage che va allo stadio. Molte delle storie invece io non le conoscevo, ce ne sono tante veramente divertenti. C'è anche, per gli ascoltatori di Radio Rock, Paolo che va ad impersonare Marilyn Manson, che è la cosa, che è questo personaggio satanista che agli ascoltatori di Radio Rock sarebbe piaciuto moltissimo. Forse oggi ti dovevi presentare come Marilyn Manson.
2: Sì, però sta in zona, mi pare di capire, no?
1: Beh,
2: sta
1: sì,
2: per arrivare, ho
1: sì,
2: capito
1: sì,
2: bene.
1: Sì,
0: no, no,
2: sarà pure alla cavea fra un po', no?
0: Sì, sì, sarà alla cavea, no, però credo tra giugno e luglio, no?
2: Sì.
0: Non immediatamente.
2: Adesso
0: sì,
2: vediamo
0: tutta
2: se
0: la storia.
2: Si presenterà lui o qualcun altro, poi adesso lo vedremo con calma.
0: No, per esempio dovresti andare, che non so se hai seguito, c'è cioè tutta la storia.
2: Sì,
0: che
2: dalle suore, sì.
0: Sì, adesso hanno detto basta, non vogliamo più nessuno.
2: Stupenda questa cosa che Marilyn Manson andava a dormire dalle suore, anche perché secondo me lui, a dispetto dell'immaginario collettivo, è uno che fa la raccolta differenziata.
1: Sì, anche secondo me, sai,
2: no, cioè, lo vedo litiga comunque con i condomini.
1: Sì, per i millesimi,
2: sì, per
1: fa
2: i millesimi,
1: valere tutti i millesimi.
2: Sì, amministrazione di condominio, queste cose qua.
0: No, comunque voglio dire una cosa, cioè è difficile non spoilerare il tuo spettacolo, io veramente ve lo consiglio vivamente, ma la cosa che mi ha colpito di più è, tu hai detto, in quel momento io non avevo niente da perdere, magari, e questa è una grande spinta, no? Perché quando le persone hanno niente da perdere sono disposte a tutto, ma tu hai visto veramente l'impossibile. Io forse ho conosciuto pochissime persone che hanno visto l'impossibile come te, incredibile.
2: Beh, diciamo che sì, questo che dici è vero, questo fatto che quando pensi di non aver nulla da perdere, in realtà non era vero che io non avessi nulla da perdere,
0: certo.
2: Avevo già una famiglia, dei figli, eccetera. Eppure pensavo, in un qualche modo ero nella condizione di chi pensa di non aver nulla da perdere, che lì sei in grado di fare tutto.
1: Oh, ma insomma, senza spoilerare, però chiaramente racconti.
2: Ma spoileriamo pure, ma
0: sì,
2: che ce frega.
0: Poi paradossalmente tu facevi delle cose che, nel senso, secondo me, fatte con quella naturalezza, sembravano possibili, no? Capito?
2: Sì, io le ritenevo assolutamente possibili.
0: Cioè, però poi diventavano possibili anche per gli altri, no?
2: Sì,
0: perché se io mi sono immaginato, dico, mo le persone stanno allo spettacolo, domani inventeranno le stesse cose, inventeranno un'agenzia, chiameranno e diranno di essere persona. Cioè,
2: allora, quando
0: secondo me è
2: assurdo. Se tu sei convinto, riesci a convincere le persone che hanno davanti. Ma questo, vabbè, è anche una regola proprio basilare del nostro mestiere.
0: Esatto.
2: Diciamo, se non ci credi te nel personaggio, non ci può credere neanche il pubblico. Spesso anche quando ci credi te se non sei capace non ci credono comunque. Però diciamo che se hai un minimo di talento, oppure comunque imbecchi il personaggio, risulti molto convincente. Nel mio caso io ho trasportato le figure che impersonavo fuori dai luoghi deputati a fare il mio lavoro, cioè un palcoscenico di un teatro piuttosto che il set di un film. Io li ho portati nella vita reale, per cui quelli che mi stavano accanto, che mi accoglievano, Galliani, che per esempio mi ha accolto come Nicolas Cage allo stadio a San Siro la prima volta, era un Galliani perfetto, recitava un Galliani senza sbavature perché era Galliani.
1: Eh beh, certo.
2: E quindi non sapeva che stava dentro questa grande recita, dove davanti invece aveva qualcuno che stava fingendo di essere qualcun altro.
1: Ma che forse ti aiutava anche a te a stare nel personaggio, avere gente.
2: Mi obbligava, perché sì, io con un minimo errore mi avrebbero scoperto. Ne avrebbero, non lo so che.
1: Ma lo vivevi con ansia quel momento oppure con divertimento?
2: Con la stessa paura che ha un attore quando fa una prima di teatro oppure fa una scena difficile in un film, moltiplicata per 100.
1: Quindi
2: c'è una forma di doping, era per me. Per questo poi dopo, finito quell'esperienza quasi casuale, perché io poi in realtà, come sanno tutti ormai, io quei biglietti li avevo chiesti semplicemente perché volevo andare a vedere la Roma.
1: Sì.
2: E non pensavo di fare Nicolas Cage. È stato il Milan che in qualche modo ha fatto partire tutta un'organizzazione, una macchina mediatica, per cui ho detto vabbè, vado fingendomi lui. E a quel punto l'esperienza che avevo vissuto era talmente forte che volevo ripeterla, e l'ho ripetuta per tantissimi anni, anche per circa 10 anni. Io mi fingevo persone realmente esistenti in situazioni reali, e ho fatto delle cose sempre più performanti, che però mi richiedevano una concentrazione. Ho il ricordo di una fatica psicofisica enorme, perché non era solo il giorno che vai e
1: no,
2: ti
1: certo,
2: fingi un cardinale e vai al concerto di Gigi D'Alessio, che è una cosa comunque molto
1: che comunque
2: bella,
1: il momento
2: no,
1: in cui
2: da
1: poi
2: fare.
0: Ma
2: no,
0: poi ti venivano delle cose
2: farla,
0: da dire che non ti eri preparato, incredibile.
2: Sì, certo, perché poi lì ti trovi in una situazione, per esempio quando mi sono finto questo cardinale, sono andato al concerto di D'Alessio, a un certo punto lui inaspettatamente ha fermato il concerto e mi ha fatto portare un microfono, e io mi sono trovato a Benedì le folle di D'Alessio senza sapere cosa dire fondamentalmente, e la fuffa che io ho tirato fuori, molto simile a quelle, non dico che parlo dei cardinali, quelli, insomma, non voglio essere blasfemo, però anche nel caso per esempio del presidente del CIO, che mi sono finto quando insieme a Moratti, che mi credeva il nuovo presidente del CIO, abbiamo concesso un'intervista a Mediaset, mi facevano delle domande su argomenti di cui non sapevo proprio niente, e quindi parlavo di cose senza dire nulla, come fanno i veri presidenti.
1: Però questo ti fa capire forse esattamente che certe volte dietro delle grandissime organizzazioni, penso al Milan, penso al CIO, penso al Real Madrid, penso al concerto di Gigi D'Alessio, che avrà dietro comunque un'organizzazione, una produzione enorme, poi alla fine quando si va a stringere sono sempre persone che riesci in qualche modo a, con un po' di fuffa, bindolare, che forse più il fatto di dire che bello che viene un cardinale, che bello, certo, che viene Nicolas Cage, di andare a indagare, poi ci vorrebbe un attimo,
2: certo,
1: forse.
2: Ma infatti io agivo su questa fragilità del sistema mediatico,
0: ecco,
2: diciamo, che in qualche modo confonde, no, il vero con il falso. A me piaceva entrare come una specie di Robin Hood,
1: di Grimaldello,
2: che rubava la celebrità ai più famosi e la consegnava al pubblico di chi ci voleva credere. E fondamentalmente sì, mi davo anche un bel po' di aria, mi sentivo investito di questa cosa, ma poi l'ho pagata. E lo spettacolo non parla solo delle grandi performance, che capisco che sono divertenti, la gente ride tanto, però in realtà racconta soprattutto che cosa succedeva a me e alla mia famiglia nel periodo in cui io facevo tutte queste cose.
0: Sì, sì, ma infatti è quello
2: per cui alla fin fine lo spettacolo si riduce a una storia di amore, fondamentalmente,
0: sì,
2: con una persona che mi è stata vicino nonostante tutto, che
0: sì,
2: è mia moglie Fiamma.
0: La salutiamo.
2: Sì, salutiamo.
0: La ringraziamo però,
2: Fiamma,
0: di averti
2: sopportato. Fiamma, io ti saluto, allora poi ci si sente. Quando abbiamo occasione ci si rivede anche.
1: Che effetto le ha fatto vedersi trasposta a teatro?
2: Guarda, io ho avuto la difficoltà di trovare l'attrice giusta. Carolina lo sa, io avevo scelto un'altra attrice che però poi per un problema di date non poteva fare lo spettacolo, e quindi ho deciso di prendere Carolina, che non è un'attrice, anche se ha dimostrato di esserlo inconsapevolmente, ed è molto molto giusta, perché ha questa capacità di tirar fuori le cose con semplicità, senza spingere troppo sul personaggio, senza volerlo rappresentare troppo, che è sempre una cosa pericolosa, soprattutto a teatro, anche al cinema, dovunque, e questo le dà una tenerezza unita a una forza che penso che poche interpreti potrebbero avere.
0: Bene, noi ascoltiamo i Talking Heads, poi torniamo a parlare con Paolo Calabresi, fra l'altro sarà con noi anche dopo le 12, dopo il break delle 12.

Dance. Se volete fare le vostre domande a Paolo Calabresi potete utilizzare il 3899 106 e 600. Torneremo dopo il break subito con lui in diretta.

0: Radio Digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
1: Torna il Fiori Tutto,
2: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
1: Dove?
2: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
2: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
3: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
4: Ed io Maurizio Paniconi.
3: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
5: Morta zia, la casa è mia.
3: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
4: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
3: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
6: Ho detto che è mia.
4: Ha detto
6: casa è mia.
3: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
5: Morta zia, la casa è mia.
3: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 54 98051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
1: Chi è?
7: Freddo.
1: Brrr. Chi è?
8: Rumore.
1: Chi è?
7: Sprechi.
8: Sprechi.
7: Sprechi.
1: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
7: Freddo.
8: Sprechi.
1: Da oggi non più.
9: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
10: Groenlandia,
11: Sky Italia,
10: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
11: Aldair, cuore giallorosso. Il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano.
10: Solo al cinema dal 21 maggio.
11: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
10: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
11: Aldair, cuore giallorosso. Il film dedicato al numero 6 della Roma. Con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
10: Francesco Totti,
11: Carlo Verdone,
10: Zico e molti altri.
11: Musiche di Piotta.
10: Info e biglietti su nexostudios.it.
12: Tutto quanto passerà.
13: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
14: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
15: Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.

0: chiaro.
1: State ascoltando
2: Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale
3: on Radio Rock.
4: Gagarin vi tiene compagnia fino alle ore 13. Tra pochissimo con noi Paolo Calabresi, che ci racconta tutti gli uomini che non sono al teatro Ambra Iovinelli fino al 17 maggio.
3: Radio Rock. Back in time.

0: siamo tornati con i Queen per il Back in Time. Come sapete, siamo in compagnia di Paolo Calabresi, che in questi giorni e fino al 17 maggio è al teatro Ambra Iovinelli con Carolina Di Domenico in uno spettacolo che si chiama Tutti gli uomini che non sono, per chi si fosse sintonizzato solo ora. È uno spettacolo che ripercorre questa incredibile storia realmente accaduta delle trasformazioni di Paolo in personaggi realmente esistenti, che ha raccontato anche in un libro. Torniamo quindi a parlarne. Dicevamo prima che tra i personaggi che vengono raccontati anche in questo spettacolo c'è Marilyn Manson, con una storia assurda che io vorrei farti raccontare.
1: Com'è andata?
0: Perché i nostri ascoltatori amano Marilyn Manson, quindi ma sicuramente...
2: Com'è andata? È andata che c'era questo programma di Canale 5, che è molto famoso, adesso non lo fanno più, il Galà della Pubblicità, ve lo
1: sì,
2: ricordate?
1: Sì, sì, sì, in cui premiavano tutte le più belle pubblicità.
2: Le più belle pubblicità, l'Oscar della pubblicità italiana lo chiamavano, no? Praticamente io ho deciso di vendere, non per soldi, ma insomma... la presenza di Marilyn Manson al Galà della Pubblicità, fingendomi Marilyn Manson. Ho girato uno spot pubblicitario
0: bellissimo,
2: in cui
0: diciamo stupendo. Io l'avrei mandato
2: anch'io. insomma, praticamente Manson perdeva sangue dalla bocca, da un angolo della bocca, pigliava una patata fritta, si asciugava il sangue e si mangiava la patata col ketchup.
1: Sì.
2: Praticamente quello non era sangue, ma era ketchup. Per cui io gli ho fatto credere che quello era il teaser di una campagna pubblicitaria su un prodotto da lanciare sul mercato, che volevamo usare il Galà della Pubblicità, diciamo, come occasione per far conoscere questo progetto.
1: Quindi dietro c'era anche un lavoro
2: enorme,
1: creativo, cioè, realizzativo enorme.
2: Quello che dicevo prima, cioè noi, per me non era solo la missione in se stessa, diciamo, il momento in cui vai e ti fingi Nicolas Cage e vai allo stadio. E tutta la preparazione che c'era, che in quel caso è stata complicatissima, perché io fingevo di essere il responsabile europeo di un'agenzia pubblicitaria giapponese realmente esistente, che poi dopo, diciamo, si è creato qualche problemino, e fingendomi questo signore gli ho detto che volevamo, loro entusiasti, capito? Per cui
0: persino
2: ho girato.
0: Berlusconi!
2: Sì, sì, cioè, erano tutti contenti all'idea di avere Marilyn Manson ospite nel Galà della Pubblicità, che è completamente assurdo se ci pensi, che come è possibile pensare che sia credibile che Marilyn Manson va al Galà della Pubblicità. Oddio, magari per soldi si fa tutto.
0: Poi sei uscito sui giornali.
2: Sì, per cui c'è stata una conferenza stampa, hanno annunciato la presenza di Manson, il giorno del Galà sono usciti tutti i giornali titolando Manson in salsa ketchup. Quindi, perché avevano visto lo spot. Io prima ho girato lo spot a spese mie, a spese nostre, cioè io, perché Fiamma, tra l'altro, mia moglie in quel periodo lavorava proprio nel settore della pubblicità, mm-hmm. Quindi mi ha dato un sacco di consigli, cioè è stata la mia Eva Kant fondamentalmente. e si sono bevuti sto spot e quindi hanno annunciato alla stampa la presenza di Manson. Purtroppo il giorno stesso del Galà, una volta che tutti i giornali sono usciti con sta notizia, la Universal Music, che era l'etichetta di Manson, ha smentito la sua presenza e addirittura minacciando querele. Per cui il Canale 5 mi chiamava dicendo com'è possibile che la casa discografica sia all'oscuro di tutto, credendomi questo responsabile di questa agenzia, e io volevo andare comunque, e per fortuna vicino a me nella vita ho una persona che ha anche ogni tanto un po' di sale in zucca, per cui Fiamma mi ha detto no, mo te fermi.
1: Va bene, partner in crime,
2: non,
1: ma...
2: perché io volevo andare al Galà della Pubblicità comunque vestito, mi ero già truccato da Marilyn Manson.
1: Oh,
2: con l'occhio bianco.
1: È incredibile, queste cose però, Marilyn Manson, Nicolas Cage, hanno anche la forza di probabilmente toccare la vanità delle persone che ti stanno intorno e quindi, no, possibilità di successo anche per questo. Tu però hai fatto, raccontavi fuori onda, anche delle trasformazioni, raccontavi quella legata al Festival di Sanremo, non so se possiamo raccontarla, che in realtà non vanno soltanto su personaggi famosi, ma anche su proprio personaggi...
2: No, io sì, diciamo, è partito con la cosa di Cage, ma io a volte mi venivano in mente persone che volevo portare in contesti eclatanti, cioè mi piaceva il fatto di entrare, di riuscire a entrare dentro grandi eventi, grandi organizzazioni molto popolari, dove c'è tanta gente che ci lavora, che hanno un grande ritorno mediatico,
1: una selezione enorme all'ingresso.
2: Sì, impossibile che una persona normale possa entrare in prima fila al Festival di Sanremo se non hai un accredito, perciò sì, ho pensato che la persona giusta in quel caso fosse un vecchio di 93 anni che si chiamava Vittorio, detto nonno vivo.
1: Sì.
2: Nonno miracolosamente vivo. ho fatto raccomandare dal cardinale che era già andato, sì, al concerto di D'Alessio.
1: È incredibile perché poi questi personaggi, sì, si interfacciano tra di loro.
2: Una grande famiglia di persone che non esistono.
0: Ci sono dei punti in comune in tutte queste storie, però non spoileriamo.
2: Certo, però sto cardinale chiama la Rai raccomandando questo signore che lui conosceva, e quindi si faceva garante di, sì, di nonno vivo. E il Festival di Sanremo ha messo nonno vivo in prima fila ed ero io, truccato da vecchio di 92 anni.
1: Ma che anno
2: accompagnato
1: era?
2: Da un signore grande, un amico mio, era un carissimo amico, si chiama Ciccio Formilli,
1: che si è visto il festival anche
2: che
1: lui in prima fila,
2: felicissimo di questa citazione. E Pippo Baudo fermava, cioè, ogni tanto si fermava e si rivolgeva, perché gli piaceva l'idea di avere questo vecchietto di fronte, e mi chiedeva: allora Vegliardo, e mi chiedeva: visto che bello questo spettacolo, visto che belle donne, le piacciono le donne? Io facevo: mi piacciono, sì. Ed è stata meravigliosa questa cosa. Io ce n'ho tante di avventure come queste che non ho potuto far vedere. Solo per mancanza di tempo, alla fine ho dovuto fare una selezione che fosse anche compatibile con quello che io in realtà voglio raccontare nello spettacolo che dicevo prima, cioè questa grande storia d'amore, perché poi alla fine questo è lo spettacolo. Si vedono tante di queste follie che sono messe all'interno di una situazione familiare. Io ho quattro figli, quindi insomma era anche complicato riuscire a fare il mio lavoro normale, la mia vita familiare, e nel contempo mettere in piedi tutti questi castelli di bugie, castelli di carta che erano sempre a rischio di crollare, no? E il fatto che avessi avuto l'aiuto di Fiamma, nonostante tutte le vicissitudini che queste cose hanno creato, la vera cosa che volevo raccontare era questa.
1: E i tuoi figli come l'hanno presa, come la prendevano questa cosa? Hanno in qualche modo coltivato una sorta di spirito di emulazione, oppure si sono tenuti ben,
2: sì,
1: lontani?
2: Sì, purtroppo mi ha detto: ma è andata così, perché io su due su quattro fanno gli attori, cioè aspirano a fare gli attori. Una già lo fa, Aurora, sì, e l'ultimo, diciamo, il nostro quarto figlio ha 19 anni, quindi insomma ancora... però studia all'Accademia, quindi insomma vabbè, due su quattro sono condannati come me. Gli altri due, uno fa il calciatore, Arturo, e l'altro, che tra l'altro sta per diventare papà, io divento nonno fra 10 giorni.
1: Congratulazioni,
0: anche prima.
1: Sia a te che ad Arturo, chiaramente.
0: Comunque Marco, vuoi prendere spunto? Pensa che Marco ha perso 10 kg in sudore per essere entrato a una festa, al Festival di Sanremo,
1: sì, quando sono
0: a
1: andato...
0: una delle feste post-festival, dove non poteva entrare, aveva il cartellino che erano, sì, esclusi i giornalisti.
1: Avevo uno dei pass
0: che non potevi entrare a questa festa.
1: Vale per aree il pass là a Sanremo, avevo un pass normale stampa con poche zone dove potevi entrare.
2: Che hai fatto?
1: No, ho fatto.
2: Perché non mi hai chiamato?
0: Ho perso 10 kg.
1: Ho fatto finta di stare
0: Marco
1: al telefono.
0: È quanto di più distante da quello che sai fare.
1: Io il terrore, mi sono sentito veramente un impostore tutto il tempo.
0: Vai, ha fatto finta di stare al telefono, ha fatto questa plomb un po': io posso entrare. Alla fine ce l'ha fatta.
1: Ce l'ho fatta, ma sono uscito perché l'ansia
0: indietro,
1: mi ha divorato.
2: E dopo come ti sei sentito?
1: Mi sono sentito veramente mi sono sentito molto in ansia. Vedevo tutti gli occhi su di me, mi sentivo.
2: E dopo quando è tutto finito?
1: No, mi sono sentito bene, però.
2: Visto,
1: cioè, la soddisfazione c'è l'adrenalina, sì, comunque chiaramente limitata, perché era una piccola festa di quelle.
0: Poi per varie peripezie per arrivarci aveva preso un autobus senza biglietto,
1: sì,
0: e
1: no,
0: ha scambiato,
1: sì,
0: un biglietto,
1: sì,
2: no. Forte, baby.
1: No, sì, sì, ho fatto
2: portoghese.
1: Io sono una persona io faccio veramente grande fatica a fare queste cose. Succede.
0: Arriva la novità e poi le ultime parole con Paolo Calabresi e anche la sua proposta.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: La musica nuova su

0: Stars, è la prima volta che va in onda su Radio Rock questo nuovo singolo dei Rolling Stones, Indistruttibili Rolling Stones. Stiamo parlando invece con Paolo Calabresi di uno spettacolo che veramente ci ringrazierete, vi consiglio di andare a vedere. Si trova al Teatro Ambraio Vinelli a Roma fino al 17 maggio, e che è appunto tratto dall'omonimo libro di Paolo, che però insomma tutto nasce anche da un momento di difficoltà, no? Che tu stavi vivendo, quindi è uno spettacolo che parla sì del trasformismo, di queste opere di trasformismo e queste impressionanti performance che però sono nate in conseguenza di alcuni eventi traumatici che tu hai subito nel giro di poche settimane, però ecco, ognuno trova la strada per uscire dalla sofferenza o per attraversarla in qualche modo, no? Chi si rifugia nella religione, chi va in terapia, ognuno deve trovare il suo modo, e tu hai trovato un modo originale, molto, insomma, che adesso che stai raccontando ci sta facendo emozionare anche a noi.
1: È defarmato.
0: No, vabbè, sì. No, dai.
1: No, ma un po' è così, nel senso che poi, vabbè, ognuno fa quello che crede di saper fare e sa fare.
0: Esatto.
1: Io sapevo più o meno far l'attore e l'ho usato così, diciamo.
0: Vabbè, in maniera un po' impropria, però è stata la tua terapia.
1: Sì,
0: certo.
1: In qualche modo sì, però come tutte le medicine rischiano di diventare delle dipendenze. E per me è stato così, per cui alla fine ho dovuto liberarmi da questa cosa che cominciava a essere un pochino pesantuccia per tutti, non solo per me.
2: Nata come un gioco e poi però finita insomma essere un qualcosa di più, cresciuta.
1: Esatto,
2: con...
1: Sì, proprio questo. E lo spettacolo racconta anche questo.
0: Sì, ma comunque infatti quello che voglio dire, si ride tantissimo, ma insomma si riflette anche, perché sono tematiche molto complesse che ti portano a riflettere, a farti delle domande anche sulla vita in generale. Noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, è stato un grande piacere. Andate a vedere lo spettacolo perché è bellissimo, e ci salutiamo con una tua proposta, e quindi hai scelto Bob Dylan.
1: Niente meno, Things Have Changed, che è la colonna sonora, cioè la canzone, diciamo, del film Wonder Boys, un film bellissimo con Michael Douglas e un giovanissimo Tobey Maguire, che è un film meraviglioso a cui sono molto affezionato.
0: Potresti fare Bob Dylan, posso dirlo? Tanto lui non vuole andare neanche a ritirare l'Oscar, per esempio, capito?
1: Ma ce ne sono tanti, sì, che potrei fare, ancora,
0: Bob Dylan.
1: Però non c'ho più tanta voglia, ti dico la verità.
2: No, ci credo, però effettivamente lui...
0: Che Bob Dylan ci manca,
2: non andò,
0: quindi...
2: a ritirare il Nobel, mandò Patti
1: Smith.
2: Lo
1: venga a fare a casa vostra.
2: Magari.
1: A una festa di Radio Rock.
0: Ecco, perfetto, l'hai detto, Adesso registriamo questo podcast. Grazie mille.
2: Grazie mille a Paolo Calabresi.
1: Grazie.

0: Lo sai che dovete fare fino al 17 maggio? Dobbiamo, tutte, guarda, le sere a vedere Paolo Calabresi.
1: Io ci vado,
0: che
1: promesso.
0: Persona poi meravigliosa, vogliamo dirlo?
1: Sono d'accordo, sono d'accordo.
0: Marco.
1: Sì, dimmi Tati.
0: Dici.
1: Ti dico una cosa importante, ma vorrei che tu mi accompagnassi verso questa cosa importante come si conviene.
0: Ah.
2: Radio Rock Promotion.
1: Dal 1973 Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Con oltre 130.000 articoli tra magazzino, punti vendita, Smea è in grado di soddisfare tutte le esigenze sia di privati che di installatori, ma anche di piccoli rivenditori. Si va dall'illuminazione, cavi elettrici, energia, sicurezza, climatizzazione, riscaldamento, telefonia, dati, tanto altro, con personale super qualificato che vi offre consulenza tecnica e preventivi su misura, grazie anche a un laboratorio interno che realizza quadri elettrici anche di grandi dimensioni. Smea è in via Giuseppe Mirri 18 e in via Rapagnano 101 a Fidene.
2: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Stai ascoltando Gagarin. Gagarin.
8: Una trasmissione spaziale.
9: On Radio Rock.
10: Vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13, poi arriva il nostro Giuliano Leone che ha visto Jeff Buckley dal vivo. Pensate, intanto Lenny Kravitz.
11: Radio Rock, back in time.

0: for Cutie sono entrati nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it.
1: Vedevo Tatiana comunque un retropensiero, nel senso anche i Death Cab for Cutie
0: li avevamo già passati. E ora, a proposito di novità, ho visto una vittoria al David di Donatello di Crano, che ha vinto con un brano che si chiama T, da Le Città di Pianura, come appunto
1: comunque, Le Città di Pianura ha vinto tutto il vincibile a questi ultimi
0: sì,
1: Davide
0: è stato
1: Donatello.
0: Un grande trionfatore ai Davide sì. Donatello 2026, 8 statuette.
1: Mi sono sentito veramente uno sciocchino a non averlo visto.
0: Miglior
1: ancora.
0: Canzone originale è andata a Crano per questa canzone. E la voglio mettere, lo sai?
1: Vai.
0: Voglio metterla, si chiama T. Potrebbe essere, no, dedicata a me volendo. No,
1: vabbè,
0: però
1: no,
0: forse
1: sì,
0: no.
1: Sì. Anche a Tiziano Ferro.
0: No, in realtà è dedicata alla sua compagna che si chiama Tiziana, però potrebbe essere anche
1: Tatiana, certo.

0: la città di pianura, questo bellissimo, anzi le città di pianura, questo bellissimo brano che ha vinto il premio, che si chiama T di Crano.
1: Bene, bene, bene, bene, bene, Tati. E tra l'altro si avvicina un weekend che dovrebbe essere di bel tempo, se non sbaglio.
0: Oppure no, ho visto non male. Credo.
1: Davvero?
0: Hai visto male.
1: No, allora fammi vedere. I generali dell'aeronautica dicevano forse che era bel tempo. Mannaggia, mannaggia.
0: Comunque, prima vi stavamo chiedendo quali sono i brani, anzi dischi, che avreste voluto ascoltare quando avevate 18 anni e vi si imprimeva addosso la musica. Tra poco leggiamo qualche messaggio.
1: Hai ragione.

0: data
1: vediamo
0: di si parla.
1: Vediamo un po' tra
0: di
1: i messaggi
0: band.
1: Di album che avremmo voluto ascoltare quando avevamo 18 anni, 19 anni, che ci si imprimevano addosso.
0: Band scoperte tardi, decisamente gli Zoo, non credevo nemmeno che fossero italiani all'inizio, ci scrivono.
1: Dai, te li regaliamo gli Zoo con questo brano del 2009 che si chiamava Ostia.

0: Zoo ovviamente, e ci sono anche commenti al 3899 106 e 600. Vediamo.
1: Magnifici!
2: Magnifici, magnifici.
0: Noi ci salutiamo, prima però vi salutiamo ovviamente con uno dei brani che ci aspetta, possiamo dirlo?
2: Lo so, Tati, ce lo scrivono, qualcuno si scrive.
0: Ce l'aspettavamo, sinceramente.
2: I Tool, tra l'altro posso dire, anche io li ho scoperti tardi e io avevo avuto l'occasione di scoprirli prima, come band nella mia vita. È una di quelle band che avrei avuto occasione di scoprirla, perché un mio amico del liceo me li fece ascoltare, non li capì all'inizio, li ho riscoperti anni dopo. E vedi, poteva
0: però
2: arrivarci
0: effettivamente,
2: prima.
0: Effettivamente, pensa a quell'età in cui l'ascolto è così importante, diventa proprio, no, la tua attitudine.
2: Sì.
0: Ascoltare un disco dei Tool. Vabbè, noi ci salutiamo, vi lasciamo con Giuliano Leone nel weekend, se volete, abbiamo tanti consigli da darvi, ma noi ci ritroviamo in radio ovviamente lunedì alle 10.
2: È stato bellissimo, ragazzi.
0: Ciao amici, ciao.

0: Gagarin. Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Tigre, freschezza quotidiana.
2: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B, Roma.
3: Torna il Fiori Tutto,
4: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
3: Dove?
4: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
3: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
4: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
8: It's on Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: Live.
1: A spasso con Leone.
0: On Radio Rock. On Radio Rock.
2: Buon pomeriggio, buon venerdì 8 maggio, sono 3 minuti dopo le 13, siete in compagnia sui 106 di Radio Rock di Giuliano Leone e la sua Soul Driver con voi fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta tanta musica. Oggi non ci sono rubriche, c'è la non rubrica Absolutely Free. Si parla, si chiacchiere, si ascolta musica insieme che voi potete richiedere al 3899-106-600 tramite Telegram, WhatsApp, c'è anche la Radio Rock TV. Ma prima di tutto cominciamo con i Deep Purple di Burn.

0: Il modo migliore per iniziare l'ultimo giorno della settimana insieme a Soul Driver con i Deep Purple, The Burn, che anticipano anche la prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo Tarisoen Axis.
1: Brand new music right here.

tra le novità in alta rotazione sui 106 di Radio Rock ci sono i So and the Axis, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:14 di questo venerdì 8 di maggio, insieme a Giuliano Leone e la sua Soul Driver, due ore fino alle 15. In realtà non c'è tema oggi, ma volevo parlarvi di dischi sottovalutati. Vorrei che voi al 3899-106-600 mi illustraste quelle che sono secondo voi le canzoni da salvare nei dischi meno belli dei vostri gruppi o artisti preferiti. Vi faccio un esempio, infatti comincerò proprio da loro. Quando uscì Around the Sun degli R.E.M., uno degli ultimi dischi del 2004, ne parlarono tutti malissimo, sia la critica sia i fan, anche se devo dire che per me è solo sottovalutato, a parte la produzione un po' così, i pezzi ci sono, sono anche belli e se ne salvano parecchi. Io ne scelgo il primo, quello che apre proprio l'intero disco, che è Live in New York. Voi al 3899-106-600 ditemi quali sono secondo voi i dischi sottovalutati, quelli che magari sono stati snobbati sia dalla critica che dai fan più accaniti, e magari indicatemi anche le canzoni che si potrebbero salvare. Come dicevo, Live in New York, R.E.M. qui a Radio Rock.

0: come dicevo appunto, questo Around the Sun, che sicuramente è un album minore all'interno della discografia degli R.E.M., o R.E.M. che dir si voglia, però secondo me è sottovalutato, a partire da questo brano Living New York. Poi contiene anche Final Straw, che è molto bella, Boy in the Well, la stessa title track Around the Sun con una prova vocale di Michael Stipe molto molto bella, e secondo me è salvabilissimo. E questo vi sto chiedendo al 3899 106 600, gli album secondo voi sottovalutati che meriterebbero più attenzione, magari contengono anche dei brani che rendono, insomma, meno amaro l'intera fruizione dell'album. Buon pomeriggio Sire, mi scrive il villano del giorno sotto le spoglie di Luigi, buon pomeriggio a te caro. E poi c'è un messaggio audio di un minuto ragazzi, un
1: maestro
0: minuto.
1: Buongiorno, oh, buongiorno. Incubo giallorosso,
0: Valentino, ma non ho incubi, maestro. Mi fate quello tenerezza, voi giallorosso.
1: Ascoltare, sì. Muddy Waters feat Rolling Stones,
0: sì, addirittura
1: nel live del 69-70 mi sì. sembra locale a locale. New Orleans,
0: il Wishlist,
1: se non sbaglio,
0: che ne so.
1: Questo favore a un lupacchiotto?
0: No, amore, no.
1: Una zebra.
0: Lo so. Dai, fieramente zebra, sì. Grazie.
1: Per quanto riguarda la rivalità sportiva.
0: Ma non abbiamo rivali. Appunto, non abbiamo
1: la
0: rivali.
1: Roma, sei romano.
0: No, d'adozione da 32 anni.
1: Sì. Adottato.
0: Sì.
1: Volevo dire che
0: con onore.
1: Ci fa sempre piacere
0: interagire
1: con te.
0: Ma che bello, grazie.
1: A parte le battute e tutto quanto.
0: Certo.
1: Dai, e
0: certo.
1: Grazie. Un abbraccio.
0: Un abbraccio a te, amico mio. No, non lo dire, no,
1: lo so, mi dispiace,
0: no. Forza
1: vai.
0: Juve,
1: sempre Forza Roma.
0: Ma quando mai? Ma palla finita.
1: Ci dà questo regalo?
0: Sì. No, non ti faccio questo regalo per due motivi. Oggi non c'è musica live. In più i Rolling Stones sono in alta rotazione. Non lo so, puoi farmi cacciare anche tu qua. Ognuno dice la sua. No, comunque Valentino caro, no, comunque la rivalità non c'è. La Juve alla Roma non lo considera proprio. Cioè per noi siete dei topini che cercano di rosicchiare i punticini che lasciamo per strada. Tutto qui. Va bene, poi buon pomeriggio Sire. Ieri ci ha lasciato mia madre. Ahia, mi dispiace veramente tanto. All'età di 79 anni. Posso chiederti, Danilo mi dice, Digging in the Grave dei Faith No More, da buon ateo, quale sono? Certo, amico mio, tanto ti mando un abbraccione enorme, enorme. Questo è partito.

Loro sono i Faith No More con Ziggy and the Grave, da dedicare a Danilo con un abbraccione da parte mia e di tutta Radio Rock, ovviamente. E possiamo anche considerare Ziggy and the Grave un album molto sottovalutato, contiene belle perle, compresa questa session track. Ti ringrazio, Danilo, anche per avermi dato la possibilità di riascoltare questa meraviglia. C'è chi scrive al 3899 106 600, vediamo chi è. Se non c'è tema, allora oggi propongo puntata di canzoni da gruppi e o cantanti odiati da Giuliano Leone. Che bella puntata, Giacomo dalla Lunigiana, me lo fai apposta, di la verità, me lo fai apposta. Vabbè, in realtà vi sto chiedendo di indicarmi quelle che sono magari le canzoni belle in album meno blasonati, meno considerati degli artisti che più amate, gli album sottovalutati, ecco. Oi, dov'è il fottuto bar? Mi scrive Alex. Ora sì che ci siamo. Not Now, John, bella. Brano passato raramente dei mitici Pink Floyd. Un saluto particolare all'amica del mio amico. E qui la trama si infittisce. Allora, saluto l'amica del tuo amico. Va bene, io intanto faccio gli auguri ad Alessandra con un bacione, che oggi compie degli anni, che non si dicono, va bene. Va bene, allora.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio,
3: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
2: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri.
3: Musiche di Piotta.
2: Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Tutto quanto passerà.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Sei su Radio Rock.
12: Get ready to...
11: Tutta un'altra storia.

0: Sasso con Leone on Radio Rock.
1: Si rientra dal primo break di questo venerdì 8 maggio insieme a Soul Driver con Giuliano Leone. Loro sono i Pixies, i miei adorati Pixies.
0: Radio Rock, back in time.

0: grandissimi Pixies con Here Comes Your Man qui a Radio Rock. I Pixies che anticipano la novità delle 13.30 che potete votare sul nostro sito radiorock.it. Si tratta del nuovo singolo per i Foo Fighters, si chiama Window.
1: Brand new music right here.

sono i Foo Fighters con Window. Quando vi dicevo che secondo me sono un po' sopravvalutati, intendevo proprio quello, cioè nel senso, a me piacciono, per carità, però ad esempio devo constatare che il nuovo album veramente una cagata. È pieno zeppo di riffoni inutili, estenuanti. Forse Window, proprio questo singolo, è una delle poche cose che si salva, però lo dico anche un po' a malincuore, perché poi sono affezionato, ripeto, sono un po' sopravvalutati, però ai Foo Fighters gli si vuole bene. Purtroppo Your Favorite Toy, come si chiama il nuovo album che ho sentito, non mi ha detto proprio nulla purtroppo. Non è niente di che, anzi è proprio brutto, ecco, ve lo dico. Poi ascoltatelo, magari mi direte: ma cosa dici, ma perché, ma sono bravissimi. 3899106600, si parla di album sottovalutati. Nadia scrive: buon pomeriggio, bellerimissimo Sire, bellerimissimissimo, è stra fighierimissimo. Secondo me mi sopravvaluti un po', cara Nadia. Luca invece dice: bellissima Digging the Grave, mi ricorda quel brutto film che a me da bravo bolognese è piaciuto tanto, Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Dopo che è morto il suo amico, a corsi va sui colli, mette questa canzone e balla come un folle, brividi, vero? Mi ricordo, bella scena. Holy Smoke degli Iron Maiden è fighissima, in un album secondo me troppo sottovalutato. Sì, No Prayer for the Dying, sì, anche secondo me c'è buona roba lì dentro, magari dopo lo passiamo. Poi ancora, attento Danilo, quando si perde una madre tutto va fuori connessione, dal pensiero all'agire. Capisco, ci sono passato e l'unica cosa, laddove percepita, condividere un pensiero anche se contrario o apparire contrari. Daje, sì, un daje che faccio anche mio, Danilo, con, come ti ho detto, ti abbraccio e ti abbraccio tanto anche da parte di tutta Radio Rock. Ossequissimi del venerdì sera, sì, sono io. Purple degli Stone Temple Pilots fu abbastanza snobbato, vero? Poi rivalutato. A me piace da morire. Interstate Love Song, buon tutto. Grazie, caro Andrea. Cercherò di passarla. Molto bella, tra l'altro, Interstate Love Song. Poi ancora, ma certo, te l'ho scritto apposta. Tra l'altro domani esce l'album nuovo di Mannarino, che dice aver cambiato totalmente genere, mi scrive Giacomo. Secondo me dovrebbe cambiare proprio mestiere. Va bene, dai, 3899106600. Intanto vi ricordo che Radio Rock sbarca in TV, la vostra radio preferita. Potete ascoltarla e anche guardarla. In che modo? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV o andando sul sito radiorock.it o ancora su Twitch cercando Radio Rock 106.6 o sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV.

0: pezzo meraviglioso Not Now John, tratto da The Final Cut, che in realtà sì, è stato considerato minore all'epoca quando uscì, adesso ampiamente rivalutato, tant'è che viene considerato anche fra i migliori lavori di Pink Floyd, The Final Cut, e io non posso che essere d'accordo. Però è un po' questo il senso della puntata di oggi di Soul Driver, parlare di album secondo voi sottovalutati, che magari contengono anche brani gemme, un po' come gli Gen Treasure. C'è chi scrive: io penso che il più bel pezzo degli U2 sia Discotheque da Pop, l'album più odiato dai fan degli U2, e anche il mio preferito, senza cui io non penso che avremmo mai avuto i Kasabian. Ah, quindi lo chiami merito questo? No, per carità, mi piacciono i Kasabian. Però sì, forse hai ragione, non è il loro album più bello, però è sottovalutato e a me piace molto, contiene anche grandi, grandi brani. Magari dopo ascoltiamo proprio Discotheque. Così come scrive anche, chi è? Adriano? Sì, credo. Ciao Giuliano, io credo che un album sottovalutato sia Pop degli U2, che è considerato l'album che ha allontanato molti vecchi fan, forse spaventati dall'impatto iniziale di Discotheque e Mofo, ma che contiene brani bellissimi, sono d'accordo, come Gone, Last Night on Earth, If You Wear That Velvet Dress, Please, sì, sono assolutamente d'accordo. Però diciamo che quello è stato l'ultimo ruggito dopo il quale io poi non ho più seguito, almeno non con lo stesso interesse e lo stesso amore, il percorso intrapreso dagli YouTube. Sentiamo.
1: Ciao Giuliano, ben trovato.
0: Ciao caro.
1: Io mi sto avviando verso il fisioterapista perché,
0: oh, vedi, perché
1: quasi 3 mesi fa ho rotto una spalla e
0: a chi?
1: Ah, sono te tutti stesso, tendini, no? da sistemare, ah, quindi ti direi,
0: va bene, dimmi,
1: come proposta,
0: sì,
1: sempre come proposta,
0: vai,
1: Unskinny Bob,
0: sì,
1: Poison,
0: bello,
1: magari
0: Poison, sì,
1: oppure State of Love and Trust
0: di Pearl Jam,
1: oppure magari anche,
0: sì, però
1: Partigiano Reggiano di Zucchero, perché
0: sì,
1: no?
0: Però State of Love and Trust non sta in nessun album
1: di album
0: ufficiale,
1: quantomeno in Italia,
0: sì,
1: io tra i primi metterei Throwing Copper dei Live, perché è fatto esclusivamente da perle, da canzoni che sono perle. Io
0: allora, non è
1: l'ho consumato quel disco.
0: Sottovalutato da chi?
1: È vero che erano altri tempi, altre epoche, però.
0: Beh, i Live io li adoro, quindi li passerò.
1: Tanta roba, ci hanno fatto, sì, anche l'MTV Unplugged. Sì. Sono famosi tutti gli altri MTV Unplugged, tranne quello dei Live.
0: Un giorno faremo una puntata sugli MTV Unplugged. Ieri mi avete dato la possibilità di parlare, no, sì, giovedì, dell'Unplugged dei Nirvana, che per me è al quarto posto fra tutti i migliori Unplugged di tutti i tempi, e parleremo anche dei Live, volendo. Prolonging the Magic dei Cake, ampiamente sottovalutato, mi scrive Giorgio, e Never There, una piccola perla. Va bene, sì, sono d'accordo, magari riusciamo anche ad ascoltarla. Poi sentiamo ancora Andrea, vai. Yeah, vai.
2: Ecco. Ciao Giuliano,
0: ciao,
2: mi
0: Andrea.
2: Accodo su,
0: sì,
2: No Prayer for the Dying.
0: Bello. Sì,
2: secondo,
0: infatti,
2: me la vera perla di quell'album,
0: sì,
2: è Mother Russia.
0: Anche bello, Mother Russia è bellissima.
2: Una canzone bellissima.
0: Sì.
2: Se puoi passare quella invece della solita Holy Smoke.
0: Vabbè, però l'avevo già preparata. Però mettetevi da che quanto siete cattivi. No, quella solita, non è che la passiamo tanto spesso, Holy Smoke. Vabbè, vediamo cosa riesco a fare poi ancora. 3899 106 600. Want the Cure è un bel brano tratto da Wild Mood Swing, album che non rivaluto, mi sembra, è bellissimo Wild Mood Swing, sì, è strano ma è bello, a me piace tantissimo. Buondì santità per me, Don Juan Reckless Daughter del 77 di Joni Mitchell, è sottovalutato forse perché all'epoca considerato troppo jazz. Quanto è bello il jazz. Ti propongo da quell'album il bellissimo brano Off Night Backstreet, va bene Gianni, sempre completo anche di informazioni, di ulteriori informazioni, ok. 3899 106 600, i vostri brani preferiti di album sottovalutati, quelli che magari hanno fatto storcere un po' il muso alla critica e ai fan, e invece voi considerate meritevoli di essere rivalutati, soprattutto grazie alle indicazioni che mi date con i brani che vi piacciono di più. Ce ne andiamo in pausa con il Jazz for Fun.
3: Just for fun. Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
4: Ermedico, presto, presto, un'urgenza al reparto cardiologia!
5: Che coglioni! Un attimo, che sto ordinando un paio di Skechers sul sito.
4: Ma è un'urgenza!
5: È pura mia, queste scarpe che c'ho non ci riesco a star più.
4: In piedi?
5: Ma no, seduto, me se concallano i piedi.
4: Presto, presto!
5: Un attimo, devo solo inserire il numero della carta.
4: Presto, presto!
5: Che coglioni, ho tutte le volte sta storia, ma perché non morono se devono morire?
6: Ermedico, finalmente!
5: Scusate, ma avevo un'altra urgenza al reparto ortopedia. Allora, come sta?
6: Lo abbiamo ripreso per i capelli.
5: Ma perché? Se gli tiri i capelli gli passi infarto?
6: Ma è un modo di dire.
5: Ah, lo so, era una battuta. Vabbè, ma che è successo?
6: Purtroppo un errore nostro. Abbiamo sbagliato terapia.
5: Abbiamo? Avete?
6: Considerando che è un suo paziente, probabilmente l'errore sarà suo.
5: Ah, no, no, non iniziamo, eh. Io ho fatto tutto quello che dovevo fare. Anzitutto ho fatto operare da uno bravo che conosco e che lavora qua.
6: Ma perché non l'ha operato lei?
5: No, no, io non me la sentivo. Stavo un po' abbattuto per via del fatto che mi socera.
6: Ma perché è morta?
5: Ma no, perché si è ripresa.
6: E comunque dobbiamo capire che cosa è andato storto, considerando che l'operazione era riuscita.
5: Ma a me pare strano, passavo personalmente io a tagliare la medicina che mi ha consigliato Gino il Portantino.
6: Come Gino il Portantino? Scusi, ma si fa consigliare i farmaci da un portantino?
5: No, il Portantino è il cognome. Lui si chiama proprio così, Gino de nome e il Portantino de cognome. È un cardiologo di fama internazionale.
6: E che farmaco sarebbe?
5: Un attimo che lo leggo, se no non lo so dire. Clopidogrel.
6: Sì, in effetti è consigliato in questi casi. E in che dose?
5: Allora, come c'è scritto qua, 8 pillole orali.
6: Quello è il numero di pillole presenti nella scatola che devono essere assunte per bocca.
5: Ah, quindi 8 per bocca, no 8 all'ora.
6: Come?
5: Ops, mi squilla il cellulare.
6: Ma io non ho sentito niente.
5: Oh, dice lei. Pronto, sì? Come? No, ce posso credere. Ma adesso? Scusate, devo andare, è morta mia suocera.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: torna il Fioritutto,
1: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
0: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
3: Tigre, freschezza quotidiana.
4: Chi è?
5: Freddo.
4: Brrr. Chi è?
5: Rumore.
4: Chi è?
5: Sprechi,
6: sprechi,
5: sprechi.
4: Ah, siete voi, sempre puntuali.
5: Freddo.
6: Sprechi.
4: Da oggi non più.
7: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
0: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
8: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
9: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
10: Oh, papà. Sarà la prima parola.
11: La laminectomia lombare.
10: Andava bene anche mamma.
12: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
13: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
14: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
15: Rock News, edizione del pomeriggio.
16: Apriamo oggi con Ivan Allen, con l'apertura dei preordini per l'omonima biografia della celebre formazione hard rock scritta dal batterista Alex. Disponibile sul sito di Genesis Publications in sole 1500 copie firmate e numerate, il libro ripercorre il primo arco di vita del gruppo, dagli esordi a Pasadena in California fino all'uscita dell'album 1984, il tutto corredato da fotografie rare e inedite provenienti direttamente dall'archivio personale del musicista. Proseguiamo con i Five Finger Death Punch, perché di queste ore l'annuncio di un nuovo tour europeo della band, in partenza il prossimo 16 giugno da Manchester e con tappa nelle principali città e nazioni del vecchio continente, Italia esclusa. In apertura di supporto i Lamb of God e i Bleed From Within. Info e biglietti sul sito fivefingerdeathpunch.com. Infine gli Iron Maiden, con l'ex batterista Nico McBrain, che intervistato da Kerrang ha parlato della breve parentesi che vide il gruppo per 5 anni guidato dal cantante Blaze Bayley. Fu davvero difficile per lui sostituire Bruce, ha detto. C'erano problemi con i fan che non volevano accettarlo e finimmo a suonare nei piccoli locali e in qualche club. A un certo punto dovemmo decidere se continuare con lui o sopravvivere.
15: Le ricorrenze.
17: Oggi, 8 maggio 1953,
18: nasce Alex Van Halen, batterista olandese, naturalizzato statunitense, cofondatore e membro assieme al fratello Eddie dei Van Halen.
17: 1970,
18: i Beatles pubblicano il loro 12° e ultimo album in studio, Let It Be.
15: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
19: I'm back. Soul Driver, a spasso con Leone.
20: We are Radio Rock.
6: Ultima ora di Soul Driver per quel che riguarda questo venerdì 8 maggio che si apre con gli AC/DC di TNT. Radio Rock. Back in time.

0: con Cianti qui a Radio Rock. Esiti si anticipano la novità delle 14 appena arrivata qui a Radio Rock. Si tratta del nuovo singolo per i Subsonica, si chiama Grida.
1: Brand new music right here.

Si chiama Grida, nuovo singolo dei Subsonica, fa parte delle 15 novità appena arrivato. Radio Rock vi propone ogni settimana, vi dà anche la possibilità di votare sul nostro sito a radiorock.it. 15 sono i minuti passati dopo le 14 di questo venerdì 8 maggio. Giuliano con voi per l'ultimo giorno della settimana. Prima di Antipop, questo per darvi tutte le coordinate possibili. Oggi si parla Soul Driver di album sottovalutati dei vostri artisti preferiti e vi ho chiesto anche al 3899106600 di indicarmi quelle che sono per voi le canzoni da salvare, quelle belle in album che magari non sono all'altezza del blasone appunto degli artisti o dei gruppi che stiamo considerando. C'è chi scrive: Giuliano, te l'avevo detto ma non mi hai voluto credere, adesso ma di cosa minchia parli? Ma io capisco, cioè, hai preso le goccine stamattina? Ma che è? Cos'è? Illuminami, vabbè, allora continua così a vivere e a bearti delle tue fesserie, non lo so, che cosa, magari mi è sfuggito qualcosa, non lo so. Album sottovalutati, mi avete indicato anche i Cake.

Never There. Allora, sono i Cake, proposti da Giorgio, che dice che giustamente l'album Prolonging the Magic, proprio dei Cake, è ampiamente sottovalutato. Sì, questo è un hai ragione, un gran bel singolo. Così come un bel singolo, visto che è uscito da pochissimo un deluxe, una versione deluxe di 5 CD pieno zeppo di roba, anche dal vivo, anche solo riff, riferimenti alle canzoni contenute. Sto parlando di Lords dei Metallica, ovviamente, che da molti è considerato uno dei peggiori album dei quattro Metallica, appunto. Aspetta, no, mi sta distraendo il tizio che dice: oh, ma veramente non ti ricordi? Dai, ti illumino. E vabbè, continuiamo con questa pagliacciata. Dicevo, di Load dei Metallica, album ampiamente sottovalutato, perché poi non è tutto da buttare, anzi, contiene gran belle canzoni. E ripeto, è uscito da poco questo deluxe, sto vedendo tutta la roba che c'è dentro, io non ho avuto modo di approcciarmi CCV, però c'è veramente tanta roba racchiusa in 5 CD, veramente un'opera monumentale. Potevano farla per un altro album, però evidentemente sentivano la necessità di riproporre Load. E ovviamente da Load, visto che a molti non è piaciuto, e invece contiene anche bellissime canzoni come Mama Said.

Metallica, Radio Rock con Mama Said, tratto appunto da Load, album ampiamente sottovalutato. Buongiorno Sire, Machu Picchu degli Strokes dal loro album Angeles del 2011. Va bene, sì, mi hai convinto. Poi, ma quanto è bello romperti il cazzo. Buon proseguimento, sei un grande. Ma a me non me lo rompo, cioè, ci vuole ben altro, ma proprio tanto, tanto, tanto altro, figurati. Vabbè, però se sì, è vero, sono un grande, se a te sta bene questa interazione, sono veramente, veramente felice per te, davvero. Però nessuno me lo rompe, stai tranquillo. Le Soleil di Paul McCartney, pubblicato nell'album Flowers in the Dirt, ma non è sottovalutato, anzi. Cosa ne pensi, Giacomo? Ne penso un gran bene. Secondo me è sottovalutato l'album dei Blind Melon, dove c'è No Rain, che si intitolava semplicemente Blind Melon. Bellissimo, bellissimo. Ci andiamo in pausa con gli Iron Maiden.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: valigia pronta?
1: Sì.
0: Documento preso?
1: Certo.
0: Bagaglio a mano?
1: Eccolo.
0: E il parcheggio?
1: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
2: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: Groenlandia,
6: Sky Italia,
5: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
6: Aldair, cuore giallorosso, il documentario dedicato

0: Allo storico difensore brasiliano
1: solo al cinema dal 21 maggio,
0: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
1: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
0: Aldair, cuore giallorosso. Il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
1: Francesco Totti,
0: Carlo Verdone,
1: Zico e molti altri.
0: Musiche di Piotta.
1: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: La migliore musica rock tutto il giorno.
4: Just like that!
5: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
6: Stai ascoltando
7: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
8: Ultima mezz'ora della settimana insieme a Giuliano Leone e la sua Soul Driver, che si apre con i Pearl Jam di Alive.

0: Back in Time delle 14.30, affidato ai Pearl Jam di Alive, che anticipano anche l'ultima novità. Si tratta di MGK con Fred Durst, Fix Your Face.
1: Brand new music right here.

0: ragione.
1: Potete continuare a votare Fix Your Face di MGK e Fred Durst sul nostro sito radiorock.it. 14:42 di venerdì 8 maggio, Giulianino con voi prima di Antipop, la vostra trasmissione preferita in assoluto. Nel frattempo altre 899 106 600, vi sto chiedendo di segnalare quelle canzoni da salvare negli album più sottovalutati dei vostri artisti preferiti. Sergio scrive: solo a me sta canzone di MGK, che sarebbe poi Machine Gun Kelly, ricorda Frankie I Energy. Sì, solo a te, pensa. No, non lo so, boh, a me no, o forse sì, non ci ho fatto caso. Guns N' Roses, This I Love, Chinese Democracy, album, sì, insomma, abbastanza vituperato, ma più che altro perché nessuno si aspettava un album di cover così. Mi confondo con Spaghetti Incident. No. Beh, Chinese Democracy è bello, c'è There Was a Time, che passo spesso, che è un capolavoro. Om dei Red Hot Chili Peppers, OHM, One Hot Minute dei Red Hot Chili Peppers, è stato a lungo sottovalutato, vero? Non c'è John Frusciante, ma Dave Navarro, che io adoro, che è strepitoso, sì, assolutamente. Aeroplane, una traccia del disco, è una canzone molto divertente e spensierata, sono d'accordo. Poi ancora, sentiamo, Serena, vai.
2: Serena. Ragazzi, buonasera. A proposito di Metallica, purtroppo non sono riuscita a prendere i biglietti del concerto a Bologna.
1: Mi dispiace.
2: E cerco disperatamente due biglietti.
1: Ah, così?
2: Mi usi come c'è qualcuno tramite. E purtroppo non può andare a vederli.
1: Beh, purtroppo per loro, ma meglio per te.
2: Compro immediatamente. Grazie mille, un abbraccio.
1: Serena, allora intanto sono da solo, se mi dai del ragazzi va bene. Comunque sì, appello disperato di Serena, che non ha trovato i biglietti per il concerto dei Metallica. Se c'è qualcuno che se ne vuole privare, ma perché vi usate, che so, il mercatino del venerdì? Grande Leoncino, Mamma Sed, una delle mie preferite di quell'album, un abbraccio. Felino, saluti dal bar. Quale bar? Ditemi che bar è che vi vengo a trovare. Vengo a prendere un buon caffè. Va bene, 3899 106 600. Nel frattempo devo purtroppo ricordarvi una cosa, mio malgrado, anche perché non se ne parla per niente, che Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano, pensate un po', Aldair, cuore giallo-rosso. Lo sapevate? Il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della squadra storicamente mediocre, definita Roma. Suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallo-rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Con la voce narrante di Claudio Mendola, le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Le musiche sono affidate a Piotta. Info e biglietti su nexostudios.it.

Gypsy Biker, ovviamente Bruce Springsteen, non potevo andarmene senza averlo passato questa settimana, non ci avrei dormito durante il weekend. Comunque, tratto da Magic, molto sottovalutato ma penalizzato anche da una produzione eccessivamente ridondante di Brendan O'Brien che praticamente schiaccia e comprime tutto, e quindi il disco è un po' così, però contiene bellissime canzoni come questa Gypsy Biker. E io lo sapevo che si doveva scatenare l'inferno, cioè chi mi manda foto mie, ma cos'è sta roba? Foto con la maglietta e la sciarpetta della Roma, mentre canti Roma, Roma, Roma, vergognate, io vi denuncio, tra l'altro c'è Laura che se l'è presa e dice e mi manda una faccina contrita, mentre Simone, a giudicare dalla sua foto avatar con lo scudetto, cioè no, lo scudetto, quanti ne avete? Tre, tutti e tre rubati. Squadra mediocre ce sarai, vabbè, ma che paroloni, dai, su, va. Ogni tanto sono sani sfotto sportivi, va bene? mi avete chiesto anche Interstate Love Song, me l'ha chiesto Andrea al 3899 106 600. Disco è vero un po' sottovalutato, però grande grande musica dagli Stone Temple Pilots.

0: Love Song, Stone Temple Pilots. Si parlava appunto di album sottovalutati, vi ho chiesto anche di salvare qualcosa, qualche canzone. C'è chi chiede la playlist, tutte le playlist sono appannaggio vostro, a cominciare dalla, subito dopo la fine di ogni trasmissione viene pubblicata la playlist, e così accadrà anche per Soul Driver, ma, di cui vi fregherà il giusto, ma soprattutto con la playlist di Antipop. Oggi credo che, come ampiamente annunciato anche ieri, quindi non vi sto spoilerando nulla, saranno a ranghi ridotti, quindi non ci sarà più il trio delle meraviglie, ma Valerio Cesari e Giampiero Giulio, ossia il Gianni e Pinotto di Radio Rock. Comunque non sarete, non ci saranno ci saranno le solite grasse ma sane risate. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto e vi do l'appuntamento a lunedì, augurandovi un buon weekend anche senza il sottoscritto. Vi lascio in buone mani con i ragazzi di Antipop, grazie a tutti, vi voglio bene, a lunedì, buon weekend, ciao!
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: torna il Fiori Tutto,
1: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
0: Chi è?
2: Freddo.
0: Brrr. Chi è?
3: Rumore.
0: Chi è?
2: Sprechi.
3: Sprechi.
2: Sprechi.
0: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
2: Freddo.
3: Rumore. Sprechi.
0: Da oggi non più.
4: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea, da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
7: Sei su Radio Rock.
8: Get ready!
7: Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno

0: Radio Rock.
1: Venerdì, finalmente venerdì, weekend 8 maggio 2026, questa è Antipop Venezia. Allora subito, buon pomeriggio Giampiero Giuli, Giampiero Giuli al pubblico in studio.
2: Ciao Valerio, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio alla cassettiera che però, va bene che è venerdì, però parlarmi subito sopra è un modus operandi.
1: Al massimo,
3: scusa Giampiero.
2: Va bene, dai, va bene, però modus operandi sbagliato.
1: Sì.
2: Fammelo dire, lo segno subito.
1: Manca la prima volta poi.
2: Modus operandi sbagliato. Ok, perfetto. Abbiamo cominciato
1: sì.
2: Alla grande, permettimi di salutare all the birds, all the girls all'ascolto dei 106.6, la modulazione di frequenza del rock e di Radio Rock soprattutto.
1: Sì. Mancava qualcosa ed era proprio questo.
2: Era qui, era questo, adesso siamo a posto, manca qualcosa oggi.
1: Manca Emanuele Forte.
2: Mamma mia.
1: La gente applaude come
2: oggi,
1: se fosse
2: oggi si divertiva Emanuele. Oggi
1: almeno 11, no?
2: Oggi ci divertiamo. Come penso mai ci siamo divertiti a fare la radio.
1: Così. Alla radio con l'accento sulla O.
2: L'accento sulla O, assolutamente.
1: Facciamo come
2: applausi.
1: Tetta a tetta, sì, applausi, un tributo di applausi. Partiamo da 11 come punto base della puntata. Quindi,
2: assolutamente,
1: insomma,
2: partiamo da 11.
1: Voglio dire, possiamo solo fare meglio, ma fosse anche uguale, marca comunque una differenza rispetto a quando c'è Emanuele Forte.
2: Almeno 5 punti in più, voglio dire. Lui se arriva al 6 è grasso che cola, voglio dire.
1: Sì, quindi siamo ampiamente sopra. Vabbè, staremo con voi forse a maggior ragione perché è venerdì, fino al... vediamo un po'. 18, intanto Nickelback di Burn It to the Ground.

0: To the Ground e Nickelback.
1: Il complimento quotidiano a Leone Giuliano.
2: Oggi il complimento che apre poi anche a una riflessione, volendo, perché ne parlavamo fuori onda, Valerio.
0: Sì. Dei tempi che furono.
2: Dei tempi che furono, di una Roma, forse non c'è più la Roma dei nasoni, dei cornetti con
0: dei
2: la panna.
0: Dei
2: Vespasiani,
0: no?
2: Esattamente. Sì. Però sentiamo un po' della canzone, dai.
3: Ogni giorno ti guardo, ogni giorno.
2: Però è brasiliano,
0: sì.
2: Forse lo dice in onore di Aldair,
0: un po' male.
3: Nel caos del mondo sei la calma che voglio, un faro.
2: Allora, perché me l'ero anche segnato, Allora,
0: Aldair,
2: Giuliano è il commesso dello zoppo a Termini, e purtroppo è un negozio che non esiste più. Forse qualcuno all'ascolto si ricorda di questo negozio incredibile dove potevi comprare dai poster alle magliette, alle toppe, giusto per sentirsi sempre più rock del rock.
0: Veramente. Però, nonostante non esista più, Giuliano continua a rifornirsi da lui. Comunque.
2: Giuliano mi assurge al ruolo di commesso del suddetto negozio, che è proprio vestito uguale, che è proprio vestito come si vestivano, giustamente,
0: io ho messo in quel posto.
2: Ma chiaramente deve lavorare al McDonald's, la maglietta di Ozzy, le catene della bicicletta,
0: ai polsi,
2: e non solo, le catene, le cose, quindi è un uomo d'altri tempi, dai.
0: Sì. Brand new music right here.

0: Solar Ice Age ci informano che quello che noi comunemente, no, abbiamo sempre chiamato lo zoppo, sì, era, che strano, si chiamava
1: però
0: così.
1: Non era, cioè non è discriminatorio, cioè era, no, proprio una cosa che chiamavano tutti,
0: chiamavano così.
1: Ma non so se c'è ancora, non credo, perché almeno a Termini non c'è più, non so se magari ha cambiato zona.
0: Si è spostato, chissà.
1: Magari si è spostato, io questo non lo so dire. Io ricordo però con nitidezza, caro mio Valerio Cesari,
0: sì,
1: che mi ricordo, comprai una toppa con una tigre, mi ricordo, sì, da attaccare sul mio parca,
0: sì,
1: e che sembrava un po', diciamo, la copertina del disco nuovo, quello dei Social Distortion, invece adesso,
0: sì,
1: e io andavo in giro con questa toppa tutto contento. Però
0: anche
1: poi
0: lì stavi anni avanti, evidentemente.
1: No, ma già avevo capito che poi Social Distortion nel 2026 sarebbero uscito con questo album che chiama Born to Kill, incredibile.
0: Proprio oggi,
1: oggi
0: tanti proprio lo staranno ascoltando, perché no, eh?
1: Assolutamente, una nota audio se la vuoi sentire,
0: allora eccola qua, eccola qua di 8 secondi, ci fidiamo.
2: Ma buonasera ragazzi, no, mi sa che lo zoppo l'ultimo negozio l'ha aperto su via Santa Maria Ausiliatrice, sulla Tuscolana.
1: Sulla Tuscolana,
0: l'ha spostato proprio
1: lì. Quindi dici che c'è, quindi, però, quindi non
0: dobbiamo andare a fare delle ricerche,
1: dobbiamo andare a fare delle compere, il mio Valerio.
0: Secondo me tutt'oggi, insomma, così la compreremmo, no? Ma non usciremmo a mani vuote.
1: Diciamo che noi abbiamo, io personalmente poi ho le mani bucate,
0: quindi io queste cose,
1: quindi vado là, una spilletta, una cosa, te la compri, la maglietta,
0: anche i portafogli delle band andavano,
1: Madonna, le ricordo,
0: quelli degli Iron Maiden, queste cose.
1: No, vogliamo chiedere così al volo, dai, il primo quarto d'ora,
0: sì,
1: insomma, stiamo parlando un pochettino di gadget, di roba, insomma, attinente al mondo del rock,
0: sì.
1: Cioè, voi qual è il gadget più strano che vi siete comprati? Io, per esempio, mi ricordo, io ho appena detto questa fantastica toppa con la tigre, che forse perché me lo chiamava, volevo far chiamare Giampiero Ertigraro, però,
0: l'uomo tigre,
1: o l'uomo tigre direttamente, dai
0: dai,
1: c'ho un po' di 3899 8600, rompiamo il ghiaccio così oggi, dai,
0: sì.

0: Gone Wild, Skid Row.
1: Io non lo so come comprai il gilet dei Metallica.
2: Bello.
1: Era tipo de Ride the Lightning. Ma era una figata, perché sotto ci mettevi la maglietta,
3: certo.
1: Bellissimo.
0: Vabbè, ovvio, perché poi era carino anche farsi ognuno il proprio abbinamento,
3: certo.
0: No?
3: Ma io mi ricordo il giacchetto jeans, quello smanicato, però con dietro le copertine. Io mi ricordo uno Master of Puppets,
0: certo.
3: Per esempio, quindi bellissimo.
0: Sì. Lo zoppo si è trasferito sulla Tuscolana, continuano a scriverci, quindi evidentemente è ancora aperto.
3: Quindi è sicuro, quindi lo dobbiamo andare a trovare.
0: Con tutte le nostre, con le monete di oggi, no?
3: Sì.
0: E anche col cervello di oggi, quindi chissà che magari oggi non compreremo altre cose.
3: Però magari dovremmo andarci col cervello di una volta,
0: ma con i soldi di oggi,
3: oppure i soldi di oggi e il cervello di domani, non so, vabbè,
0: anche,
3: capiamo.
0: Anche di domani,
3: assolutamente.
0: Sì, come hai fatto te in qualche maniera anticipando la copertina del nuovo album dei Social Distortion.
3: Eh sì, sì, però quello era veramente troppo avanti, perché meno 20 anni, 25 credo.
0: Sì,
3: quindi...
0: parecchio avanti.

0: Chopin, gli Strokes, lontano 1991, ce lo scrive Alessandro, ero andato con le mie nonne al santuario di Trasacco.
1: Madonna.
0: E mi impuntai per comprare la maglietta di Killers, di Iron Maiden. Avevo 9 anni, ma avevo appena scoperto il lato oscuro dell'heavy metal.
1: E poi è un aneddoto bellissimo, perché poi mi immagino le nonne, capito, in quel momento sì.
0: che
1: non erano proprio troppo
0: maglietta,
1: propense. Io per esempio ho un cugino più grande, cioè 12 anni più di me. Mi ricordo che quando ero più piccolo avevo paura di andare proprio in cameretta sua, perché lui aveva tutti i poster
0: di questi riferimenti.
1: No, tutti i poster, lui è mega fan di Metallica, Iron Maiden, tutti questi gruppi qua. E mi ricordo, io avevo una paura fottuta, mi verrebbe da dire, di Eddie. Ma proprio una cosa,
0: se non frequenti, diciamo, quel tipo di musica, ti sembra tipo di entrare in un posto dove si fanno le sedute spiritiche.
1: Ma questa mi guardava così, ma che vuoi?
0: Levate, scusa. Sì, no, esiste. Allora, altro audio.
1: Vai.
2: Come dice il detto, chi paga lo zoppo e chi no.
1: Ma non dice così.
0: A me non pare che dica così il detto.
1: Ma quale detto?
0: Il suo, forse.
1: Il suo, sì. Forse mi fa piacere.

0: Personal Jesus, Marilyn Manson, sì. Volevo avvisarvi, ci scrivono che ogni tanto sui 106 e 6 si sovrappone il rosario di Radio Maria.
1: No, ma
0: sicuramente
1: siamo noi.
0: Sì, poi stavamo Marilyn Manson era in realtà un'interferenza.
1: Sì, era lui. Era.
0: Sicuramente sono io che sto rogando per Roma Ovest. Però.
1: No, guarda, siamo noi. Ogni tanto così diciamo amen. Così, ma proprio per.
0: Così.
1: Per essere inclusivi in qualche modo, cioè, mi sembra.
2: Per rimanere in linea con l'ascoltatore di prima, i detti popolari sono importanti. Ce n'è uno importantissimo che fa: tanto va la gatta al largo che ritorna col pattino.
0: Poi è all'ardo, non è io, all'argo.
1: Ma io non ho mai capito questa cosa perché io ogni volta che all'ardo mi viene in mente, cioè che.
0: Il lardo.
1: Lardo nel senso di.
0: E credo il senso sia tanto si allontana o è tentata dal cibo che ci rimette le penne, cioè quello è un po' il senso.
1: Ah, tu quindi mi stai dicendo non è che la gatta c'ha sta voglia di nuotare che va all'ardo.
0: No,
1: poi,
0: esatto.
1: E poi i gatti non nuotano.
0: Ma manco si allontanano se non per motivo, insomma. Quindi.
1: Ah, quindi appunto diciamo scopriamo questa cosa alle 15:29 dell'8 maggio 2026 che non è. Tanto va la gatta al largo, ma all'ardo.
0: Attenzione.
1: Mi raccomando, e non è body shaming.
0: No, c'è una gran differenza.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: me va tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
6: Oh, papà. Sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Torna a Roma ARF, il Festival del Fumetto. Il 14 maggio all'Istituto Cervantes, Piazza Navona, Mafalda e la Pimpa, talk e firma copie con Altan. Dal 22 al 24 maggio alla Città dell'Altra Economia, Testaccio, Area Kids, mostra Orbit Orbit, talk show e firma copie con Caparezza. Dal 29 al 31 maggio alla Garbatella, tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Culturale Moby Dick, self dell'editoria indipendente, mostre, formazione e autoproduzione. Info su arf.it.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
13: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
14: Stai ascoltando Antipop.
13: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
15: Rock. Antipop di nuovo con voi dopo il break delle 15.30. C'è Alanis Morissette con questa sua Head Over Feet.
16: Radio Rock, back in time.
17: I had no choice but to hear you. You stated your case.

0: dopo il feat Alanis Morissette.
1: Invece, a proposito di gente che pensa che il metal sia
0: male,
1: demonio, eccetera, eccetera. Praticamente, io c'avevo un amico, parlo quando io avevo 15 anni, forse prima, che c'aveva tutte le cassette di Metallica, proprio le musicassette originali. E dato che la madre e la famiglia erano, facevano parte della religione di quelli. Vabbè, mo non lo posso dire, comunque inizia con G e finisce con Eova. E se ne è dovuto disfare di tutte le cassette e me le ha regalate. E quindi io mi sono appassionato e grazie a G Eova che mi hai fatto conoscere Metallica e dopo tutta tanta un sacco di belle cose.
0: Non solo, poi c'hai pure originali ste cassette, quindi no, manca a dire che ti ha dato quelle piratate che dice, vabbè.
2: Io penso che l'amico comunque si stia confondendo con J Nova, con la J
0: anche.
2: Era il, se non sbaglio, l'ultimo mostro, l'ultimo cattivo di Final Fantasy VII. Credo sia quello, Genova.
0: E quindi
2: o Genova.
0: C'è anche una confessione religiosa che fa riferimento quel mostro, a quel villain, diciamo.
2: Il villain.
0: Brand new music right here. Brand new.

0: Biogen, i Muse, tanto va la gatta al ladro, quindi non allargo allardo, al ladro, sì. Che Jean-Bier non rilascia lo scontrino.
1: Ciao Jean-Bier.
2: Ah, è vero, ma io non devo rilasciare gli scontrini.
0: No, anche Anna scrive: regà, il lardo è il grasso di maiale. Sì, ma abbiamo capito che non è che va all'argo, è che va all'ardo. Vabbè, se la gatta va con lo zampino, e no, è questo, vedi, se la gatta va con lo zampino, come fanno i gatti, rischia che ci rimanga attaccata all'ardo.
2: Sì.
0: O che il macellaio glielo mozzi a quel punto. Vabbè,
2: inizia a diventare
0: un uomo discutibile questo macellaio.
2: Il macellaio di Vicenza, come si dice?
0: Sì,
2: sono
0: cioè,
2: quelli
0: no.
2: che
0: mangiano i gatti.
2: No, da quello che si dice, io non ci sono mai stato.
0: Ma se qualcuno è stato a Vicenza e può confermare.
2: Ma dice, no, io poi di Vicenza ancora vivido il ricordo dei bambini di Vicenza, quindi se dopo ne vogliamo sentire un pezzetto.
0: Sì,
2: è vicino Padova, Vicenza.
0: Ma cos'era, un reel, una cosa che girava?
2: Era un'intervista dove c'è che è il Mago Zurlì.
0: Sì.
2: Mago Zurlì con questi due bambini che credo fosse una cosa che hanno lo zecchino d'oro.
0: Se ho capito questo.
2: E hanno preso questi due bambini che.
0: Bambini già vecchi poi per come parlano.
2: Ma perché hanno vissuto tantissimo.
0: Sì.

0: Buona prayer, buongiorno. Abbiamo recuperato i mitici bambini di Venezia, sì, di Vicenza, lo zecchino d'oro. Eccoli qua.
1: Lo stesso, tu invece dove abiti?
2: Io abito a Vicenza.
1: Lui è di Vicenza. Ci guardano da tutto il mondo, cerca di far capire quanto è bella Vicenza.
2: Ma io è lontano da Vicenza, da Bologna, non si può arrivare.
1: Scusa, tu devi dire a tutti quelli che ci stanno
0: guardando quanto
1: è bella Vicenza. Digli che cosa c'è di bello a Vicenza.
2: C'è di bello le luci, Babbo Natale,
0: i sassi.
1: E poi?
0: Famosi sassi.
3: Ma lui è il mago di Zighe, il mago di Zighe.
0: Ah, lui è il presentatore.
2: I palloncini appesi sul terrazzo, i coriandoli.
1: A Vicenza, in questa stagione. Coriandoli, c'è pieno di coriandoli a Vicenza. È sempre carnevale.
3: È vero, a Vicenza
2: sì, sai che è troppi coriandoli, un sacchetto pieno di coriandoli.
1: Tu non ridere. Tu, Giulio, vieni qua. Lasciamo perdere.
3: Beh, Giulio, ormai c'era 42 anni,
0: che insomma, è almeno anni 90
2: Però Vicenza non si può partire da Bologna e andare a Vicenza perché
3: Stavano fissa con sta roba?
1: Sì, come la
0: qualche lamentela del papasso, riescato di guidare fino a Bologna.
2: Dobbiamo passare tutte le macchine.
3: Tutte le macchine.
1: Vabbè, insomma, spero che
3: c'è l'altra bambina invece.
1: Sì. Chi è Silvana che vuole il tuo fratellino? No, perché tu non lo vuoi.
3: Quella vuole la sorellina.
0: Non è questa,
3: ecco,
0: quindi.
3: No, perché c'è tutto il mago Zuniga, la bambina gli chiede. Di quanto è bella Vicenza. Le fa, quanto è bella. No, lo devi dire. Quanto è bella.
0: Ha capito letterale, insomma.
2: Una volta io ho visto.
0: Che cosa?
2: Un treno stava partendo, un signorella là che aspettava, cercava una cartolina.
0: Quanto parlava
1: questi sono
0: ragazzino?
1: I miei aiutanti, sono i suggeritori.
2: È partito il treno, Giulia. E lui si è attaccato una signora con la carrozzella caduta nella piscina. E due bambini.
0: Le peregrinazioni dei bambini.
3: Vedi a dargli confidenza ai bambini, poi dopo te rubano
0: Zittano più
3: il palco. Poi il mago Zurlì, poi dopo.
0: No.

0: Giona, Be My Girl, Z. Allora, a proposito, no, di tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Significato profondo. Vai. L'espressione sottolinea che la furbizia ha un limite. Non si può agire in modo scorretto o rischioso all'infinito senza pagarne le conseguenze. Origine: il detto deriva dall'usanza rurale in cui i gatti, tentando ripetutamente di rubare lardo da un tagliere, rischiavano di essere colpiti accidentalmente dalla mezzaluna del macellaio, perdendo la zampa o parte di essa. Sì. Viene spesso utilizzato oggi per avvertire qualcuno che, insistendo in un comportamento sbagliato, verrà punito.
1: Questa Senti, Valerio, io ho come l'impressione che questi detti, no, hanno un po', soffrono un po' della sindrome di Street Fighter. E qual è la sindrome di Street Fighter? Che Street Fighter è un gioco che nasce come un picchiaduro tra due, no?
0: Sì.
1: Cioè come un combattimento tra due, non c'è una storia dietro, se
0: no.
1: Una cosa blandamente accennata, in qualche modo.
0: I cartoni o i fumetti.
1: E poi alla fine, hanno dovuto, si sono dovuti inventare una storia dietro per giustificare, ecco, come dici, dei film, fumetti, serie TV, cartoni e quant'altro.
0: Si sapeva solo la provenienza dei personaggi.
1: I personaggi e basta. I proverbi sono la stessa. Cioè, secondo me, uno un giorno si è svegliato e ha detto
0: sta cosa.
1: Sta cosa.
0: Suonava pure un po' interessante.
1: E quindi tutte le persone si sono scervellate
0: per cercare di
1: dare un senso a questa cosa. E il senso pare sia questo. A me lascia, sinceramente. Cioè l'hai detta benissimo, quindi non è nei due
0: anche confronti. Perché l'ho letta
1: no
0: infatti, era manco roba mia.
1: Però insomma mi sembra un po' pure là.
0: No, vuole richiamare oltremodo
1: che si sta arrampicando sugli specchi, come si dice.
0: Forse sì, dai.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 €. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 €. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 €.
1: Tigre, freschezza quotidiana.
2: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
3: Torna il Fiori Tutto,
4: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
3: Dove?
4: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
3: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
4: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 €. Todis. Buongiorno convenienza.
7: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
8: We are back.
9: We are back.
8: Back to
9: Antipop.
8: Antipop.
7: State ascoltando
8: Antipop.
7: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
10: Rock. La seconda ora di Antipop di oggi, di venerdì 8 maggio 2026, si apre con loro e Porcupine 3 di questa The Sound of Music. Radio.

0: 17 rail FIBA ancora presenti all'interno della nostra alta rotazione.
1: Salve Antipop.
2: Ciao. Dai.
1: Lo sapevate che ogni qualvolta una radio passa una canzone dei Queen,
0: sì,
1: un piccolo Giuliano Leone nel mondo muore.
0: Ma noi lo facciamo per quello.
2: A lui ci fa piacere proprio, cioè nel senso,
0: non
2: proprio
0: per accelerare questo
2: processo,
0: per dispiacere.
2: Esattamente, guarda, è voluto, quindi non
0: lo facciamo proprio apposta.
2: Non vi preoccupate.
0: A differenza di chi va invece a fare la benzina o il diesel e si ritrova questi rincari ormai oltre i 2 euro al litro e... Che dovevamo fare?
2: No, ma io ero rimasto, poi adesso non so perché, poi questa è una situazione che si evolve in maniera molto veloce. Però mi sembra che cioè comunque sia il petrolio che si sta utilizzando adesso è quello che già ci avevamo.
0: Sì.
2: Quindi comunque non è che c'è bisogno di...
0: Ma queste sono ancora per lo più previsioni di aumento, che però poi diventa un aumento vero.
2: Però aumento fattivo adesso, cioè nel senso... Sì. Cioè tu fammi pagare
0: il petrolio tanto,
2: il petrolio costerà, quando costerà tanto, però adesso
0: quando comprerete quello che costa il barile,
2: esatto, però adesso l'hai comprato a poco, perché me lo devi far pagare di più? No, vabbè, comunque tirando ci pagiamo ancora la accisa sopra, quindi va bene, quello è un altro discorso, è un volersi lamentare un tanto al chilo.

0: Francia, Death in Vegas. Allora, c'è nello specifico chi è qui? Fabrizio, che scrive: ciao Giambiè.
1: Ehi Fabri,
0: ma ciao. Tutto in verticale, quindi è una lettera
1: grande,
0: sotto all'altra.
1: Grande, Fabri.
0: Ha messo degli impegno, insomma.
1: Beh, vabbè, ma insomma, meritiamo tutto quell'impegno. Poi c'è, volevo leggerti questa
0: sì.
1: cosa perché ci mandano i proverbi di Gomorra, per quale motivo.
0: Beh,
1: sì. Li vogliamo, se vuoi te li leggo proprio sì. come li leggerebbero a Gomorra, incredibile.
0: Sì, proprio gli attori di Gomorra, eh?
1: Dove mettere una base di Gomorra, una cosa.
0: La dobbiamo subito.
1: Che so, i ragazzi della curva bis, cose qua.
0: Sai che c'è proprio la soundtrack.
1: No? Dai, mettiamo quindi... quella. Ok, mi piace, cioè, mi piace anche solo immaginarla questa
0: la colonna parte. Sonora originale.
1: Vai.
0: È dei Mocadeli.
1: Beh, oh.
0: Quindi insomma, no, non dovremmo sbagliarci.
1: No, vediamo. No. Ecco, questa, sì. questa. Me la ricordo, questa. Ecco.
0: Adesso ti senti un po' più a tuo agio.
1: Sì, perché tieni che fa voce così. Allora, il primo è Don Piero Salastano di Zecchinetta.
0: Sì.
1: E dice: esordi, tengono bandiera. Cioè che tradotto i soldi non hanno bandiera
0: sì.
1: barra padroni.
0: Come quando si dice che non hanno odore.
1: Esatto, quello.
0: Stessa cosa.
1: Non è, poi. Poi un uomo che può fare a meno di tutto. Non tiene paura di niente. Vabbè, questo.
0: Se è Conte, no? Quando
1: sì,
0: sigaretta elettronica,
1: più
0: cosa
1: o meno, lì. Sì. Cioè, poi. E quello sulle scimmie, magari reviderei perché.
0: Sì.
1: È una cosa del razzismo.
0: Un po' oltre. Sì.
1: Cioè,
0: per quanto va contestualizzato, ovviamente, però.
1: Cosa che ti riporta indietro, non lo so, alla
0: sì,
1: parte degli anni dell'apartheid, più o meno.
0: Sì,
1: quindi,
0: esatto, sì.
1: Allora, però questa mi piace perché invece l'ultima è un proverbio che potrebbe essere usato in varie occasioni. Perché dice: chi vince scrive, chi arriva secondo ha fatto un buono secondo. Che questa è una frase. Che ho sentito anche in quel programma tipo che era il castello delle cerimonie.
0: Sa un po' te.
1: Chi arriva seconda ha fatto anche un buon secondo.
0: Beh, i riferimenti sono quelli.
1: Vabbè, là te puoi sbagliare, quello
0: no.
1: è.
0: No. Questi erano questi qua.
1: Erano questi. Ah. Basta, ce ne sono altri perché sennò
0: vabbè,
1: sarebbe vilipendio alla Costituzione non italiana.
0: Diventa una puntata intera più che altro, sì, effettivamente.

0: Traps, Guns and Roses.
1: A Gian Piero, sei sicuro che era Zecchinetta? Non era Bulletto?
2: No, no, era Tonino Spider-Man.
0: Dei nomi dei personaggi, quelli minori di Gomorra.
2: Sono meraviglioso.
0: Già solo quelli valgono la serie.
2: Io se rinasco, vedete, mi voglio chiamare Tonino Gian Piero Spider-Man. Era il nome più bello del mondo, ti pare? Cioè c'è tipo tre soprannomi praticamente.
0: Poi, proprio la fisionomica di questi che prendevano era perfetta col soprannome.
2: È vero.
0: Ho fatto un casting pazzesco. Vabbè, allora.
2: E quindi Guns hanno suonato a Napoli? No, non si è capita questa.
0: Beh, noi però abbiamo mandato quella.
2: Abbiamo mandato un audio. Abbiamo mandato.
0: Come no?
2: Vabbè, certo, è brutto anche parlare di queste cose al passato, perché è un momento che vorremmo rivivere ogni secondo, ogni giorno, ogni momento.
0: Per noi tutti i giorni suonano
2: in tutti
0: a
2: i luoghi, in tutti i laghi.
0: Sì, esatto. La famosa canzone.
2: Perché era
0: Valerio Scanu? Forse.
2: Mengoni, Scanu.
0: No, era Valerio Scanu. Ha vinto pure in Sanremo, ci è andato vicino.
2: Ma Scanu ha mai cantato "Cosa ti manca?
0: Non credo.
2: Cosa non hai?
0: Ti può dare di più?
2: Cosa che insegui se non sai?"
0: L'ha cantata non in studio, poi non so se per fatti
2: magari
0: suoi.
2: Sotto la doccia.
0: Magari gli sarà capitato di cantarla.
2: Vediamo.
0: Non possiamo escluderlo.
2: No.
0: No.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: Finlandia.
1: Sky Italia,
0: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
0: solo al cinema dal 21 maggio.
1: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
0: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
1: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri.
1: Musiche di Piotta.
0: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
4: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
5: Valigia pronta?
6: Sì.
5: Documento preso?
6: Certo.
5: Bagaglio a mano?
6: Eccolo.
5: E il parcheggio?
6: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
7: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
9: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: Questo è Antipop. La trasmissione che è peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. 16:38, ancora Antipop, ancora Giampiero e Valerio con voi fino alle 18. Loro sono gli Arctic Monkeys di I Wanna Be Yours. Radio Rock. Back in time.

0: Wanna Be Yours, Arctic Monkeys.
1: Antipoppi, buonasera.
2: Buonasera.
1: Buonasera. Proverbi.
2: Dica.
1: A casa mia si usava quando ero piccoletto. Cunculina, cunculina, chi l'ha fatta la sente prima.
0: Questo è il riferimento ai problemi di aerofagia, diciamo.
2: Diciamo che poi durante, diciamo, le tre ore di antipop.
0: Sì, noi parliamo spesso di queste cose
2: fuori
0: qua.
2: Fuori controllo, diciamo. Vabbè,
0: è un argomento che torna spesso, diciamo.
2: Torna spesso, diciamo, chi si lamenta di più è Emanuele, però è pure vero che primo che no, come si dice, il primo che parla
0: poi,
2: no,
0: è quello che
2: l'ha fatta,
0: ha qualcosa da nascondere se non altro. Però parliamo anche di notizie altre,
2: assolutamente,
0: non solo di
2: assolutamente, perché allora stavo leggendo una notizia, un ricordo, insomma, una cosa di qualche tempo fa. Tu ti ricordi un videogioco che si chiamava Clax, con la K, Clax, era il periodo...
0: Stavo parlando a microfoni spenti, ricordo il nome ma non il videogioco.
2: Allora, era un gioco, diciamo, stiamo parlando di fine anni 80, quindi 1989, la console dovrebbe essere l'Atari, poi comunque si è ripresa anche da altre console. L'immagine, per intenderci, della copertina del gioco, c'era questa mano rosa che faceva un po' tipo il nano la tua mano, per intenderci.
0: Ho capito, anche una specie,
2: c'era anche per il Game Boy. Mm-hmm. Allora, cosa succede? Che all'interno di questo gioco, sai, a volte i programmatori fanno degli easter eggs, no? Che sono, cioè, che ne so, mettono
0: delle
2: il nome proprio,
0: delle
2: sorprese,
0: no?
2: Delle citazioni, a volte mettono il proprio nome all'interno di punti specifici.
0: Teo Kojima è uno che spesso si mette anche all'interno dei
2: si mette direttamente
0: a
2: lui, perché là livelli di mitomania
0: molto alti, effettivamente.
2: Allora, che succede? Che questo sviluppatore di videogioco di videogiochi ha nascosto una proposta di matrimonio appunto dentro questo Clax. Però la sua ragazza si è rifiutata di giocarci per anni, rimandando così il loro matrimonio.
0: No, chi te manda, c'è anche un buon modo per
2: esatto,
0: non sposarsi.
2: Io, questo è anche un consiglio che diamo alle persone, cioè, quindi se non vi volete sposare, diventate programmatori di videogiochi, inserite la proposta di matrimonio all'interno di questo videogioco e fateglielo trovare. Che succede? Che allora, questa storia riguarda Mike Mika, anche questo nome, cioè molto molto
0: particolare. Lui fonderà
2: l'amica,
0: giustamente.
2: L'amica, esatto, che inserì appunto in questo videogioco un messaggio segreto destinato alla sua ragazza, convinta che comunque lei l'avrebbe scoperto rapidamente, perché amava proprio i puzzle game.
0: Ah, quindi manca di che non gli interessasse la materia.
2: Il problema è che lei continua a rimandare il gioco per anni senza mai avviare, insomma, la cartuccia. Secondo il racconto appunto di questo Mike Mika, la situazione andò avanti per circa 3 anni. Cioè, tu immagini che ti hai fatto. Dice, ma non hai programmato nulla per i prossimi 3 anni? No, non ho programmato.
0: E giocava a Tetris, mente.
2: Esattamente. Finché una rivista di videogiochi pubblicò finalmente il codice segreto necessario per sbloccare il messaggio nascosto. Solo a quel punto la ragazza trovò la proposta e rispose di sì. Quindi una bella storia che va a finire bene.
0: Ma...
2: Oh, cavolo, ci ha voluto del tempo, dai.
3: Brand new music.

0: Things were social distortion, visto che li abbiamo chiamati in causa varie volte
1: la
0: oggi.
1: La tigre. La tiger.
2: E come se dice Roma, c'è ragione del mignon quando dici che la sorca.
1: Che cosa? Aspetta,
0: non ho capito chi è che ha ragione.
1: Però posso dire una cosa,
0: riguardo
1: se volete dire parolacci, cioè mandateci direttamente le parolacce, non è che cioè cercate
0: Di edulcorare
1: dici puttana e basta.
3: Buonasera antipopoli.
1: Buonasera.
3: Ma un bel proverbio è anche culo basso per il casso.
0: Non ho capito per cosa è buono il
1: no, per il tasso,
0: per il tasso
1: culo basso
0: il tasso c'ha un po' quell'andamento.
1: No, il variabile è variabile il tasso,
0: cioè era tasso proprio come quello era dei tasso proprio dei
1: esatto, quello là tra gente grandi persone grandi insomma, questo parlano di soldi.
0: Ci si capisce
1: esattamente. Senti, dai, cominciamo con
4: le
1: un paio di
4: ricorrenze di Giampiero.
1: Dai, l'ho fatte. Senti, l'8 maggio, tra il blues delle origini e l'addio dei Beatles, il rock attraversa le generazioni. E poi c'è una frase che ti volevo restituire, perché ogni voce di questa giornata aggiunge una pagina al grande racconto del rock.
0: Questo è uguale a quella di ieri
1: e dell'altro ieri anche, dopo tre giorni. Quindi non c'è la voglia né di andare avanti né di fare andare indietro, di rimanere stabili lì in quel punto meraviglioso.
0: Bene.
1: Senti, comincerei con i dischi, perché oggi ce ne sono veramente tanti, tanti, tanti. Mi piace quello che hai messo tu, perché oggi nel 2001, quindi un anno domini mi verrebbe...
0: 25 anni fa.
1: Anno bellissimo per tutti noi, per tutti noi, dai.
0: Sì. Pensa
1: senza esclusione, usciva questo disco, il primo disco dei Sum 41, All Killer No Filler, anche qui... fa rima, sarà un detto, chi lo sa, non lo sappiamo noi. Debutto della band canadese, insomma tanti inni, perché c'è Fat Lip, Into Deep, Motivation, ce ne sono tante di canzoni all'interno, ma il vero motore di tutta quella roba è MTV, perché chiaramente in un periodo in cui andava di moda, adesso ti dirò un termine, lo skater rock, ma è vero.
0: Cioè,
1: Avril Lavigne, tutta questa roba qui, MTV prende la palla al balzo e ci propone questi Sum 41, se non sbaglio, ascolteremo Into Deep, il video era loro in questa piscina che facevano una gara di tuffi con dei professionisti, perché era poi questo il discorso. Ce la sentiamo?
0: Direi sì a questo punto.
1: Dai.

0: Zoento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
1: Eccomi, mio re, perché mi hai convocato? Oblifiltic il Valoroso ha interrogato l'indovino Ica il Muto.
2: E cosa gli ha detto?
1: Quel vecchio bastardo non voleva parlare. Poi levagli in unghia, cavagli in occhio, strappagli i denti, alla fine qualcosa ha detto.
2: Cosa?
3: Nel frattempo, nel regno degli Ucri, il terribile Sepperned sta per ricevere una notizia inaspettata.
4: Terribile Sepperned, ho una notizia inaspettata.
5: Non me l'aspettavo!
4: Perché è inaspettata. Se invece era aspettata, te l'aspettavi. Rerer Gaigim si è recato dall'indovino Ica il Muto.
5: Maledetto, non me l'aspettavo!
4: Perché è inaspettata. Se invece era aspettata, te l'aspettavi.
5: Sappiamo cosa gli ha rivelato Ica il Muto!
4: Non ha parlato molto, ma quel poco è stato inaspettato.
5: E infatti è una notizia inaspettata. Se era aspettata, me l'aspettavo. Dimmi esattamente cosa gli ha detto!
3: Nel frattempo, nella sala del trono degli Unni, Oblifiltic il Valoroso non c'è staccavi un cazzo.
6: Scusate, sarò scemo io, ma non ci arrivo.
1: Ma dai, ma com'è possibile?
6: Oh, io non lo capisco.
1: Mia regina, diglielo tu.
7: Che tu, Oblifiltic il Valoroso, sei il prescelto.
6: Vabbè, ma questo già lo sapevo. Oppure cambiato l'indirizzo di posta elettronica. Adesso è oblifiltic_il_prescelto2@unni.it.
7: Scusa, perché prescelto 2?
6: Perché prescelto 1 era già stato scelto.
1: Già scelto? Ma allora esiste un altro prescelto?
8: Cosa?
3: Uno per tutti, tutti per Unni.

0: la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Tigre, freschezza quotidiana.
2: Torna il Fiori Tutto,
3: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
2: Dove?
3: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
2: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
3: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
4: Chi è?
5: Freddo.
4: Brrr. Chi è?
6: Rumore.
4: Chi è?
5: Sprechi.
6: Sprechi.
5: Sprechi.
4: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
5: Freddo.
6: Rumore. Sprechi.
4: Da oggi non più.
7: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
8: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
9: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
1: Terza e ultima ora di Antipop di oggi. Arriva anche Lou Reed con questa sua Charlie's Girl.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Black Common, Billy Morrison dal suo nuovo lavoro solista, sì, qui assieme a Sally Herna dei Godsmack e Nuno Bettencourt.
1: Sally Herna, incredibile. Senti, andiamo avanti perché parliamo un po' di pubblicazioni, anche se io oggi avrei voluto incentrare un po' le ricorrenze sul discorso batteristico, perché sono nati molti batteristi quest'oggi.
0: Però non c'è Emanuele Forte.
1: Però c'è Emanuele, quindi non possiamo raffrontare, che per esempio.
0: No.
1: Però vabbè, comunque, cioè, che ne so, è nato Alex Van Halen, o Van Halen.
0: Van Halen.
1: Van Halen, dipende, insomma. Pure il batterista dei Blur, vedi, Dave Rountree, tra l'altro siamo colleghi perché anche DJ, incredibile questa cosa.
0: Quindi è collega da una parte di Emanuele Forte
1: e dall'altra mia.
0: Qua.
1: E bello. Insieme, se gli emeniamo, non famo un soldo di danno. Comunque, senti, dai, andiamo avanti con le pubblicazioni. Oggi nel 1970 veniva pubblicato l'ultimo album in studio dei Beatles, ovvero Let It Be, un mese dopo l'annuncio dello scioglimento. Vabbè, insomma, tracce iconiche, nonostante appunto Let It Be, Get Back, Long and Winding Road, che però a me
0: non mi è piaciuta,
1: questa è una cosa mia, e soprattutto, ecco, Across the Universe, secondo me un pezzone, documenta le tensioni delle ultime sessioni e il leggendario concerto sul tetto delle Apple Corps. Vabbè, poi insomma, io, sai, il documentario non lo so, non mai riuscito a vedere
0: quello del concerto,
1: quello dei quello di Let It Be, insomma.
0: Ah, ok, quello che poi era uscito anche su Disney Plus.
1: Sì, esattamente, quello non lo sono, cioè ho visto dei pezzi, dei reel riguardanti quel documentario, secondo me anche molto belli quelli che ho visto, però non mi è mai preso Get Back, proprio, che però non mi è mai venuto in voglia. Perché poi se è lungo, penso sono 4-5 ore.
0: Beh, sì, penso sia fatto a puntate poi in questa nuova,
1: esatto,
0: versione rimasterizzata. E vabbè.
1: Non volevo solo restituirti questo aneddoto.
0: Ma annoia un po'.
1: Cosa mi annoia? L'annoia, sì.

0: Across the Universe, sì. I Beatles.
1: E poi questa qua dice Jai Guru Deva Om, perché praticamente all'epoca stavano in fissa con la meditazione trascendentale, caro.
0: Una cosa che poi riguardò parecchio anche George Harrison da solista, no?
1: Dovremmo fare anche noi un po' di meditazione trascendentale
0: in diretta,
1: incredibilmente. Senti, andiamo avanti con le pubblicazioni. Oggi nel 1979 i Cure pubblicano un disco che dà un po' il via a tutto quanto, ovvero True Imaginary Boys, pubblicato nel Regno Unito, appunto il debutto della band di Robert Smith. Poi questo album verrà riproposto un anno dopo, nel 1980, chiamato appunto Boys Don't Cry.
0: Con Boys Don't Cry,
1: dentro, ma anche con una scaletta un po' diversa, che mi ricordo, cioè per esempio Killing an Arab all'interno di Boys Don't Cry. E tra l'altro è questa storia, cioè Killing an Arab è tratta proprio dal libro, quello di Albert Camus, lo straniero. E mi ricordo che io lessi questo libro al liceo e proprio portai, mi ricordo, all'insegnante il testo della canzone di Killing an Arab. Fa no, ma è attinente probabilmente. Poi scoprì anni dopo che in realtà era proprio...
0: Era proprio così,
1: l'avevo presa, c'avevo ragione io, era una cosa incredibile. Senti, ce la sentiamo Dream Imaginary Boys, perché stiamo facendo un po' anche di canzoni che si confondono con questo tempo plumbeo. Plumbeo
0: mi piace, e devo dire che non sta migliorando il tempo.
1: No,
0: da quando
1: ma va bene così.
0: Ma sì, te posso dire, sì.

0: Three Imaginary Boys, i Cure.
1: Pardona perché mi ero un attimo addormentato, Valerio.
0: Ho fatto bene. L'avevamo detto, l'avevamo messa anche un po' per
1: messo
0: il tempo.
1: Esattamente. Senti, oggi nel 2000, e me la ricordo molto bene questa giornata, ora cosa ti arrivo a dire? Veniva pubblicato il primo singolo da Brave New World, appunto nel futuro disco di Iron Maiden, appunto usciva il primo singolo The Wicker Man, primo lavoro con ritorno sia di Bruce Dickinson che di Adrian Smith, sì. Dopo 10 anni, galoppante cinematografico, segna la rinascita commerciale e creativa della Vergine di Ferro. Mamma mia, la Vergine di Ferro.
0: Quanta
1: sarà nominata ai Grammy nella categoria Best Metal Performance del 2001. Diciamo, vorrei una, sì, probabilmente non il più bello degli Iron Maiden come disco,
0: no,
1: Brave New World.
0: Disco anche discretamente.
1: Però
0: io ricordo
1: il video di questa canzone, non lo so, mi fomentava tantissimo.
0: All'epoca era un video mezzo in computer grafica.
1: Io mi ricordo sti tuoni. Insomma, oggettivamente sono bei ricordi. Tra l'altro, volevo dire, io veramente sto aspettando il film, il documentario, insomma.
0: Burning Ambition.
1: Esatto, uscirà il 14 di maggio.
0: La settimana prossima.
1: Sono molto curioso, già ho visto il trailer, mi sembra veramente fatto bene.
0: Sì.
1: Bello. Andiamo a vedere insieme?
0: Ma perché no?
1: E poi, però senza Emanuele.
0: Senza Emanuele.
1: Ovviamente.
0: Ovviamente.

0: Wickerman, Iron Maiden con questo singolo che usciva oggi, però noi siamo arrivati al recap nel mentre.
1: Ma dai, ma era ora, su, abbiamo la base del recap, eccola qua. Allora, dai, cominciamo antipop.
2: Evviva, evviva.
1: Modus operandi sbagliato, partiamo da 11, finalmente è venerdì, Giuliano è il commesso dello zoppo a Termini, che strano che ora sta sulla Toscolana. Quali sono i vostri acquisti rock più bizzarri? Tanto va la Cattallardo, puntini, bambini di Vicenza, i proverbi di Gomorra, Bullet, Zecchinetta e Tonino Spider-Man. Puzzette in studio, Plumbeo, giornata dei batteristi, ma Emanuele dov'è?
0: Esatto.
1: Buon compleanno a Dave Rowntree dei Blur, mezzo batterista e mezzo DJ. Sintetizziamo, puntata voto 11 e mezzo, più
0: mamma mia,
1: 11 e mezzo, più ci abbiamo
0: mamma
1: fatto
0: mia.
1: Abbiamo fatto meglio delle altre volte, è incredibile,
0: mezzo punto in
1: e
0: più
1: basta solo
0: volta.
1: Togliere una persona, quindi questo è un messaggio che mandiamo anche al nostro
0: alla
1: direttore
0: proprietà,
1: artistico,
0: se vogliamo,
1: alla proprietà,
0: no? Certo.
1: Che se una trasmissione va meglio con una persona di meno, perché continuare a pagare questa persona?
0: Perché pensarci ancora?
1: Ancora,
0: no?
1: Esattamente. Andiamo a fare i soldi. Vabbè,
0: la maniera sua.
1: E qua mi fermo.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
2: Chi è?
3: Freddo.
2: Brrr. Chi è?
4: Rumore.
2: Chi è?
3: Sprechi.
4: Sprechi.
3: Sprechi.
2: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
3: Freddo.
4: Sprechi.
2: Da oggi non più.
5: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
6: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21:30 al Wishlist Club. La rock band romana nata

0: Nel 2011, dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida, ed intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio, Gut Feeling in concerto al Wishlist Club, a partire dalle 21.30, via dei Volsci 126B, Roma.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà! Sarà la prima parola.
3: Laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
1: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: ...24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
12: I like it.
11: Questa è Radio Rock.

0: everybody. Welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile.
4: On Radio Rock.
1: Antipop che gioca da adesso in poi con voi, non è indovina chi te le cosa, perché non è un'altra cosa, insomma, non è indovina chi te le suona, è sempre quello il discorso. Vabbè, un format nuovo, vediamo un attimo che cosa riserva oggi la cucina di Antipop. Lui sicuramente è Jack White, questa è Taking Me Back.
4: Radio Rock, back in time.

0: Taking Me Back, Jack White.
1: Radio Rock Promotion.
0: È un consiglio importante perché? Perché i nostri Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi vi aspettano fino al 17 maggio al Teatro Roma con Morta zia, la casa è mia, la zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità. Tra litigate, sorprese e colpi di scena scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia, una commedia esilarante per un'ora e mezza di risate. Fino al 17 maggio Morta zia, la casa è mia al Teatro Roma, via Umbertide, quindi zona Tuscolana, con parcheggio riservato. Per info e prenotazioni 0678 50626, oppure WhatsApp al numero 324 54 98 051. Biglietti ridotti per voi che ascoltate Radio Rock.
2: Va ora in onda Streets of Rage.
3: Indovina chi te la suona domani sera a cena.
4: Alla sigla è quella vecchia, non l'abbiamo ancora cambiata.
0: Di fare la stessa cosa.
5: Ma quanto cazzo spaccano i reggi?
4: No, ma Valerio, ma sì, questa è quella vecchia di sigla.
0: Questa è ancora la sigla. Com'è? Di indovina chi te le suona.
4: Ma allora, scusa, che ci andiamo a raccontare? Stupidaggini, scusa.
0: No, però vabbè, io posso dirti che arriva il Super Niño. Super El Niño, anzi, più sì, caldo dell'ultimo secolo, ecco dove e quando colpirà.
4: E questo che c'entra, scusa?
0: Perché noi siamo un po' il Super El Niño più caldo dell'ultimo secolo di Radio Rock.
4: Va bene, Super El Niño o no, giochiamo anche quest'oggi insieme a voi a un gioco che non è indovina chi te le suona, ma Streets of Rage, come l'ha chiamato l'amica cassettiera. Incredibilmente mi sposto da Giampiero e gli vado a chiedere: abbiamo un livello di difficoltà e un premio? No, oggi no, va bene, a posto. E ti preoccupa, va, non fare nulla oggi.
0: Ti sposti bene, devo dire.
4: Ti sposti bene. E qua poi che succedeva, Valerio?
0: Noi dobbiamo dare i primi due indizi.
4: Dobbiamo dare i primi due indizi. È il quarto album della band dell'artista, pubblicato nel 1987. Quindi potete fare già una cernita, sì, da questo. Con oltre 20 milioni di copie vendute solo negli Stati Uniti, è diventato uno dei dischi hard rock di maggior successo di sempre. Ma siamo sicuri? Non siamo sicuri? Dai che ti andrà a suonare con i David Skellis, su, forza! Ah no, stasera sei Mexican, è vero. Mi sono sbagliato.
0: È un'altra band.
4: È un'altra band, altro giro, altra band.
0: Vabbè, allora io adesso suono uno strumento anticonvenzionale.
4: Il maestro Valerio Cesari, adesso cosa ci suoni oggi?
0: Oggi Valerio? Sono il Super El Niño.
4: Oh, il Super El Niño, no? Che chiaramente
0: non esiste, no?
4: Non esiste, è una cosa futile, sì, però simpatica al contempo. Prego, sì, maestro.
0: Sentiamo come suona Impurezza.
4: Impurezza,
0: eh?
4: Come suona, Valerio?
6: Vorrei incontrarti fra cent'anni. Come un gabbiano.
4: Mi sembra che insomma, no, non ci siano dubbi.
0: Ci sono dubbi che questo sia,
4: no,
0: il Super
4: El Niño. Sound è quello.
0: In
4: invece come suona all'interno di una Heavy Rotation?
0: Allora tu però in realtà qui mi stai chiedendo com'è che suona all'interno del disco di oggi.
4: Però del disco di oggi, però anche quando era all'interno di una Heavy Rotation.
0: All'interno di una Heavy Rotation.
4: Vorrei creare un altro.
0: Non è che stiamo dando troppi indizi, forse.
4: Non lo so. Proviamo.
0: Vabbè, stiamo parlando sempre del Super El Niño e di come suona appunto
4: all'interno del disco in questione.
0: Bravo, vedi, all'interno del disco in questione. Eccolo qua. Io penso che
4: però
0: è abbastanza chiaro.
4: Non lo so, non lo so, perché io mi veniva di cantarci sopra un'altra cosa.
0: Sono le 20.
4: No.
0: Alle 20.
4: Qualcosa di più vero, veridiero. Insomma, tra poco. Dai.
0: Va bene, dai. 3899-106-600. Il gioco è appunto Streets of Rage, non Rage. Di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando?
7: Brand new music right here.

0: Does It Right, yeah. Black Keys, da questo nuovo album Peaches, uscito esattamente una settimana fa, ovvero il 1° maggio. Io credo, caro Giampiero, che urga un recap,
1: perché è il quarto album della band dell'artista, pubblicato nel 1987, guarda cosa arrivo a dirti, con oltre 20 milioni di copie vendute solo negli Stati Uniti, è diventato uno dei dischi hard rock di maggior successo di sempre, mi sembra che, no? Questo è dedicato alla buonanima del...
0: Esatto, del buon Riccardo Castichini.
1: No, ma non solo.
0: Non solo, varie buonanime.
1: Varie vabbè. Buonanime.
0: Allora abbiamo prima la cassettiera. Quello è un altro discorso. La cassettiera e poi il reverse.
1: Vai, prego.
2: Termine storico della psichiatria che indica una nevrosi caratterizzata da intensi attacchi emotivi, comportamenti teatrali e... Sì. Frequentemente sintomi fisici senza una causa organica nota.
1: Che quando dice teatrali ti viene subito in mente Mortazia, La Casa Mia.
0: Vabbè, è ovvio, anche perché ne stavamo parlando.
1: È un attimo,
0: no?
1: Non è un caso, secondo, non è un va caso. Bene.
0: Vabbè, c'è anche il reverse, sentiamo.
1: Vai,
0: pure quello.
1: Sentiamo.
0: Diciamo che è uguale anche al contrario questa.
1: Sì, però dice
0: canzone.
1: Le parolacce.
0: E che dice, infatti?
1: Dice solo la manica di stru...
0: Ah, proprio così?
1: Lo dice all'inizio proprio.
0: Mi era sembrato, però mi sembrava un po' troppo.
1: Pure secondo me sembrava un po' troppo, però è solo la manica di... purtroppo, ragazzi.
0: Ha detto.
1: Ma nell'hard rock le parolacce si dicono.
0: Dai, sì.

0: Santa Memory Remains, Metallica, Marianne Faithfull. Allora,
1: incredibile.
0: Incredibile. Cari Giampiero e Giampiero,
1: sì.
0: Secondo te o voi, un vincitore o una vincitrice?
1: Ma per forza, era facile oggi, dai, vai.
2: Vorrei incontrarti fra cent'anni, come un gabbiano volero.
1: Ah, dal vivo.
0: Sì.
1: Abbiamo tolti anche lo sfizio. Dobbiamo, Ron.
0: Lo vuoi chiamare, no?
1: Ma io, Ron,
0: ci faresti una chiacchiera?
1: Ma io l'ho beccato.
0: Ah,
1: Ron,
0: l'hai beccato?
1: L'ho beccato una volta, pensa, a credo l'O2 Arena di qualcosa, a vedere gli Oasis.
0: Ma pensa, ma veramente?
1: Sì. L'ho fatti pure la foto.
0: Ma io non ce lo vedo a guardare gli Oasis.
1: Però... perché mi sa che c'era lo stesso manager italiano, qualcosa del genere. Quindi
0: hanno favorito questa.
1: Hai trovato Ron alla Shepherd Bush, ecco, la Shepherd Bush qualcosa.
0: Pensa un po' che storia.
1: C'era lui e Sergio Pizzoni. Ti interessa?
0: Beh, stavano vicini proprio.
1: Erano proprio, sì.
0: Ha fatto una super band, magari. Dai, Andrea, The Flappard, Hysteria,
1: Pulson
0: Sugar, On Me. Ha messo pure la canzone.
1: Dai.
0: Che cosa possiamo obiettargli? Nulla.
1: Niente.
0: Ce ne andiamo. Io saluto e ringrazio Giampiero Giuli. Giampiero Giuli.
1: Grazie a te, Valerio Cesare. Un appuntamento a lunedì è incredibile. Inizia anche per noi il weekend. Sì.
0: Anche per noi, finalmente, vi lasciamo con Mal Rumore con voi fino alle 21. Ciao!
1: Ciao!
3: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: ragione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Groenlandia,
2: Sky Italia,
1: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
2: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
1: solo al cinema dal 21 maggio,
2: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
1: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione, dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
2: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
1: Francesco Totti,
2: Carlo Verdone,
1: Zico e molti altri.
2: Musiche di Piotta.
1: Info e biglietti su nexostudios.it.
3: Tutto quanto passerà.
4: Torna il Fiori Tutto!
5: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
4: Dove?
5: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
4: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
5: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
6: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
7: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
8: Ed io Maurizio Paniconi.
7: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
9: Morta zia, la casa è mia.
7: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
8: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
7: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
10: Ho detto che è mia.
8: Ha detto
10: casa è mia.
8: Lei la casa è mia.
7: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma
9: Morta zia, la casa è mia.
7: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 54 98051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
11: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni.
12: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.

0: della sera.
1: Apriamo oggi con Ivan Allen, con l'apertura dei preordini per l'omonima biografia della celebre formazione hard rock scritta dal batterista Alex. Disponibile sul sito di Genesis Publications in sole 1500 copie firmate e numerate, il libro ripercorre il primo arco di vita del gruppo, dagli esordi a Pasadena, in California, fino all'uscita dell'album 1984, il tutto corredato da fotografie rare e inedite provenienti direttamente dall'archivio personale del musicista. Proseguiamo con i Five Finger Death Punch, perché di queste ore l'annuncio di un nuovo tour europeo della band, in partenza il prossimo 16 giugno da Manchester e con tappa nelle principali città e nazioni del vecchio continente, Italia esclusa. In apertura di supporto i Lamb of God e i Bleed From Within. Info e biglietti sul sito fivefingerdeathpunch.com. Infine Iron Maiden, con l'ex batterista Nico McBrain, che intervistato da Kerrang ha parlato della breve parentesi che vide il gruppo per 5 anni guidato dal cantante Blaze Bayley. Fu davvero difficile per lui sostituire Bruce, ha detto. C'erano problemi con i fan che non volevano accettarlo e finimmo a suonare nei piccoli locali e in qualche club. A un certo punto dovemmo decidere se continuare con lui o sopravvivere.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 8 maggio 1953,
3: nasce Alex Van Halen, batterista olandese, naturalizzato statunitense, cofondatore e membro assieme al fratello Eddie dei Van Halen.
2: 1970,
3: i Beatles pubblicano il loro 12° e ultimo album in studio, Let It Be.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
4: Radio Rock. 18:08 di venerdì 8 maggio. La sentite già nell'aria la perfezione di questo attimo che vede l'inizio di un'altra puntata di Malrumore, questa volta di venerdì, e quindi la sentite anche il friccicore nella mia voce. Buonasera rockers, buon pomeriggio, fate un po' come vi pare a quest'ora. Io sono Paolonia Zumo e saremo insieme fino alle 21, se tutto va bene, come di consueto. E come di consueto ho quasi ad occuparsi di voi in questo pomeriggio un pezzo importante di Antipop, Valerio Cesari, Giampiero Giuli, grazie a loro due eroi che portano avanti tutto quanto, mentre Emanuele Forte dov'è non lo si può sapere. Ma insomma, noi siamo qui con un'altra grande assenza, riusciremo a colmare il vuoto? Ci sarà veramente un vuoto di Sandro Canori quest'oggi? Troppe domande, non abbiamo neanche iniziato. È tutto molto bello, quindi intanto radiorock.it per perfezionare questa experience targata Radio Rock, recuperare playlist della musica che ascoltate nei vostri programmi preferiti, capire dal palinsesto quando vanno in onda i vostri programmi preferiti, recuperare i podcast delle puntate che avete perso, and so on. Potete anche vederci grazie alla nostra Radio Rock TV, ma l'importante qui sono le orecchie, quindi iniziamo anche in questo pomeriggio a deliziarle. Un salto indietro nel tempo, non di troppo, con i Kings of Leon, Use Somebody.

0: Sempre intensa, You Somebody, Kings of Leon, ad aprire questo mal rumore.
1: You are cursed.
0: Non provo nessuna vergogna a rubare una delle entry songs migliori mai esistite, farla mia, perché sì, anche Marrumore è Very Evil, Very Nice, non solo Danhausen.

noi in questo venerdì 8 maggio. Come vi sentite, cari rockers, quando si fanno le 18:14? Siete più evil o siete più nice? Raccontatemelo al 3899106600. Soprattutto raccontatemi a chi volete lanciare la vostra migliore maledizione di fine settimana, perché qui ne abbiamo da dire fino alle 21, tanti argomenti, ma mi preme, lo sapete, zia Pao vi vuole bene, mi preme sapere com'è andata questa settimana, vogliamo darle un voto, siamo ancora in piedi? Insomma, the show must go on, ma si manifesta subito la magia, non di Doremi, ma di Marrumore, perché mentre ho visto che il primo brano di oggi era il salto indietro nel tempo con i nostri meravigliosi Kings of Leon, pensavo proprio, chissà quale sarà la novità, perché dopo vorrei proprio ascoltare i Death Cab for Cutie con l'ultima Punching the Flowers, e guarda un po' che cosa succede. No, non Danhausen, succede che i Death Cab for Cutie con Punching the Flowers sono entrati proprio tra le nostre novità. Brand new music, right?

0: Cutie, ora non avete più scuse, dovete dimostrare il vostro amore per questa novità, perché guardate che sorriso che mi mette sulla faccia. Dici Paolonia, ma è la radio. Vabbè, ma tanti sempre di più ormai guardano la radio, oltre che ascoltarla attraverso, no, Radio Rock TV, sul nostro sito, attraverso l'applicazione, attraverso Twitch, attraverso anche dei canali. Ma dopo ve ne parlo, perché adesso abbiamo appena iniziato e vi voglio accogliere per bene. Quindi le novità si votano sul sito radiorock.it, Death Cab for Cutie, ok? Mi raccomando, vogliamo il vostro voto. 3899 106 600 invece il numero unico WhatsApp e Telegram per rimanere sempre in contatto con Radio Rock in diretta per queste tre ore con me, Paolonia. Quindi ciao Emanuele, che ci mandi un bel sorriso. Buonasera Federico, sentiamo che cosa ha da dire il nostro amico qui.
1: Ciao Pau, io sto effettivamente andando in macchina a Milano per poi prendere un treno per poi stasera arrivare a Torino, e quindi ti faccio la più scontata delle richieste musicali, Il cielo su Torino.
0: Potremmo arrivare verso i Subsonica, vediamo con che cosa, anche perché bello, bello che ci vada tu, ma ci voglio andare io a Torino, soprattutto vorrei andarci il 31 maggio, perché non solo sarà il mio compleanno, quindi quanto è importante tornare nel luogo della tua nascita, il giorno della tua nascita, non lo so, però simbolicamente non sembra qualcosa di gustoso, significativo, importante. E poi sappiamo ormai, perché vi ho fatto una testa così, che il 31 maggio ci sarà Clash in Italy, questo grosso evento del wrestling WWE. Scusate se rido, ma la regia mi propone Noel Gallagher come prossima scelta. Certo, ogni volta ci proviamo tutti i giorni, regia. Prima o poi capirai. E dicevo, e proprio in questi giorni c'è stata la conferma che se a Torino a vedere la WWE paghi un sacco di soldi e quindi c'hai il meet and greet, ci sarà proprio il signor Danhausen. Che pizza è quello che direi, o meglio, a microfoni spenti sarebbe ben altro, ma che pizza è quello che mi posso permettere in diretta radio alle 18:20.

Heart Out, Distillers per noi, un po' di punk rock per iniziare questo malrumore, perché no, serve quest'ultima spinta a farci finire bene insieme questo venerdì. Devo essere sincera, sapete, a proposito di cuore, che io lo indosso sulla manica, così dicono gli inglesi in teoria, cioè per quanto questo sia una trasmissione è molto organica, ci sono molte viscere e c'è molta della realtà di quello che succede fuori, dentro, intorno a noi, ma anche nelle nostre pance. Tante volte voi attraverso il 3899 106 600 condividete pezzi di vita vera, chiedete consigli reali, spiegate le vostre paure, è qualcosa di emozionante e piuttosto unico nell'ambito delle radio mondiali, ok? Non solo italiane. E questo è molto bello, e devo dirvi questa volta una settimana molto difficile. Non ho memoria neanche delle ultime trasmissioni che abbiamo fatto insieme. Quest'oggi, anche complice il caos che subito mi accarezza con la novità dei Death Cab, un po' torno in qua. E quindi vi dico, ecco, per me settimana impegnativa, ma quanto può essere bello mettere un punto a tutto e trovare il proprio momento di relax, la propria cosa che ti fa andare un po' avanti. E questo momento per me è malrumore, ed è bellissimo sapere che a volte è per voi anche la stessa cosa. Quindi continuiamo con la musica, il ritmo della prima parte l'avete capito, loro sono The Kids.

Queen, The Kids, ma vogliamo iniziare questo rumore senza una polemica? Ora, io vi voglio bene in qualunque manifestazione, forma, pensiero voi abbiate al 3899-106-600. Ma Andrew, come puoi dire che la cantante dei Distillers, tra l'altro con un nome Brody Daly, come puoi dire che Brody Daly è un po' Courtney Love? Rivediamo. No, scherzo, adesso non voglio farla così grande, ma si è andato a toccare proprio una delle mie voci preferite in assoluto, tra le voci femminili, forse la mia preferita in assoluto. È difficile, sono troppe voci, fanno troppe cose diverse, ma Brody, ed è incredibile. Però sì, è vero, la musica è quella rock, sì, è vero, la voce è un po' rauca, però è come dire, che ne so, che una sardina e un tonno sono la stessa cosa, non lo so, vivono nel mare, nell'acqua salata. O pesci, non lo so, no, guarda, facciamo che non. Questa te la lascio come così scontata. Per questo va bene. Noi siamo già arrivati al tempo del break, quindi posso calmarmi. In che modo migliore se non con le porno riviste?

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Dopo 4 anni di lavori ha riaperto al pubblico il Museo Laboratorio della Mente all'interno del Padiglione 6 nel Parco di Santa Maria della Pietà, con un percorso espositivo rinnovato e ampliato. È il primo tassello del più ampio progetto di ristrutturazione e riapertura dell'intero complesso con un investimento complessivo di 50 milioni di euro. Torna domani Roma Cura Roma, tuttavia la città, la manifestazione dedicata alla cura e alla valorizzazione degli spazi urbani. L'evento coinvolge associazioni, comitati scuole, enti del terzo settore, istituzioni nella cura condivisa degli spazi comuni. La banda musicale del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale offre alla città una serie di concerti gratuiti nei quartieri, portando la musica nelle piazze, nei parchi e negli spazi pubblici della capitale. Fino al 30 giugno sono previsti numerosi appuntamenti in vari municipi. Il programma su culture.roma.it. Info su comune.roma.it.
2: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro.

0: E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Tigre, freschezza quotidiana.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
0: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
3: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
9: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
10: They play the best music.
9: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: The Distance IK, che riportarci in diretta, il mood continua a essere alto nel nostro pomeriggio che diventa sera. E come vi raccontavo nella prima mezz'ora di Marrumore, la tua radio preferita, quella che ascoltate sempre, comunque la potete anche guardare, come dicevo, scaricando l'app gratuita di Radio Rock per i vostri smartphone. All'interno di essa c'è anche la possibilità di cliccare su Radio Rock TV oppure sul sito radiorock.it, quello lì, il solito, dove ci sono tutti i vostri punti di riferimento, Twitch cercando Radio Rock 106.6 o sul canale 180 del digitale terrestre se siete nelle province di Frosinone e Rieti, tra l'altro province in cui, se non abitate, vi trovate magari a stare nei bed and breakfast, negli alberghi. Chiaramente risintonizzate i canali e lasciate acceso lì su Radio Rock, così che tutti possano vedere. Intanto guarda qui, tra le nostre novità, qualcosa che poi tanto nuovo non è, sono i Rolling Stones, In the Stars. Sentiamo un po'.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su

loro che delle star lo sono proprio. I Rolling Stones tornano a fare musica, tornano tra le novità targate Radio Rock, sempre da votare sul sito radiorock.it. E a proposito di persone di una certa età, mettiamola così, ma con tutto il rispetto possibile, avete visto forse dai social quanto si sta muovendo intorno ai 100 anni di David Attenborough, l'uomo che in qualche modo ha cambiato il modo in cui vediamo la Terra, se siamo stati abbastanza fortunati da seguire i suoi vari documentari in lingua. Ecco, forse in Italia non è arrivato abbastanza l'importanza di questo quest'uomo. In realtà il Regno Unito intero è in festa per questo naturalista, documentarista, divulgatore, paladino instancabile della battaglia per la difesa dell'ambiente. Tra l'altro ho proprio detto speravo di superare questo compleanno così in maniera quieta, invece sono stato travolto dagli auguri da tutte le parti, c'è da dire anche da parte della Lego. La Lego stessa ha effettivamente fatto una cosa speciale. Vi parlerò di questo e molto altro tra poco, ma non so se sono le sonorità, non so che cos'è nell'aria, io ho bisogno di fare questa cosa qua.

0: sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
1: Allora, stronzetto, sei pronto per giro delle cose?
2: Di che?
1: Delle cose, di quello che uno va e vede come star malato.
2: Giro di visite, anche detto giro di corsia, o più precisamente giro di reparto.
1: O vedi perché poi quando stavo a mensa te faccia la scianghetta per fatte casca a faccia avanti con tutto il vassoio? Perché c'è sempre stare da saputello.
2: Ma non sono saputello, è che si chiamano proprio così. Le cose dovrebbero essere chiamate con il proprio nome.
1: Infatti te chiami stronzetto. No, mo va, famo sto giro di ricognizione.
2: Quello si fa in Formula 1.
1: E niente, non ce la fa, è più forte di lui. Allora signora, come va?
3: Non lo so, Ermedico, me lo dica lei.
1: No signora, me lo dica lei, mica sono stato io a essere operato.
3: Appunto, com'è andata l'operazione?
1: Mi pare bene, a Roma ha pure vinto.
3: Ma perché? Lei mi ha operato mentre vedeva la partita.
1: No, io ho visto solo la partita, a operarla ci ha pensato stronzetto, è vero stronzè?
2: Sì, esatto.
3: Ma lei è solo un tirocinante.
1: Solo mo, che solo, c'era un sacco di gente, eravamo talmente tanti che ci è venuta pure una bella ola.
2: Non si preoccupi signora, l'operazione è andata benissimo, del resto era un intervento mini invasivo in laparoscopia. Quindi, avendo usato strumenti endoscopici, anche il recupero sarà più rapido e con meno dolore.
3: Grazie, dottor Stronzetto! Come spiega bene lei! Lei è proprio bravo! Anzi, direi bravissimo! Eccezionale! Eccellente! Esemplare!
1: Vabbè, abbiamo capito, signor. Mo' si addormenti un po', che il sonno è a base della cosa.
3: Che cosa?
1: La cosa là, come si chiama?
3: La ripresa?
1: Sì, brava. La ripresa. Oh, stronzetto, ma che fai?
2: Rispondo alle domande?
1: Ho capito, ma quando si risponde, se sbaglia pure qualcosa? Cioè, se tu rispondi tutto bene, io che figura ci faccio?
2: Ma io dico quello che so.
1: O vedi perché poi quando stiamo negli spogliatoi arrotola l'asciugamano e te prendo a scudisciate sulle chiappe? Perché fai così?
2: Così come?
1: Saccente, sei fastidioso, lo vuoi capire? Io lo dico per te, se te continui con questo atteggiamento, non vai avanti.
2: Ma io ho sempre pensato che un medico debba essere preparato.
1: E hai pensato male? Questa è la sanità pubblica, mica una clinica privata. Più fai le cose bene, più la gente te sceglie. Più la gente te sceglie, più lavoro c'è. Io te lo dico, te finirai a fatto già da tutti qua dentro. Stronzetto mio, tu c'hai veramente tanto da imparare,
4: Just for fun.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: Laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Torna il Fiori Tutto!
5: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
4: Dove?
5: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
4: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
5: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
9: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
10: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.
12: Ascoltando Malrumore on Radio
13: Rock. 19:04 inizia la seconda ora di Malrumore su 3 per questo venerdì 8 maggio. Siete in compagnia di Paolonia Zumo fino alle 21 e si prosegue molto bene. Follettine e follettini, alzate il volume, arrivano i Rage Against the Machine.

0: Giusta carica, chi ci voleva per questa seconda ora di Marrumore che inizia adesso con il Rage Against the Machine, Bulls on a Parade. E avrà parlato anche di Tori, Sir David Attenborough, che oggi compie 100 anni. Tra poco riprendo il racconto che volevo farvi, e però prima uno sguardo al 3899-106-600 che in questi giorni neanche vi sto filando. Prima, indietro, nel tempo, abbiamo ascoltato le porno riviste. Arriva Sepp che cita un pezzo di canzone e c'è chi fa di più.
1: Paolonia, buonasera, buon fine settimana. Affiliamo questi coltelli.
0: Affiliamoli.
1: Sì, questo bene, ci giudicano male.
0: Ok.
1: Ma la cosa bella è che io sto davanti a un pub aspettando un amico. Intanto che cantavo buoni sconto,
0: così vi voglio.
1: Dico a squarciagola,
0: bravo.
1: Passavo lì.
0: Bravo.
1: Con la gente che passava, una scena bellissima.
0: Non capendo, ovviamente, imitando anche il giusto tipo di voce, la stessa cosa che stava avvenendo qua con le finestre aperte del nostro studio, quindi fosse passato qualcuno nel cortile non sarebbe stata poi una tanto bella visione. C'è chi mi dice: so you stole Danhausen song, you are cursed. Alex caro, ma sì, sì che sono maledetta, ma da quel tempo. Poi vedi, prima abbiamo ascoltato la canzone di Corrado, il mio corradino aka Cody Rhodes, e ho detto beh, questa volta sono stati fortunati, non abbiamo ascoltato il Living Color, e però stavamo ascoltando anche la novità dei Rolling Stones, e quindi arrivate voi perfetti, puntuali. Andy che dice: beh, Mick Jagger ha prodotto assieme a David Bowie il primo disco di questa band, proprio di Living Color, ma non andremo dalle parti di Cult of Personality. E invece poi c'è Daniele che ci scrive disperato perché c'è un pezzettino di strada su Via Salaria che non permette il raggiungimento delle onde radio di Radio Rock, e quindi soffre. Si può fare qualcosa? Beh, intanto prega, prega tantissimo, prega chi ti pare a te, ma soprattutto sì, FM, ma c'è anche l'applicazione, ma c'è anche il DAB, signori, che cosa stiamo dicendo, la radio digitale, quindi non avete più questo tipo di scuse. David Attenborough, comunque, dicevo, compie 100 anni, che già di per sé è un grandissimo raggiungimento, ma gli omaggi sono arrivati da ogni luogo, dalla BBC, eccetera, eccetera, quindi voglio portarvi anche a capire un po' l'importanza di questo personaggio e tramite lui forse l'importanza del mondo tutto, chi può dirlo? Nel frattempo però arrivano gli Europe.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su
7: Radio

0: Europe, che tornano tra le nostre novità. Ovviamente anche questo brano è da votare sul sito radiorock.it. Un voto al giorno per la vostra novità preferita, per mantenerla più tempo qui nell'alta rotazione. Ma c'è chi scrive al 3899 106 600. Ciao Gianluca. David Attenborough comunque secondo nella classifica familiare di chi ha visto gli animali più esotici, perché a differenza del fratello lui mica ce l'aveva il Jurassic Park. E sì, qui si fondono dei mondi, ma insomma arriviamo a noi. Se dovessimo descrivere il Sir David Attenborough a un pubblico magari italiano, che quindi ha avuto altri punti di riferimento, in qualche modo è il volto e la voce della terra, proprio inteso come madre terra, natura, eccetera. L'Inghilterra di UK ovviamente è un paese dove la divulgazione scientifica ha effettivamente radici profonde, e lui è diventato chiaramente non solo un conduttore televisivo, ma una istituzione globale che ha cambiato il modo in cui percepiamo il mondo naturale, ma anche proprio di come si fanno tutte le cose in televisione, in serie documentaristica, ecco, mettiamolo così, anche perché lui è nato nel 1926. Come vi dicevo, naturalista, divulgatore scientifico. La sua carriera con la BBC dura da oltre 70 anni ed è anche l'unica persona ad aver vinto premi BAFTA, quindi gli Oscar britannici per capirci, per programmi realizzati in bianco e nero, poi a colori, poi in HD, poi in 3D e poi in 4K. Quindi ha veramente, è stato il pioniere dei documentari, ha inventato, proprio lui lo ha inventato, il linguaggio dei documentari moderni, una sorta di insieme tra Piero e Alberto Angela con un po' di Mario Tozzi di mezzo, per farvi capire. E sentiamo, vi faccio sentire la sua voce attraverso proprio l'omaggio che la BBC ha pensato di fare per i suoi 100 anni.
1: I'm standing in the middle of a frozen ocean
2: in the Kalahari Desert,
1: 200 miles south of Java,
2: here in the South American rainforest,
1: and here in Africa.
2: I've been lucky enough to live through the golden age of natural history filmmaking. I've enjoyed every minute of it.
3: We can now show life on our planet in entirely new ways. Bring you closer to animals than ever before. And reveal new wildlife dramas for the very first time.
2: It's impossible not to be impressed by the sheer grandeur and splendor and power of the natural world.
0: È impossibile non rimanere sbalorditi di fronte all'incredibile spettacolo che è il mondo naturale. Un piccolo estratto di questo omaggio della BBC per sentire il timbro, il calibro, la voce di quest'uomo che effettivamente ha accompagnato da sette decenni la narrazione della Terra, e quindi anche di pari passo con la scoperta di alcune cose, la scoperta di alcuni luoghi, di alcuni animali, di alcune specie di piante, insetti o quant'altro, ma anche la scomparsa, perché nella sua lunga vita tante cose le ha viste scomparire e le ha raccontate, entrando così nel cuore chiaramente non solo del pubblico anglosassone. E arrivare a 100 anni è incredibile anche perché lui ha sempre viaggiato tantissimo in quanto documentarista old style. Già solo in questa clip in realtà possiamo vederlo giovane, l'altro ieri, 10 anni fa, 20 anni fa, un mischione incredibile. E insomma, non so se nel frattempo vi è arrivata anche la viralità di come la Lego ha deciso di celebrare il suo compleanno. Tra poco ve lo racconto. I want a lot now, so come on. Un po' di esortazione musicale, The Murder City Devils.

0: Murderous City Devils per noi, per mantenere la carica musicalmente parlando qui a Marrumore. 3899 106 600, cosa avete da dire?
1: Buonasera Pau, io ho 57 anni, da ragazzino Piero Angela ce l'ha fatti vedere a decine di documentari,
0: eh sì.
1: Ed erano bellissimi, sì. C'era veramente un modo splendido di rapportarsi con quello che andavano a conoscere, anche perché poi ti facevano vedere pure quello che c'era in post produzione e quello che c'era stato prima ogni volta che ti facevano vedere un documentario, molto interessante.
0: È vero, e tra l'altro noi che magari no, di diverse generazioni, ma fino a un certo punto siamo cresciuti guardando tanti documentari in televisione, molti di quelli magari anche mostrati dai programmi della famiglia Angela eccetera, erano quelli di David Attenborough, chiaramente ridoppiati. E infatti qua poi si crea una nostra cosa, cioè anche le voci dei documentaristi storici italiani sono diventati parte della nostra memoria affettiva, magari infantile. Comunque, tornando al buon David, pioniere, come vi dicevo, dei documentari, cioè fondamentalmente prima di lui, se dobbiamo immaginare la natura, in televisione era statica, mostrata in studio. Lui invece è stato proprio il primo a portare le telecamere negli angoli più remoti del pianeta, però con una certa modalità che poi da altri potrebbe essere stata presa e cavalcata male, ma che dobbiamo fare. E come vi dicevo, avendo viaggiato ovunque per decenni, è stato uno dei primi a documentare in maniera visiva il cambiamento climatico, l'estinzione di alcune specie. E questo lo ha portato a diventare naturalmente un attivista instancabile per l'ambiente. Non puoi viaggiare e vedere quello che succede, vedere il crollo di certe cose e rimanere totalmente distaccato, penso io. E poi, vabbè, appunto, la sua firma, vale a dire la sua voce, con questo tono pacato, autorevole, ma sempre pieno di meraviglia di fronte anche a un micro moscerino che veramente neanche io divento così entusiasta. Ha reso accessibile a tanti la complessità della biologia di alcuni sistemi da bambini a scienziati, e che effettivamente corrisponde un po' a quello che è successo con noi con Piero Angela, no? Quindi insomma, alla fine le personalità italiane che ce lo posso ricordare sono queste tre, un insieme, come se fosse Cerbero: Piero Angela, Alberto Angela, Mario Tozzi. Piero Angela fondamentalmente per questa capacità proprio di spiegare i concetti difficili con eleganza, pacatezza, rigore scientifico assoluto, ma senza diventare no, troppo seri, ed entrambi effettivamente sono entrati nelle case di cittadini per decenni diventando tipo il nonno saggio della nazione corrispettiva. Noi continuiamo con la musica. Ah, è vero, il Lego, vabbè, ancora non ve l'ho detto, ve lo dico tra poco che cosa si sono inventati il Lego. Una stupidaggine, ma così simbolica, davvero adorabile. 4, 4, loro sono i Tizi.

Dietz. E insomma, per celebrare il centenario di questo divulgatore britannico di cui stiamo parlando, intanto un regalo serio, cioè i ricercatori del Museo di Storia Naturale di Londra hanno dedicato ad Attenborough una nuova specie di vespa parassita scoperta nelle collezioni dell'istituto. Che dice, che bel regalo, però se un appassionato di natura che cosa dobbiamo fare? Quindi questo nuovo insetto è stato battezzato Attenboronculus tau, nome scelto proprio in suo onore. È stata identificata questa specie a partire da un esemplare raccolto in Cile oltre 40 anni fa, è rimasto finora conservato negli archivi del museo ed è stato pubblicato l'intero studio, che è stato coordinato insomma da un entomologo, che parlano della particolare struttura anatomica dell'insetto, che era unica, talmente unica da richiedere la creazione di un nuovo genere. Quindi l'esemplare era stato raccolto nel 1983 nella provincia di Valdivia, e uno dei paesaggi naturali spesso mostrati nei documentari di Attenborough. E quindi insomma hanno fatto lui questo regalo, ma la leggo per scherzo, ma in maniera molto carina, che cosa fa? Cambia la dicitura sulle sue scatole, alza a 100 il limite di età per i set, così può giocare ancora anche David Attenborough. Quindi con un post online condiviso la Lego ha attirato l'attenzione, appunto dopo aver mostrato questo messaggio umoristico a tema Lego per celebrare il centesimo compleanno di David. E quindi c'è proprio questa piccola parodia che suggerisce che l'azienda di giocattoli abbia aggiornato l'indicazione di età per i suoi set, portandola a 100 anni più, in onore di questo importante compleanno. Quindi no, avete presente le scatole di Lego, magari partono da 4 anni a 100 e più, veramente una bellissima cosa. Un po' meno bello che dobbiamo fermarci per il break, ma lo facciamo con un brano pezzettino del mio cuore, la versione degli Ataris di The Boys of Summer, de subito 2003, de subito adolescenza, aia quanto dolore, comunque godetevela e restate lì.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma,
0: Frosinone,
1: Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Chi è?
1: Freddo.
0: Brrr. Chi è?
2: Rumore.
0: Chi è?
1: Sprechi.
2: Sprechi.
1: Sprechi.
0: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
1: Freddo.
2: Sprechi.
0: Da oggi non più.
3: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
4: Valigia pronta?
5: Sì.
4: Documento preso?
5: Certo.
4: Bagaglio a mano?
5: Eccolo.
4: E il parcheggio?
5: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
6: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno e il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
7: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis.
9: Buongiorno convenienza.
10: La migliore musica rock tutto il giorno.
11: Here we go.
10: Classici, contemporanei e novità.
11: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: Questo è Malrumore.
1: Malrumore
0: on Radio Rock.
2: Nel mezzo del cammin di nostro Malrumore siamo arrivati alle 19:35 minuti in punto di questo venerdì. Sentite come suona bene venerdì. E continuiamo con la musica buona, salto indietro nel tempo per noi in compagnia degli Strokes.
0: Radio Rock, back in time.

arrivata nella sua seconda settimana dell'alta rotazione la novità dei Soen Axis. Alle 19.43 torniamo qui insieme. Se vi piace questa novità, votatela sul sito radiorock.it. Sentivo che ne parlavano stamattina anche a Gagarin, ma quanto fa ridere che il signor Ryanair Michael O'Leary stia continuando a chiedere di non vendere più alcolici al mattino negli aeroporti, perché secondo lui ogni giorno la sua compagnia low cost, ricordiamoci, sarebbe costretta a dirottare quasi un aereo al giorno, ok? Ogni giorno quasi un aereo, quasi, cioè che è una media un po' bislacca, tra l'altro forse se ne sarebbe sentito parlare prima. Comunque dice che il comportamento molesto di alcuni passeggeri ubriachi sia alla base di tutto questo. Forse se non dovessi prendere un volo Ryanair e sapere tutte le cose a cui andrò incontro quando salgo su un volo Ryanair, potrebbe passarmi la voglia di bere prima di salirci. Però insomma, ovviamente ci sono varie botte e risposte che si susseguono intorno a tutto questo. Le polemiche sono tante. Non capisco assolutamente perché la gente venga servita dai bar degli aeroporti alle 5 o alle 6 del mattino. Chi ha bisogno di bere una birra a quell'ora? Ma fatti i cavoli tuoi, rispondo io. Magari è il mio modo per prendere un volo, per accettare di essere viva o vivo in aeroporto. Sai che vuol dire essere alle 5 in aeroporto, aver passato i controlli, amico caro? Dovresti saperlo, visto che la Ryanair è tua, ma forse proprio perché la Ryanair è tua non sai di che cosa stiamo parlando. Cioè vuol dire che io forse sono in after, quindi ecco perché ho bisogno, perché è stato l'unico modo per arrivare in orario in aeroporto, passare i controlli e tutto il resto. L'ansia, come la mettiamo con l'ansia? Ma poi già avete tolto quella bella immagine da Mad Men in cui negli aeroplani potevi anche fumare insieme al tuo bel whisky. Voi già non servite più nulla a bordo dei vostri voli. Una persona comune che vuole solo rilassarsi e godersi un po' il viaggio, cosa può fare? Cosa può fare? Terribile. Addirittura si parla di introduzione di una multa di 500 euro se sei ubriaco

Cruise Wunderbar, così un po' felici, volevo rallegrare almeno la selezione musicale di questo pomeriggio che ormai è diventato sera. E attenzione, badate bene, non sto dicendo che le persone non siano moleste, non sto dicendo che le persone non sappiano stare al mondo, soprattutto in luoghi come aeroporti e dentro gli aeroplani. Però ecco, sembra una polemica un po' troppo grande, perché qui si parla di almeno un aereo dirottato, si parla di zuffe scoppiate ad alta quota per colpa di chi ha alzato il gomito o di altre sostanze. Insomma, è più o meno dal 2024 che il signor Ryanair cerca di fare questa sua battaglia, soprattutto anche con le droghe, non solo con l'alcol. E effettivamente il suo punto principale sono tutti quei voli che vanno tra il Regno Unito e alcune destinazioni turistiche come Ibiza and similar. Quindi ci sta, però insomma, non so, ognuno ha i suoi piccoli riti prima di salire su un aereo, secondo me sono sacrosanti. E poi, se dobbiamo parlare del fatto che non dovremmo vendere alcol, non lo dovremmo vendere da nessuna parte, o forse siamo, no, memori di altri passati un po' più restrittivi e quello che hanno creato, non lo so, non so neanche se questa è la felicità o se la felicità è quello che voglio.

proposito di canzoni che non ci portano proprio tanta felicità, nonostante il titolo, anche le notizie possono fare la stessa cosa. A Venezia una ragazza di 20 anni è stata presa in cura al CERD per dipendenza da intelligenza artificiale. Secondo i media è la prima volta che un caso simile viene trattato formalmente in Italia, ma ovviamente è un fenomeno ben noto agli esperti a livello internazionale, quindi stiamo parlando del servizio per le dipendenze di Venezia, proprio per una dipendenza comportamentale da intelligenza artificiale. Chiaramente ne sono succube anche io, lo so, senza fare facile ironia però.

Black Sins, uno dei miei brani preferiti in assoluto. Ma mentre arriva questa notizia un po' preoccupante, insomma, del primo ricovero per dipendenza su una ragazza di 20 anni dall'intelligenza artificiale, in realtà quella di OpenAI compie un passo ulteriore verso la sicurezza emotiva e psicologica degli utenti. C'è il lancio della nuova funzione Trusted Contact, contatto di fiducia per ChatGPT, che non si limita più a rispondere a domande o generare testi, ma diventa, visto che tante persone lo utilizzano proprio come punto di supporto, come se fosse un umano reale, una funzionalità disponibile da maggio, proprio da adesso, dove per tutti gli utenti maggiorenni permette di indicare nelle impostazioni una persona cara che verrà allertata qualora l'AI rilevi segnali di una grave crisi psicologica o un rischio di autolesionismo durante una conversazione. Un'attivazione semplice: si mette il nominativo, il contatto riceve un invito che deve accettare entro 7 giorni. In questo modo OpenAI cerca di mitigare uno dei rischi più discussi, appunto l'isolamento sociale legato all'intelligenza artificiale e il rischio che il chatbot diventi l'unico e talvolta pericoloso interlocutore per persone in condizioni di fragilità. Ora, qui si aprirebbero altre 1000 parentesi, ma io adesso devo farvi tanto tanto male e andare velocemente verso il break, verso l'ultima ora di Malrumore. Come scelgo di farvi male? Beh, una tocco di classe, guanti di seta, Bush, Listerine.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.

0: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
0: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
3: Tigre, freschezza quotidiana.
4: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like
5: that! Radio Rock,
4: tutta un'altra storia.
6: Malrumore on Radio Rock.
7: 20 e 4 minuti, ormai scende la sera qui su Radio Rock, anche se c'è ancora un po' di luce fuori, la musica dice diversamente. Apriamo quest'ultima ora insieme con i Black Sabbath di War Pigs.
6: Radio

0: salto indietro nel tempo, questa volta piuttosto importante, fino al 1970 con i Black Sabbath. Questa è War Pigs, un brano veramente storico di una band tra le più storiche, ma qui a Radio Rock, lo sapete, c'è un po' di questo e un po' di quello, quindi la storia delle Dilemma è iniziata da pochissimo, ma noi abbiamo iniziato ad amarla dal primo minuto. Tornano a trovarci qui a Malrumore nella doppia formazione Emma e Emma, almeno una parte delle Dilemma con noi questa sera. Ben ritrovate ragazze e ben ritrovate qui a Malrumore.
1: Ciao, grazie per averci.
0: Subito in coro, meraviglioso, l'effetto potrebbe essere un po' quello delle gemelle di Shining, ma sono super contenta di avervi qui con noi di nuovo. Insomma, a qualche tempo dall'uscita di Keep Me Out, ne abbiamo parlato insieme proprio qui in diretta. Come va nel frattempo? Come vanno i giorni, le settimane che accompagnano l'uscita di questo disco?
1: Siamo contentissime di aver avuto la possibilità, anche con il tour che stiamo facendo adesso, di portare la nostra musica, e è capitato proprio in concomitanza con l'uscita del nostro nuovo album, e non potremmo chiedere di meglio. Portare la nostra musica in così tante città con così tante persone nuove è un'esperienza veramente surreale.
0: Effettivamente noi siamo qui per parlare della data di domani, 9 maggio, al Wish This Club. Dilemma, insieme a voi ci saranno Dirty Noise e Grida. Parlate però di un tour, perché in realtà quello che voi state facendo è un percorso che parte da lontano, in qualche modo da Milano, da Germi, luogo di contaminazione. Abbiamo nominato Manuel Agnelli anche alla nostra ultima chiacchierata, e stiamo parlando del tour di Suoni dal Futuro. Che cos'è stato per voi questo progetto?
1: Per noi questo progetto è un sogno.
2: Un'esperienza fantastica, non ci sembra vero, cioè penso che realizzeremo tutto alla fine.
1: Sì, ancora non ci crediamo al fatto che hanno scelto noi per fare un'iniziativa così figa, così anche ambiziosa, di dare spazio a band emergenti, che non è per niente banale, anzi che è molto difficile da trovare. Quindi sì, questo tour ha toccato un sacco di città, un sacco di luoghi. Abbiamo suonato a Milano, abbiamo suonato a Taranto, a Pesaro, a Palermo, a Napoli, e domani finalmente suoniamo a Roma, casa nostra.
2: Siamo felicissime, vediamo allora.
0: Sì, anche perché sì, si parla di band emergenti, però parliamoci chiaro, nel vostro caso, insomma, Dilemma in questo laboratorio ci finisce con già tanto talento, già tanta energia messa insieme, il disco pronto, e praticamente, quindi fondamentalmente sì, per voi una doppia giostra, quindi la possibilità di entrare a far parte di questo mondo, da Germi al laboratorio appunto permanente di scouting e formazione, a questo tour, a questo progetto Suoni dal Futuro, per poter avere magari quell'opportunità che a prescindere da quanto possa essere figo, bellissimo, un disco appena pubblicato, per una band giovane, soprattutto in Italia, non è certo, non è garantito riuscire ad avere tante date,
1: no? È molto, molto complicato, quindi aver avuto spazio e possibilità di questo tipo, di questa portata, è assurdo per noi.
0: Finora quali sono?
1: Non potremmo essere più felici.
0: Quali sono i ricordi più belli delle date, delle esperienze che avete avuto fino adesso?
1: Oltre post-serata, diciamo, anche aver avuto la possibilità di conoscere così tanti artisti come noi, di città diverse,
2: ma anche vedere comunque tanta gente che si muove sulle nostre canzoni, che non è solo gente di Roma, non sono solo i nostri parenti, è una cosa bellissima.
0: Beh, insomma, sì, immagino. Dicevamo, domani è il Wishes Club, suonate con Dirty Noise e Grida. Avete già avuto l'occasione di conoscere queste altre due formazioni?
1: Sì, abbiamo avuto la fortuna di suonare con i Grida a Milano per la prima data del tour, e abbiamo avuto anche la possibilità di suonare con i Dirty Noise due date fa, quando abbiamo suonato a Palermo.
0: Beh, fantastico, allora insomma conoscete già il menù, perciò che cosa prevede questa sabato sera al Wishlist Club secondo voi?
1: Tanto poco, tanto divertimento. Sì, siamo le prime a suonare e porteremo un set anche di nuova musica, non solo del nostro nuovo album, quindi siamo super emozionate anche per questo. E niente, Grida e Dirty Noise ormai sono diventati per noi come dei fratelli,
2: sì. Ma tutte le band
1: sì, si è creato un ambiente estremamente accogliente, sì, anche di amore e amicizia che non ci saremmo mai aspettati.
2: Al di fuori proprio del ok, ci vediamo nel locale e suoniamo.
1: Sì, sì, sì.
0: Delle connessioni vere. Ma queste connessioni, appunto, tutte queste band, questi artisti, questi giovani musicisti che si fondono data sì, data no, vi stanno dando delle idee anche per il futuro? È vero che il disco l'abbiamo appena pubblicato, ma suonare insieme a volte fa venire voglia di fare qualcosa insieme, dei featuring, sì. State andando anche in quella direzione?
1: È molto stimolante anche trovarci davanti artisti completamente diversi che fanno generi completamente diversi dal nostro, anche se sempre rock, un rock che è proprio poli opposti dal nostro. Ad esempio Waylord è un artista che noi ci, ogni volta che lo vediamo rimaniamo con la bocca aperta,
2: sì,
1: quindi veramente sì, sicuramente c'è anche una certa contaminazione in quello che facciamo.
0: Waylord, che tra l'altro è tra i protagonisti invece di questa sera sempre al Wishlist Club insieme a Mars on Suicide e Calumet, insomma che cosa bellissima, che due giorni di musica nuova, di musica fantastica. Come vi state preparando a questo concerto in casa? Vi mette l'ansia?
2: Non lo so, è un mix tra ansia e adrenalina,
1: sì,
2: mille,
1: sì, perché siamo contentissime di portare comunque la nuova musica, esatto, con questo nuovo tour a casa nostra, però
2: magari i progressi a sì, persone che magari non ci vedono da tanto, che sono persone comunque che conosciamo, è una cosa che teniamo particolarmente.
1: Sì, sì, molto, però comunque rimane il fatto che stando a casa nostra ci mette un po' ansia,
0: vabbè,
1: perché sì.
0: Ci sono anche persone che appunto magari vi hanno già visto o vi hanno visto crescere, come dicevamo, non solo membri della famiglia ma anche i fan del primo minuto, non della prima ora, come noi di Radio Rock. Quindi doppiamente importante secondo me, sia per godersi della buona musica che per mostrare il supporto a delle band nuove ma piene di talento, piene di cose da dire, da gridare e da suonare, essere presenti domani sera al Wishlist Club, Dirty Noise, Dilemma e Grida. Avete informazioni sugli orari o cose del genere?
1: Allora, la musica inizia alle 10, quindi venite per le 10, mi raccomando, e noi saremo le prime a suonare dopo la band di apertura.
0: Quindi direi che fondamentale più che mai la puntualità. E poi dopo questa data però si continua ancora un po' a suonare, vedo dal certo calendario che poi si va a Bologna.
1: Sì, la prossima data sarà al Covo a Bologna il
0: il 21 maggio, tranquilli, ce l'ho qui.
1: Esatto.
0: E poi andate anche alla città del mio cuore, la mia patria, Torino, il 28 maggio. Questo per essere aggiornati sulle prossime date delle Dilemma, che io ringrazio per averci dedicato un pochino di spazio anche questa sera.
1: Grazie a voi per averci dato spazio.
0: Ovviamente ci vediamo domani sera, ragazze.
1: Sì, a domani, aspettiamo.
0: Mi raccomando, date fuoco a tutto quanto, cioè non troppo, lasciate un po' di spazio anche agli altri per suonare. Che bello vedere le Dilemma insieme domani sera al Wishlist Club. Intanto per noi una novità. Brand new music right here.

dei Muse che un po' paraculamente mi calano tutti gli assi che hanno. Perché? Perché questo intro con le chitarre che sembra Plug and Baby, poi il basso matto che ci ricorda altre cose incredibili che hanno fatto in passato. Insomma, sembrano i Muse che provano a fare il meglio dei Muse e quindi ovviamente ci piacciono. Però un po' la mancanza per i bei tempi andati, sono malinconica. Non è vero, siamo stati fino adesso al telefono con la musica nuova, per esempio, le Dilemma. E quindi ascoltiamole, le Dilemma. Questa è Dog in a Nightgown.

sarà anche questa, Jogging a Nightgown del Dilemma. Domani sera al Wishlist è Tocca Andare per vedere. Ma a proposito di influenze musicali, mi riportano qui ai migliori Guano Apes. Questa è la loro Get Busy fino al nostro ultimo break.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: torna il Fiori Tutto,
1: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene, quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
3: Chi è?
4: Freddo.
3: Brrr. Chi è?
5: Rumore.
3: Chi è?
4: Sprechi.
5: Sprechi.
4: Sprechi.
3: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
4: Freddo.
5: Rumore.
4: Sprechi.
3: Da oggi non più.
6: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
7: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione. Mette fuori gioco i prezzi alti. Duetta con la qualità. Ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
9: Groenlandia,
10: Sky Italia,
9: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
10: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
9: solo al cinema dal 21 maggio.
10: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
9: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simboli.

0: simbolo della città eterna.
1: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri.
1: Musiche di Piotta.
0: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: Sei su Radio Rock.
4: Get ready!
3: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Malrumore on Radio
1: Rock. 20 e 36 minuti di questo venerdì 8 maggio qui a Radio Rock c'è l'ultimo spicchio di Malrumore per voi e questa fine ha il migliore degli inizi. Si torna indietro nel tempo con i New Order di Blue Monday.
0: Radio

questo finale di Mar Rumore quindi non solo ha trovato un sound pazzesco, ma improvvisamente sembra una conversazione, perché insomma questa Blue Monday parla chiaramente di aspettare, parla chiaramente di cercare di capire qualcosa. Guarda un po', intanto abbiamo già trovato nella produzione di Jack White quello che secondo me è un omaggio, una risposta che giunge molti anni dopo nel 2024, ma in mezzo c'era il dubbio della novità. Quale sarebbe stata l'ultima novità di Mar Rumore? A cosa ci avrebbe portato? Beh, Now I Stand Here Waiting, dicono in New Order, Deathlands and Military Gun, Waiting to Know. Anche loro fermi ad aspettare per sapere qualcosa. Brand new music right here.

Wanting to Know, Deadlands and Military Gun, new entry tra le nostre novità. Ma che bello che è il caos che in questo finale sentite, quello che ci ha apparecchiato. Questa conversazione si chiude con la risposta finale di Jack White, che è anche un po' seccato, ci dice: ecco come mi sto sentendo.

dico io, perché questo brano ha sempre la capacità di accendermi. Ho detto una bugia, non sono l'unica da queste parti, ma un conto è spiegare come ci sentiamo, un conto è raccontare come vogliamo sentirci.

Io, tre allegri ragazzi morti, che poi era una vostra richiesta musicale, giunta al 3899 106 600, che non è male, perché mi dà poi l'occasione di ricordare che nel frattempo, perché dicevo non sono l'unica bugiarda, perché anche Davide Toffolo aveva detto basta, non farò più fumetti. Come no, la mia risposta, tanto che è uscito un progetto molto intenso e anche ambizioso, vale a dire la biografia a fumetti di Gian Giacomo Feltrinelli, di Davide Toffolo e Giulia D'Antona, che racconta appunto per Feltrinelli Comics la vita dell'intellettuale ed editore al centenario, anche in questo caso, della sua nascita. Molto interessante e davvero molto bello. E quindi, diciamo, andando a chiudere questo cerchio iniziato in qualche modo, poi non so se lo chiuderà veramente, però lì Jack White e quei suoni, Adriano Viterbini già sotto la mia voce, Adriano che ha suonato con i Tre Allegri, amico di lunga data di Davide Toffolo, quindi ci godiamo un po' di Tubi Innocenti e questa follia in questa serata di Radio Rock.

Viterbini insieme a Fabio Rondanini, Tubi Innocenti. Adriano Viterbini, che tra l'altro è praticamente identico a un sosia in Matteo Strano, che tra poco sarà con voi con Bring on the Night. Oggi è venerdì, quindi in compagnia. Sono stati i Muse a farmi pensare invece a questo brano, quindi qualcosa di buono l'hanno fatto anche loro, no?

pronto per lasciare la postazione ai miei colleghi di Bring On The Night. Grazie Brokers per questa settimana di marrumore incredibile. Ci ritroviamo lunedì sempre dalle 18 alle 21, sempre qui su Radio Rock. E che dire se non bacini, rock and roll, and that's all.

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: Laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Torna il

0: Inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: La migliore musica rock tutto il giorno.
5: Very well. Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.
6: Ora su Radio Rock. La serata di Radio Rock. Bring
7: on
6: the
7: night. On Radio Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, come prima cosa, buon venerdì sera a tutti noi. Detto questo, ben trovati di cuore da parte di Matteo. Anche oggi tre ore a nostra disposizione da passare con tra un po' di chiacchiere e soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare la nostra playlist, stasera recuperiamo anche qualcosa dei Papa Roach. Radio Rock, back in time.

0: tra gli angeli e gli insetti, questo ci dicono i Papa Roach nel titolo di questo loro classico, bel modo per aprire anche la playlist di questo venerdì 8 di maggio, da passare come al solito insieme sui 106.6 di Radio Rock e come al solito nei nostri venerdì sera. Per fortuna ci farà compagnia per un paio d'ore anche il nostro Simone Maurovic, lo aspettiamo qui in diretta intorno alle 21.30. Intanto un abbraccio a tutti voi che ci state ascoltando o magari anche guardando attraverso la nostra Radio Rock TV. Se vi va, fatemi sapere com'è andato il vostro venerdì, in attesa, si spera, insomma, di un weekend che possa essere il più libero e sereno per tutti noi. Di sicuro lasciamo riposare per un paio di giorni Sandro e Paolonia prima di riascoltarli lunedì pomeriggio con una nuova puntata di Mal Rumore, e a questo punto spazio alle nostre chiacchiere e soprattutto alla musica da scegliere sempre tutti insieme attraverso i contatti che abbiamo a disposizione. Vi ricordo che sulla già citata Radio Rock TV abbiamo comunque modo di chiacchierare anche durante le nostre dirette, cosa che diventa ancora più semplice ed immediata attraverso il 3899 106 700, per Telegram e WhatsApp, dove Fede mi strappa già il primo sorriso della nostra serata facendo un fotomontaggio dove al buon Adriano Viterbini, ottimo artista e grandissimo chitarrista, viene sostituita la mia faccia per questa supposta somiglianza, insomma ad avercene proprio un decimo del talento che ha uno come Adriano. Di sicuro però, insomma, sarà una buona scusa per riascoltare stasera qualcosa dei Bud Spencer Blues Explosion, magari subito dopo questa novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

Questa qui è Window, uno dei nuovi singoli scelti dai Foo Fighters per presentarci il loro ultimo lavoro. Devo dire che stanno proponendo videoclip, ragazzi, capitanati da Dave Grohl, davvero a bel ritmo. Quasi non riusciamo a stargli dietro, insomma, per qualche settimana magari ascolteremo questa qui prima di continuare poi ad esplorare il loro nuovo lavoro. Non so se magari qualcuno di voi l'ha ascoltato per intero, se c'è ancora curiosità nell'ascoltare un nuovo disco di una band storica come i Foo Fighters. Mi rendo conto che magari questa qui è anche un po' una stupidaggine che lancio sul tavolo così per chiacchierare insieme. Non so se però ogni tanto capita anche a voi appunto di maneggiare dischi dalle band, da parte di band con carriere così lunghe. Forse la curiosità nel corso degli anni va un po' a scemare, ma ovviamente ogni formazione fa storia a sé, soprattutto su un discorso del genere. Intanto avevamo citato, grazie ad un vostro ottimo fotomontaggio, questi due signori qui, e allora Adriano e Cesare li ascoltiamo nei Bud Spencer Blues Explosion.

Bravo il nostro Fede, davvero cintura nera dei fotomontaggi per quanto riguarda gli amici di Radio Rock, con la foto che mi aveva regalato e che ti dico mi sono girato sul mio profilo personale. Insomma, ci ha dato di sicuro modo di ascoltare una gran bella band come i Bud Spencer e Blues Explosion, che ormai sono fermi da un po' di tempo. Insomma, soprattutto Adriano sta portando avanti altri progetti o da solista o in compagnia di altre belle band e di altri bei musicisti, in attesa magari prima o poi di riascoltarli insieme. Saluto intanto Vivi, che a proposito di nuove uscite ci segnala che oggi è uscito il nuovo brano delle The Last Dinner Party. Insomma, dicevo che anch'io insomma inizio a essere un po' in difficoltà nel seguire tutte le pubblicazioni che per fortuna ogni settimana la musica mondiale ci regala. Metto anche quella lì in cantiere, così nel corso del weekend vedo di andarmela a studiare. E intanto con gran piacere vedevo anche la proposta di Sara, che dice: in questo brano i Bud Spencer mi ricordano anche un po' i Verdena, ascoltiamo qualcosa per quanto li riguarda. Guarda, magari perdonami se faccio una delle scelte più banali ed ovvie in riferimento a questa gran bella band, però stasera di Verdena riascoltiamo questo classico.

0: Non è mia giustificazione, ma ammetto di aver avuto prima giusto pochi secondi per scegliere un brano dei Never Dana. Mi sono ritrovato quindi a selezionare quella che è ancora oggi direi la loro canzone più famosa come Valvonauta. Contento di leggere ancora il messaggio di Sara che dice: ma grazie, va benissimo anche questa qui, e sono io che ringrazio te. Ammetto che Verdena era davvero troppo tempo che non li mandavi in onda, visto che parliamo davvero di una grande formazione del nostro paese. Saluto intanto Paolonia, la nostra grande Pau, che ci manda un messaggio su WhatsApp dove è scritto: Paolonia ringrazia pubblicamente il taxi Havana 48, super ascoltatore di Radio Rock. Ci uniamo allora anche io e Simone a questo tipo di saluti, ma nel senso che sei a bordo di un taxi, cara la mia Pau, non lo so, poi nel caso su questa storia ci aggiorneremo lunedì, quando con sempre grande piacere ci incrociamo qui in radio. Per quanto riguarda invece il prossimo giro di musica, insomma, la band la facciamo presentare al nostro amico Luca in 4 secondi 4.
1: E allora, Queen of the Stone Age.
0: Mi piace poi soprattutto questo allora iniziale, caro il mio Luke, nel senso che dovevamo ancora iniziare la trasmissione e ti già guardavi al futuro. Direi che vanno benissimo i Queens of the Stone Age. Questo brano faceva parte del loro debutto.

L'ultima volta che avevamo ascoltato i Queens of the Stone Age, noi avevamo estratto una canzone ancora una volta dal loro debutto, ripromettendoci di esplorare un po' questo bel punto di partenza. Poi insomma, figuriamoci, diversi di questi musicisti avevano già una bella carriera in compagnia di Caius, ma davvero molto bello l'omonimo debutto dei Queens che usciva nel 1998 con tutta la musica che ci hanno regalato in questi anni. È un lavoro che ad oggi, chi lo sa, magari anche giustamente ascoltiamo fino ad un certo punto, ma in queste settimane ci siamo concessi un piccolo ripasso. Saluto intanto anche il nostro Marco che si affaccia per un saluto su Telegram, e per noi è già arrivato il momento di chiudere questa prima mezz'ora insieme. Magari alleggeriamo un po' il tiro, e devo dire che anche questa formazione è un po' che non torna a farsi sentire con nulla di nuovo. Sta di fatto che recuperiamo anche qualcosa di Nothing But Tears.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock

0: biglietti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B, Roma.
1: Reliance. Il nuovo album dei Soen. La band guidata da Joel Ekeloff e Martin Lopez, tra le formazioni più autorevoli del progressive metal contemporaneo, torna con un viaggio sonoro intenso e diretto, dal forte impatto emotivo. Acquistalo nei formati CD, vinile e digitale. Non perdere i Soen dal vivo a Roma, Eur Social Park, domenica 6 settembre. Biglietti disponibili sui circuiti autorizzati e salvo esaurimento, anche in cassa la sera dell'evento. Reliance, il nuovo album dei Soen.
2: Torna il Fiori Tutto,
3: l'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
2: Dove?
3: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
2: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
3: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
4: The night. La serata di Radio Rock.
5: Bring on the night on Radio Rock.
6: E per la prima volta stasera facciamo con questo brano davvero un bel passo all'indietro nella storia della musica per accogliere una grande band come Creedence Clearwater Revival.
5: Radio Rock. Back in time.

0: quale brano migliore per dare il benvenuto in radio stasera a quell'eroe del rock californiano della fine degli anni 60, caro Simone Maurovic, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a voi amiche ed amici di Radio Rock, ma soprattutto a quell'ippi meraviglioso che è il nostro Matteo Strano. Come stai, Matt?
0: Bene, bene, con questo inizio abbiamo già sistemato proprio le due facce della medaglia,
1: esatto,
0: della California anni 60,
1: sì,
0: chi era un
1: direi
0: po' più tranquillo anche dal punto di vista politico, chi invece tifava per il flower power, e direi che tifare per il peace and love, soprattutto in questo periodo storico.
1: Ho tremato quando ha detto peace, ho detto no, Matteo non mi potrà mai fare una cosa del genere, poi ha detto peace and love, ok, perfetto.
0: Siamo così un po' più tranquilli. Come stai, caro il mio Maurovic, com'è andata questa settimana?
1: Guarda, ti direi, caro Matteo Strano, stancante più che altro, però ecco, essere insieme a te, poi domani aprire di nuovo la casa dell'inclusività di Radio Rock è sempre una meravigliosa gioia.
0: Lo sai che anche diversi dei nostri ascoltatori questa settimana mi hanno raccontato che iniziano ad accusare un po' di stanchezza.
1: Stiamo perché... a maggio, Matteo.
0: Esatto, siamo più o meno alla metà di maggio. E quindi sì, forse un po' stanchini lo siamo tutti. Per fortuna che insomma ci sei te, come al solito, a darci una mano qui in trasmissione. Passeremo come sempre

0: altre due ore anche in compagnia del nostro Simone, prima ovviamente di ascoltarlo nel corso del weekend. Stavamo facendo un po' di chiacchiere anche riguardo a diverse brutte storie dell'attualità mondiale.
1: Purtroppo sì.
0: Qualche riferimento lo troviamo anche in questo nuovo brano dei Subsonica.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: Give me that.
4: Brand new music.
3: Hey.
4: La musica nuova su

0: dicevi che ti stanno piacendo questi nuovi singoli di Subsonica.
1: Sì, tanto, anche perché poi è un po' un discorso che abbiamo fatto un sacco di volte, caro Matteo, sul fatto che i Subsonica sono 30 anni che sono sulla cresta dell'onda e sì, ovviamente, ed è anche fisiologico, magari qualche passaggio a vuoto lo hanno avuto, però comunque parliamo di una band partita con Radio Estensioni che si ritrova oggi dopo 30 anni a fare un brano come Grida, brano votabile sul nostro sito radiorock.it.
0: Fra l'altro anche ieri sera si era affacciato un po' al volo questo discorso delle band che festeggiano il trentennale nel corso di questo 2026, giustamente citavi Subsonica, qualcuno ci raccontava anche di un recente concerto qui a Roma dei Sonata Artica.
1: Olla!
0: Per esempio anche i Placebo stanno proponendo delle nuove versioni dei loro storici brani. Potremmo provare a cercare qualche altro debutto che usciva nel 1996 e vedere che tipo di formazioni sono ancora in attività, che insomma 30 anni di carriera per una band inizia a essere
1: sono tanti,
0: cifra,
1: eh?
0: Sì, decisamente,
1: porca miseria,
0: decisamente ragguardevole. Non esattamente 30 anni è durata la carriera nella Roma del buon Pluto Aldair,
1: ah,
0: ma insomma
1: bello,
0: ci fermiamo a 13, che per una carriera calcistica è una cifra di sicuro molto importante.
1: Eh sì, perché soprattutto ringraziando Groenlandia, Sky Italia, che in collaborazione con noi di Radio Rock e AS Roma, non avrei mai pensato di poter dire una cosa del genere,
0: vero?
1: Vi presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul famosissimo Pluto, sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del ormai celeberrimo numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallorosso.
0: Ci godremo quindi un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria che parte da Rio de Janeiro e che arriva ovviamente alla nostra città eterna. La voce narrante è di Claudio Amendola, avremo modo di ascoltare le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Le musiche sono state poi curate da Piotta. Per info e biglietti potete andare su questo sito internet che è nexostudios.it.

0: insomma, vedremo un po' che cosa sapranno raccontarci Dragon Force con questa nuova formazione, con l'entrata appunto di una nuova cantante nella loro band.
1: Sì, perché poi immagino anche quello che è la voce di Mark Hudson, l'avete sentita così alta, imponente, e poi di Alissa White Glutes, cioè, sai, quindi è proprio un contraltare che musicalmente ci può stare. Boh, sonoramente sarà un po' complicato magari all'inizio, però chissà se riusciranno a far sposare tutto.
0: Sì, insomma, sarà di sicuro curioso dare un'occhiata al nuovo materiale quando lo avremo disponibile. Intanto tiravamo fuori, no, una delle frasi che proprio invade il mondo della musica, sì. Non so, probabilmente anche il cinema, i fumetti, lo sport. Hanno finito i soldi.
1: Hanno finito i soldi,
0: a tal,
1: sì.
0: A proposito, il nostro Marco questo ci dice.
1: Ciao Marco.
2: Ah, hanno finito i soldi. L'ho sentito dire per Disintegration dei...
1: Madonna.
2: E Acton Davis degli U2.
1: Vabbè, quella.
2: Vabbè.
0: Pronto, mi piaceva molto il tono scelto dal nostro amico, perché se dici questa frase, sì, devi dirla un po' con il ditino indagatore.
1: Esatto, è anche accusatorio, esatto. Anche vagamente accusatorio. Allora avete finito i soldi.
0: Ma tipo, per esempio, che ne so, altri esempi, Guns N' Roses, dei ballatoni, Don't Cry November Rain, quello è stato fatto perché hanno finito i soldi.
1: Guarda, io penso più a Chinese Democracy, più che altro, perché se no, cioè, Chinese Democracy è tipo l'ago della bilancia del conto in rosso. Forse hanno ancora qualcosa da dire.
0: Questa comunque è la mia seconda frase preferita per discorsi delle genere.
1: La prima qual è?
0: La prima è però i primi Cure.
1: Ah,
0: è però,
1: vabbè,
0: il primo Vasco Rossi.
1: Non sono più quelli di una volta.
0: È però il primo Spielberg.
1: Però il primo Spielberg.
0: Sono quelle cose che non vogliono dire nulla, esatto, ma che si associano comunque abbastanza bene un po' ad ogni tipo di argomento. Per esempio, i primi Just for Fun di Radio Rock.
1: No, sono belli anche questi.
0: Sono belli ancora adesso.
1: Belli ancora questi.
0: Bravi,
1: sì, dai.
0: Loro. Just for fun.
3: Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
4: Regai, dimmi il saggio, ho saputo che mi ha mandato a chiamare.
5: L'ha saputo, sì, t'ho mandato a chiamare. Ho Plifil Dick il Valoroso, ho una missione per te.
4: Ma perché sempre io?
5: Perché già ci sono poche possibilità di successo. Che facciamo? Ci mandiamo Velmi la pippa?
6: Ma veramente io mi sento pronto per una missione.
5: Zitto, la pippa.
7: O Plifil Dick il Valoroso, ti infiltrerai tra gli ucri per spiare i loro piani.
4: Un'altra volta? Ma quelli ormai mi riconoscono. È dall'inizio della serie che ci mandate me.
7: Questa volta non ti riconoscerà nessuno, perché metterai questi.
4: I baffi finti?
7: Sì, ma di pelo di coda di grugnolo.
8: Due giorni dopo.

0: durante il consiglio degli Ucri, nella sala del trono di Vipere.
1: Disumano Sepperned, siamo pronti per il consiglio.
2: Bene, iniziamo con l'appello. Mallodrat.
3: Presente.
2: Marbrunt.
4: Presente.
2: Sconosciuto misterioso con i baffi finti di pelo di coda di grugnolo.
3: Presente.
2: Bene, ora vi espongo il piano. Passeremo da nord fingendoci commercianti. Questa volta stermineremo gli Unni. Tutto chiaro?
5: Sì!
2: Tu, sconosciuto misterioso con i baffi di pelo di coda di grugnolo, ridi un po', sì?
3: Sì.
2: Ma tu sei Oblifidic il valoroso di Curlornate.
3: No, no. Oblifidic il valoroso di Curlornate. Mica c'hai baffi finti di pelo di coda di grugnolo.
2: Sicuro?
3: Sicurissimo.
0: Tre giorni dopo, al Valico del Nord.
6: Spudorato Sepperned, gli Ucri bloccano il nord, sanno di noi.
2: Ma com'è possibile? Siamo pure vestiti da commercianti.
6: E qualcuno deve aver fatto la spia.
2: Certo, lo so, ma chi? Chi?
5: Cosa?
0: Uno per tutti, tutti per uno.

Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Groenlandia,
1: Sky Italia,
0: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
0: solo al cinema dal 21 maggio.
1: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
0: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
1: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri.
1: Musiche di Piotta.
0: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Questo è
4: Bring on the night.
5: Bring on the night.
3: La serata di Radio Rock.
5: On Radio Rock.
6: Apriamo la seconda ora con gli Arctic Monkeys.
5: Radio Rock. Back in time.

0: E qua possiamo dire che non erano già più i primi Arctic Monkeys.
1: No, infatti, anche qui avevano già finito i soldi. Cioè, si sente chiaramente proprio la mancanza di soldi. Sì.
0: Erano completamente venduti al mercato per un brano del genere. Sempre a proposito di un discorso di questo tipo.
2: Scusate, la più bella è i Pink Floyd migliori sono stati quelli con Syd Barrett. Ho fatto un disco solo, cacchio.
0: Vedi, però questi erano veramente i primi Pink Floyd.
1: Esattamente. Quindi come potrai dire il contrario? Impossibile.
0: Sai su un personaggio sul quale è impossibile dire una cosa del genere?
1: Chi?
0: Un personaggio che in teoria nasceva oggi 125 anni fa, come Robert Johnson.
1: Mamma mia, che personaggione.
0: Di base è stato il primo, e di base avendo registrato soltanto 29 canzoni, come fai a dirgli vabbè, però il primo Robert Johnson?
1: Quando non sapeva suonare, perché insomma poi la leggenda metropolitana che lo circonda è esattamente questa, perché Robert Johnson si narra abbia fatto un patto con il diavolo per poter suonare il blues meglio di tutti gli altri chitarristi che c'erano in circolazione.
0: Mi segnalavi con grande piacere questa ricorrenza proprio appena ci siamo incontrati oggi pomeriggio.
1: Sapevo che ti piaceva.
0: Sì, io ammetto di aver fatto il viaggio in macchina per la Roma del 2026 ascoltando appunto le registrazioni del 1936 di Robert Johnson, e devo dire che è veramente un'esperienza quasi mistica.
1: Vero? È un po' catartica, se vogliamo.
0: No, veramente un 40 minuti molto belli seppur passati nel traffico. Insomma, sei circondato da un'atmosfera davvero incredibile. Se vi va, magari nel corso di questa mezz'ora, se non proprio i suoi originali, comunque le canzoni da lui scritte e poi riarrangiate dai grandi della musica, ce le ascoltiamo.
1: Molto molto volentieri, caro Matteo Strano, così come troviamo. E poi tra pochissimo ti darò anche quella che è l'inizio di una faida meravigliosa tra Machine Gun Kelly e un altro personaggio che è transitato nelle nostre alte rotazioni. Machine Gun Kelly con Fred Durst, questa è Fix Our Face. Brand new music right here.

0: quindi mi stai dicendo che, sì, che ne so, The Rolling Stones contro i Beatles, dai Blur contro gli Oasis, stiamo arrivando a vivere un momento dove Machine Gun Kelly va contro Youngblood?
1: A quanto pare sì, caro Matteo. Mamma strano mia. Perché in Fix Your Face, brano che avete trovato qui in collaborazione con Fred Durst e Limp Bizkit, votabile sul nostro sito radiorock.it, ci dai il là per parlare di quella che è una nuova diatriba che sta nascendo nel mondo della musica.
0: Ah, pronti,
1: proprio pronti. Guarda, sai, proprio fresca fresca.
0: Mettetevi
1: su cucina.
0: Comodi, sì.
1: Mettetevi comodi, prendete i popcorn, perché qui si tratta di Machine Gun Kelly contro Youngblood.
0: Che è successo?
1: Per quale motivo? Perché Youngblood in tempi non sospetti era intervenuto in un podcast di Sharon e Kelly Osbourne e alle domande di mamma e figlia su Machine Gun Kelly e su quelli che erano stati gli epiteti rivolti contro Machine Gun Kelly, Youngblood non ha preso le sue difese.
0: Ok.
1: Machine Gun Kelly, da questo punto di vista, secondo me è mezzo rosicone.
0: Ha rosicato.
1: Ha rosicato tanto. Okay. Se l'è presa, e non solo se l'è presa personalmente, ma ha messo anche dei riferimenti all'interno proprio di Fix Your Face.
0: Ah!
1: Come ad esempio quando c'è il passaggio delle persone che sono nate all'interno del mondo di Topolino,
0: sì,
1: e poi hanno avuto la vita agiata per quanto riguarda la ricchezza di famiglia. Tutto questo riconduce ovviamente a Youngblood, perché lui aveva iniziato la sua carriera all'interno di Disney Channel, poi passando alla musica, ma avendo alle spalle una famiglia facoltosa, avendo frequentato delle scuole private, e quindi il richiamo gioco forza è anche quello. Machine Gun Kelly poi ha confermato questa cosa, ha detto sì sì, io ce l'ho proprio con Youngblood, perché non mi ha difeso.
0: Ok, vabbè, insomma, almeno l'onestà e la sincerità di dire sì, ok, ce l'ho con
1: sì,
0: te.
1: Sì, ce l'ho proprio con lui, però Youngblood non è più quello dell'inizio.
0: Esatto.
1: Non mi ha difeso.
0: E il primo Machine Gun Kelly, no?
1: Sicuramente.
0: E insomma, vabbè, ci apprestiamo a goderci proprio questa diatriba fra i due. Hai deciso da quale parte schierarti, fai il tifo per uno invece che per l'altro?
1: Guarda, a me Machine Gun Kelly sta sulle palle veramente tanto, quindi Youngblood tutta la vita.
0: Va bene, noi intanto stasera lo riascoltiamo con questa Lovesick Lullaby.

0: mi dici che il primo Youngblood cantava le canzoni di Topolino, sì, era nel mondo Disney?
1: Sì, parlava in questa maniera.
0: Molto, molto bene. Questa la sapevo, non sapevo che venisse da una famiglia facoltosa, che è una cosa che in realtà ormai, chissà, forse anche un po' da sempre, racconta di sempre più musicisti. È un discorso di cui, che ogni tanto si affaccia nel discorso musicale, questo qui.
2: Diciamo che avere qualcuno comunque di facoltoso alle spalle ovviamente ti aiuta a vivere tutta quanta questa avventura con molto meno peso sulle spalle e molta meno angoscia.
0: Chiaro.
2: Perché è chiaro, ad esempio, se pensi al figlio di Bono Vox o comunque ecco anche ai figli di Gene Simmons e Paul Stanley, che hanno fatto a loro volta una band,
0: quelli ce li sentiamo,
2: e
0: stasera,
2: che hanno avuto il loro debutto dal vivo. Cioè, considera avere Gene Simmons e Paul Stanley alle spalle, o comunque ecco genitori che sono già nel mondo della musica. Guarda, vogliamo essere vagamente onesti, è anche normale che nel 99% dei casi, anche se la musica che propongono può far schifo, comunque un grande palco te lo vai a fare.
0: Ma quello di sicuro, poi dicevi bene anche all'inizio del ragionamento, è proprio un'altra serenità,
2: sì,
0: d'animo, no? Insomma, ti puoi permettere di fallire uno, due dischi, uno, due, tre progetti musicali, perché insomma hai comunque ovviamente le spalle un po' ne coperte. Bravo che ti sei ricordato dei figli dei due musicisti dei Kiss. Devo dire, è stato uno degli ascolti più curiosi che mi è capitato di fare
2: io ancora
0: in questi ultimi mesi.
2: Come sono?
0: Guarda, li recuperiamo, okay, perché onestamente è veramente una roba un po' buffa. Questi qui intanto, Block Party.

0: Invece stasera, con i discorsi che stiamo facendo, escono tutte quelle frasi fatte che o diciamo noi appassionati di musica o magari gli stessi musicisti. Per esempio, i figli di Darte potranno mai dire: è comunque stato un percorso difficile, ho fatto molta gavetta, vengo dalla strada e ne ho viste di cose.
1: Ho mangiato bocconi amari.
0: Tipo le dichiarazioni dei calciatori, no? Sì, qualsiasi squadra ti compra, beh, comunque ho sempre sognato di vestire questa maglia nella mia carriera.
1: Ma nessuna di queste interviste batterà mai quella che venne fatta e che rilasciò Totò Schillaci quando andò ai Kashima Antlers.
0: In Giappone.
1: Quando andò Schillaci ai Kashima Antlers, gli fecero una domanda e lui rispose: giuro, veramente.
0: Com'era?
1: Sono sempre stato un tifoso dei Kashima Antlers. Ma non li hai mai sentiti fino a un secondo prima.
0: E poi, cioè, in un paese come il Giappone avresti degli assist per cavarti da un impaccio del genere, no? Anche che non è vero, però sono sempre stato affascinato dalla cultura del lontano oriente. Oppure se te la giochi sul sushi, no?
1: Esatto, cioè, Olly e Benji, mi è sempre piaciuta questa cosa, chissà com'è il calcio nel sollevante. Vuoi dire di essere tifoso di una squadra che non conoscevi?
0: Forse un po' troppo, fermarsi un pochino prima è sempre un'idea giusta. Chiacchieravamo di questo anche in riferimento a questa nuova band formata da due figli d'arte, il cognome dice già molto: Stanley Simmons.
1: Allora, guarda, ho sentito quello che è un piccolo incipit di tutto quanto quello che è la musica e posso dirti che secondo me la scelta che hanno fatto i figli di Paul Stanley e di Gene Simmons è davvero molto interessante, perché si discosta tanto da quello che è ovviamente l'excursus dei Kiss, e credo che questa scelta sia davvero molto intelligente, soprattutto per due ragazzi che vogliono provare comunque inevitabilmente a fare musica anche loro.
0: Guarda, hai detto benissimo, se uno immagina la musica dei Kiss, ma anche l'atteggiamento con il quale era proposto,
1: spavaldo, no? Sai, ok,
0: fuochi d'artificio, trucco, parrucco e cose del genere, qui siamo proprio
1: dall'altra
0: all'estremo
1: parte
0: opposto, e anzi vi chiediamo una mano nel ragionare su un argomento del genere, perché stavamo chiacchierando con Simone sui vari figli d'arte che sì, più o meno si allontanano dallo stile dei genitori, però forse questo è davvero il caso più evidente che mi può venire in mente. Quindi se avete qualche altra idea, 3899 106 e 600, cerchiamo appunto figli d'arte che si sono discostati davvero molto dalla musica dei genitori.

0: qui Body Down, la prima canzone che Stanley and Simmons ci avevano fatto ascoltare. Insomma, come detto, se uno pensa alla musica dei Kiss, qui siamo proprio da tutte altre parti.
1: Ti posso dire che a me non dispiacciono per niente.
0: No, no, proprio direi quel folk americano che ascoltiamo in compagnia di Crosby, Stills, Nash e Young. Insomma, mi era venuto in mente un nome del genere ascoltando questa proposta. Chissà se papà, i doppi papà, sono felici che i loro figli abbiano preso una strada del genere nello stesso mondo dei genitori, ma appunto su coordinate completamente diverse.
1: Guarda, se non ricordo male, ho letto proprio un'intervista che hanno fatto a Gene Simmons e a Paul Stanley riguardante questa cosa dei loro figli che sono insieme, che hanno creato una band folk rock, anche se vogliamo. Sì. E loro hanno detto: guarda, noi siamo anche contenti del fatto che loro vogliono andare con le loro gambe, che per quanto, ripeto, è un po' un paradosso. Parlando di figli d'arte con genitori del genere, dire vanno avanti con le loro gambe, perché anche lì poi maliziosamente pensi sempre del vabbè, ma che una mano non gliel'hai data.
0: No, ma sai, più che altro su questo discorso si potrebbe dire okay, se volevi veramente un po' allontanarti e nasconderti, scegli un nome per la band, nel senso ti firmi con due cognomi così famosi nel mondo della musica che il collegamento viene proprio automatico.
1: Beh, è come ha fatto, che ne so, Wolfgang Van Halen, che tira fuori Mammoth. Prima era Mammoth, WVH, poi toglie WVH e lascia Mammoth.
0: Esatto, stavamo cercando appunto altri esempi del genere. Devo dire che con un po' di difficoltà stiamo provando a destreggiarsi fra i vari nomi della musica. A te segnalavi nelle nostre chiacchiere Norah Jones.
1: E tiravo anche fuori Norah Jones, ma ce ne sono anche veramente tanti tanti altri. Ad esempio c'era anche, pensavamo a Jacob Dylan, il figlio di Bob Dylan, che era poi a capo dei Wallflowers. O come anche il figlio di Corey Taylor con il figlio di Sean Cran. Quindi comunque facevano sempre parte anche di quel mondo lì. Diciamo che di idee ce ne stanno arrivando, però ovviamente voi 3899 106 600 Telegram, WhatsApp e ricordando quella che è la chat della nostra Visual Radio Radio Rock TV, dateci una mano a cercare quelli che sono non tanto dei progetti che si discostano tanto dalla figura paternale genitoriale, ma comunque dei figli che hanno seguito le orme dei genitori.
0: Per esempio, un nome che veniva in mente era quello di Sean Lennon, figlio del grandissimo John, che ultimamente avevamo ascoltato anche insieme a Les Claypool.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Tigre, freschezza quotidiana.
2: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
3: Ed io Maurizio Paniconi.
2: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
4: Morta zia, la casa è mia.
2: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
3: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
2: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
5: Ho detto che è mia.
3: Ha detto
5: casa è mia.
3: Lei
2: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
4: Morta zia, la casa è mia.
2: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
1: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
6: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
7: Questo è Bring on the Night.
1: La serata di Radio Rock.
8: Non è che ci sia bisogno di grandi annunci prima di una canzone del genere. Apriamo la seconda parte di serata in compagnia dei Beatles.
6: Radio Rock. Back in time.

0: pensato neanche a farla apposta. No, prima infatti. Sean Lennon è brava la nostra regia che ci fa proseguire proprio con i Beatles.
1: Guarda, penso che i Beatles siano una di quelle pochissime band sulle quali non puoi dire ma una volta i Beatles erano meglio. Cioè no, proprio no.
0: Ci può stare. Parlando dei figli d'arte, forse all'appello manca soltanto il figlio di Ringo, perché
1: no, c'era anche lui.
0: C'era anche il figlio
1: Ringo? C'era anche il figlio di Ringo, sì, allora da qualche parte aveva suonato anche lui, lo avevo letto prima.
0: Siamo a 4 su 4, sì, e sì, insomma, auguri a loro, perché riuscire a reggere il livello dei genitori, qui è proprio tosto.
1: Qui è veramente tosta.
0: Molto complicata. Stavamo parlando un po' di figli d'arte, possibilmente figli d'arte che si sono allontanati molto dallo stile dei genitori. Eravamo partiti da un duo composto dai figli di due musicisti dei Kiss che suonano il country folk americano.
1: Sì, che poi alla fine noi, vedi poi come siamo noi addetti ai lavori, noi con la mente spaziamo, andiamo in giro, cerchiamo delle cose, quando poi la soluzione ce l'abbiamo in casa, letteralmente in casa.
0: Per esempio il nostro amico su WhatsApp ci scrive DJ Francesco.
1: Meglio di così! Cioè proprio Francesco Falchinetti è proprio non lo so, sai quella...
0: Agli antipodi rispetto al...
1: No, ma è proprio quell'esempio classico lampante del quanto di più lontano ci possa essere quello che fa il figlio rispetto al padre.
0: Guarda, è sempre così, uno sta lì a pensare, esatto, ad immaginare, e poi come allo solito le cose ce l'hai davanti al naso. C'è Luigi che ci segnala i due figli di Frank Zappa, Diesel,
1: no,
0: e Ahmet, aggiungendo anche Ziggy Marley.
1: Ziggy Marley è una grande chiamata, grande grande chiamata, bravo.
0: Ci può stare, a me veniva in mente di sicuro Damian Marley, qualche anno fa aveva avuto anche un gran successo, ovviamente non reggae propriamente detto, però insomma, c'erano delle vibrazioni di quel tipo all'interno della sua musica. Potrebbe essere una buona scusa stasera per riascoltare anche Damian nelle nostre playlist.
1: Guarda, se tu avessi fatto trasmissione con il buon Emanuele Dottor Ausolo Lollobrigida, adesso ti avrebbe risposto il suo successo non reggae.
0: Bello, mi piacciono queste cose, bravi bravi tutti e due, complimenti.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: La musica nuova su

0: una settimana fa stavamo qui in radio insieme a guardare l'esibizione al 1° maggio dei riformati di FIBA in formazione originale.
1: È vero, e poi alla fine, sai, risentirli con 17 re è sempre un enorme piacere. Poi ancora negli occhi quella che è stata la loro performance a San Giovanni una settimana fa, porca miseria, che poi, come detto, hanno tenuto tanto bene il palco, hanno affrontato loro dei temi molto molto importanti di attualità. Insomma, veramente complimenti a loro, complimenti anche per il ritorno sulle scene.
0: Intanto complimenti a te, perché mentre andava in onda questa canzone ti ricordavi giustamente di Nancy Sinatra, sì, come figlia d'arte, che direi si è allontanata abbastanza dalle sonorità del padre. Un altro di quei genitori che è difficile da avvicinare, ma in realtà, visto che parliamo di Frank Sinatra.
1: Considerando che tuo papà viene denominato The Voice, sai, qualunque cosa poi esca fuori da quella che è la prole, è sempre un po' difficile dire, però, ah vabbè, ma tu sei il figlio di Frank Sinatra.
0: Però guarda, chiamata che mi sento di appoggiare davvero in pieno, comunque Nancy Sinatra nel pieno del pop come psichedelico, no, degli anni 60, insomma, di sicuro cose molto lontane dallo stile del papà. Vediamo un po' che ci dite con le vostre voci, ascoltiamo un paio di messaggi a partire da Re. Benvenuto.
1: Ciao.
2: Beh ragazzi, buonasera.
1: Buonasera.
2: Allora, c'è la grandissima storia di Josh Homme che ha fatto il Rhodey per gli Yawning Men,
1: sì,
2: e alla fine il figlio di Josh Homme
1: che ha fatto?
2: Suona con loro.
1: Ah,
2: scusate,
1: sì,
2: sto un po' rallentato.
1: Che senso? Noi siamo qua per questo.
0: Bacetti a te, caro il mio Gre, visto che è venerdì sera, quasi alle 11, e stare rallentati ci sta in pieno. Io questa storia non la conoscevo, non riusciamo a trovare tantissime conferme così al volo anche su internet. Settimana, lo sai, invece avevamo raccontato sempre il riferimento a Josh Homme, che aveva più o meno ricevuto, fra molte, moltissime virgolette, quasi una richiesta di entrare all'interno dei Faith No More.
1: Ma davvero?
0: Cioè la cosa non è esattamente andata così, però siccome erano molto amici lui e diversi membri della band, si stava valutando.
1: Al posto di Mike Patton?
0: No, insomma, come chitarrista. Cantante e leader, ma insomma un po' quelle storie dove le vere cose si mischiano un po', probabilmente anche con la leggenda.
1: Vedi, prima ti avevo detto che infatti mi sembrava di aver letto quella che era la notizia del figlio di Ringo Starr, cioè Zach Starkey, è spesso alla batteria con gli Who.
0: È vero.
1: È spesso alla batteria con gli Who.
0: Giustissimo.
1: Quindi, vabbè, vedi, anche lì, però tu sei il batterista, sei figlio di Ringo Starr, che cosa fai? Il batterista.
0: E poi uno pensa che probabilmente lo è anche, tutta questa gente si conosce fra di loro.
1: Sicuro.
0: Tu sei letto le cose che invece raccontava Mick Jagger all'interno di questo nuovo lavoro degli Stones? Ai cori in un brano ci sarà Robert Smith dei Cure.
1: Oh!
0: Che è un'altra di quelle robe, no? Incredibili.
1: E tra parentesi, perdonami, oggi è l'anniversario d'uscita di Three Imaginary Boys.
0: Bella roba anche quella lì. Dice che Mick Jagger era in uno studio di Londra a registrare le parti vocali, vede questo strano figuro avvolto in una tunica nera, gli fa pat sulla spalla,
1: lei.
0: Si gira Robert Smith con tutto il volto truccato, anche con il rossetto, e pare che non si erano mai incontrati prima.
1: Ma non ci credo.
0: Infatti è stranissimo.
1: Infatti sì, ma come fai?
0: Mick Jagger racconta, ma te sei quello dei Cure? Ah, sì, te sei quello dei Rolling Stones.
1: Ah, ti ho visto in televisione.
0: Assurdo come cosa.
1: Ma guarda che stranissima come cosa.
0: E quindi pare che la cosa sia venuta fuori in una maniera molto molto naturale e onestamente anche un po' buffa, con Mick Jagger che dice a Robert Smith, vabbè, visto che stai qua,
1: senti, t'avanzano due minuti,
0: ce li fai i cori?
1: Ce li fai i tuoi cori? Madonna mia.
0: Che storia è?
1: Bellissima, no? Però. Bellissima.

0: insomma, i figli di Bob si sono di sicuro dati da fare nel mondo della musica, rimanendo comunque nell'ambito più o meno giamaicano.
1: Guarda, io per questa canzone, per queste sonorità, ho una di quelle storie tipo la Maurovich Life.
0: Bello.
1: Ricordo una sera di essere andato sul lungomare di Ostia.
0: Non so.
1: Guarda, è tipo a base Over the Top, che credo sia la più ideale del mondo proprio. Se la trovi, ok. Esatto, quella.
0: Addirittura.
1: Sì, sì.
0: Cioè, sarei malinconica.
1: Bravo, perché comunque è un po' malinconica come cosa.
0: Fa piangere i bambini.
1: Fa piangere i bambini, quindi mi raccomando, qualcuno pensi ai bambini, come dicevano nei Simpson. Ero sul lungomare di Ostia insieme ad altre persone. A un certo punto, in lontananza, sento la musica reggae.
0: Rastafari.
1: Signori, andiamo ad una serata reggae. Cioè, entriamo, vediamo se si deve pagare. Era completamente gratuito.
0: Come giusto.
1: Tu potevi entrare, signori miei. Non ho mai sentito un veramente un concentrato di sostanze psicotrope che fanno ridere così come l'ho sentito in quel momento lì. Ed eravamo all'aperto.
0: Delle piante.
1: Ed era una meraviglia. Noi siamo entrati, sai che significa proprio la leggerezza del non ce ne frega niente di chi sei, l'importante è che ti diverti con noi. Ecco, quello era il mood di quella serata lì.
0: E insomma, questa canzone

0: Se l'è tirata un po'. Vediamo un po' che ci dite.
1: Ah, bella la risata di Mick Jagger quando spiega che si è girato sto tizio col rossetto.
2: Pat pat.
1: Però scusi, nessuno batterà mai il sindaco di quel paesetto in Sardegna, dove c'è vicino la casa di Peter Gabriel, che va a bussare da Peter Gabriel.
0: No.
1: Ci senti, c'è la festa della Madonna.
0: No, calma.
1: Raffa non viene.
0: No.
1: Una cosa del genere.
2: Storia è questa.
1: No. È andato a fare il concerto.
2: È andato a fare il concerto?
0: Dai, c'è.
1: Tutta la band.
0: Scusa, che fai? Al posto di Raff non ci vai tu, non ci va
2: Peter Gabriel.
0: Peter Gabriel
2: si è prestato?
0: Al posto di Raff.
2: Io questa storia non la conoscevo, abbiamo delle conferme.
0: Guarda, adesso vado a cercare. Anzi, redazione!
2: Perché
0: scusa, ricordiamoci che c'è una live redazione che sta lavorando dall'altra parte.
2: E ci sono delle cose che, anche se non sono vere,
0: però sarebbe bellissimo.
2: I want to believe. Cioè, questa storia.
0: O come diceva Zero Calcare, ci voglio credere.
2: Esatto, io a questa cosa ci voglio troppo credere. Aggiungendo ancora una pennellata di Gianluca, un apostrofo che Gianluca ci lascia in trasmissione.
3: Se sei figlio di Ringo Starr non devi proprio fare un cazzo.
0: Guarda, non avrei saputo sintetizzarlo meglio, amico mio.
2: E tanto, che devi fare?
0: Ma infatti, sei il figlio del batterista, di uno dei batteristi più famosi del mondo. Come fai a fare qualcosa o pensare semplicemente di fare qualcosa?

0: È stato curioso vedere Frank Sinatra cantare una canzone del genere. Chissà se poi mi hai regalato un'esibizione insieme appunto a sua figlia, a Nancy Sinatra.
1: Ah, con i suoi famosi stivali rossi poi. Chissà poi alla fine se avrà mai fatto una cosa del genere.
0: Intanto qui un po' come al solito si sono mischiati due argomenti, quindi figli d'arte che magari saranno allontanati dalle ombre, dalle impronte musicali dei miei genitori, e poi torneremo sopra a quella incredibile storia che veniva dalla Sardegna.
1: Sì, dalla Sardegna, e siamo riusciti anche a geolocalizzarla meglio, più precisamente da Arzachena.
0: Arzachena.
1: È tutto incredibilmente vero.
0: È vera questa cosa?
1: Sì, giuro, e tra pochissimo daremo proprio le coordinate spazio-tempo.
0: Ok, intanto c'era arrivato il messaggio del maestro Sensei.
2: Ciao maestro. Magari mi ricordo male io, sicuro. Dimmi. Che mi ricordo male.
1: Dici
2: io.
1: Tutto?
2: Ma mi sembra che il figlio di Ringo Starr, Zach, è stato licenziato da Lihu
0: perché
2: suonava troppo forte.
1: Ma che stai
2: la
1: dicendo?
2: Cosa fa ridere perché sono anni che la batteria di Lihu dal vivo è finta e triggerata per problemi d'udito del cantante, per cui puoi pestare forte quanto te pare, quelle sono pelli mesh, per cui non fanno rumore.
1: Ma tu ti rendi conto?
0: Quindi gliel'hanno acchittata.
1: Gliel'hanno acchittata un pochetto. Hanno fatto il gioco delle tre carte. Ho detto dai, vieni a suonare. Oh, mi raccomando, mena, tanto non si sente niente.
0: Fatto band è passato alla storia per un batterista molto sereno.
1: Sì, molto tranquillo.
0: Che appoggiava lì i colpi senza stare a calcare più di tanto sullo strumento.
1: E poi sobrio, tranquillo, sempre sul pezzo. Non si addormentò mai alla batteria. Non venne mai sostituito da uno del pubblico alla batteria. Quindi figuriamoci.
0: Comunque, torniamo per favore ad Arzachena in

0: Sardegna nel settembre del 2002, leggo
1: 2001-2002, in realtà quella storia è vera, quindi io immagino il sindaco di Arzachena che va là, bussa alla porta di tal Mr. Peter Gabriel e gli dice: senti, m'è saltato Raff, non è che potresti venire tu al mio posto? Peter Gabriel, che se lo guarda, dice: oh yeah, why not?
0: Why not?
1: Why not? Prende, va a suonare per quanto riguarda la festa ed inizia la sua esibizione con Salisbury Hill. Cioè, è una cosa clamorosa.
0: E pensa a tutte le signore che volevano vedere Raff quella sera.
1: E si trovano Peter Gabriel.
0: Che palle.
1: Dice, ma che cacchio è questo?
0: Che palle.
1: Arrivateci Raff.
0: Sembra la scena quella di Boris, adesso non riesco a citarla a memoria, com'è che si diceva? Vabbè, quale? Quello ci ha detto di no, quell'altro ci ha detto
1: sì,
0: di
1: certo.
0: No, è arrivato questo, prendiamoci questo. No?
1: Vabbè, quella è una delle cose più grandi di Boris, è stato lo scalatore delle Ande.
0: Vabbè, comunque te, mi raccomando Simone, da compito alla nostra redazione di trovare la mail di Peter Gabriel.
1: Che dice,
0: il sindaco, magari ci riusciamo pure noi.
1: Guarda, gli diciamo che non siamo proprio di Arzachena, ma lì vicino.
0: Ma ce l'hai un gingolino.
1: Ah, figurati. Aio!
0: un giro nella sala live.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
0: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
3: Radio Rock, tutto

0: Bring on the night.
1: La serata di Radio Rock.
2: Bring on the night on Radio Rock.
3: L'ultima ora insieme stasera l'apriamo ascoltando anche gli Evanescence di Call Me When You're Sober.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Evanescence che stiamo ascoltando anche nelle nostre novità in rotazione. Stasera invece la nostra regia ci propone un classico. Qui intanto abbiamo recuperato la mail di Peter Gabriel,
1: sì,
0: disponibile. Matrimoni, comunione, cresime.
1: Esatto. Peter Gabriel @ matrimoni.com.
0: Sempre a proposito,
2: dottor Peter Gabriel, perché ha da fare tipo il 21 maggio? Perché il 21 maggio c'è una presentazione importante di un film. E quindi
1: bello.
2: Dopo il
1: Peter
2: film,
1: Gabriel è romanista,
2: concerto,
1: poi.
0: Cuore giallo rosso.
1: Cuore giallo rosso, sì.
0: Inevitabilmente.
1: Sempre in curva.
0: Esattamente. Tutta quella storia di prima ci aveva ricordato anche questa scenetta di Boris.
3: E sapere, ma perché Pirlo e Gattuso non hanno potuto? René, hanno fatto gli spocchiosi, fanatici, tutti
1: bravo,
3: un po' freddi. Invece Sergio Brio, capito?
1: Peter Gabriel invece
3: con un entusiasmo che io mi sono detto: ma punta al sole! C'avevo Sergio Brio!
1: E puntavo a Peter Gabriel!
0: Certo. Proprio letteralmente è andata
1: puntavo
0: così.
1: Puntavo a Peter Gabriel!
0: Ci ha dato Bucaraf!
1: Puntavo a Peter Gabriel!
0: Puntiamo al sole, puntiamo a Peter Gabriel. C'è Tony che poi dice: vabbè, però insomma con uno del genere sono buoni tutti, ma il vero sound sardo sarebbe Patagaio Asadò di Nico e De Sardinia.
1: Bello, mi piace, ma visto che si parla anche di cambi di lineup, ce n'è stata una clamorosa e poi proprio qui nella capitale. Un po' di tempo fa, per quanto riguarda il concerto di Capodanno, ma caro Matteo, prima c'è la nostra novità che è quella dei Social Distortion.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: Brand new music.
8: La musica nuova su
9: Radio Rock.

0: le cose quando eravamo giovani, più o meno dicono i Social Distortion in questo nuovo brano.
1: Bella, bella, a me comunque la musica dei Social Distortion piace sempre, sì, sia che sia il punk quello spinto, sia che sia un po' questa ballad, però una sorta di ballad, però mi piacciono sempre e comunque.
0: Sì, canzoni di sicuro un po' più morbida e malinconica rispetto alle altre proposte, sembra che stia venendo fuori un buon disco, comunque sì, i singoli che per ora lo anticipano, insomma, sono di sicuro tutte buone proposte. Tornando a quella storia delle line up, che cambiano così al volo, te pensi di vedere Raff e ti becchi invece Peter Gabriel?
1: Esatto, ma mai come quello che accadde ormai un anno e mezzo or sono. Perché quando ci fu da organizzare il Capodanno del 2024, ci fu un piccolo problema qui nella capitale, cioè il sindaco Roberto Gualtieri dovette far fronte ad un problema di testi e di artisti che poi alla fine mollarono tutti.
0: Che era successo?
1: Perché il problema fu di Tony F, che sarebbe dovuto essere uno delle stelle della serata con Mahmood e Mara Sattei. Successe una cosa: si accorsero, dopo aver fatto firmare un contratto a Tony F, che i testi di Tony F potevano essere vagamente femministi, cioè antifemministi.
0: Okay, sì.
1: Quindi comunque potevano andare contro le donne e tutto il resto. Ci fu questa alzata popolare e dissero a un certo punto: guardate, Tony F non sappiamo più che farci, noi lo salutiamo. Però insieme a lui se ne andarono anche Mara Sattei e Mahmood.
0: Ho combinato un disastro.
1: Quindi a quel punto però dovettero correre ai ripari. E sentite che ripari: orchestraccia, orchestra popolare della Notte della Taranta, la PFM e Gabri Ponte. A occhio e croce, secondo me, è andata molto molto più di culo così.
0: Poi sono proprio un tipo di pubblico sovrapponibile, no? Cioè,
1: come
0: ti ascolti,
1: no?
0: Tony F e
1: vai
0: di sicuro ascolti
1: la Notte della Taranta, come no, e l'orchestraccia, come
0: senza
1: no.
0: Senza ombre di dubbio. Sei mai stato in Puglia a sentire la Taranta?
1: No, però sarebbe stato strano sentire in Puglia l'orchestraccia.
0: Quello forse un po' di più.

0: buono e giusto ascoltare sempre su Radio Rock Motorhead. Visto che qualcuno di voi ne parlava qualche minuto fa, ma neanche a farla apposta arrivava questo bellissimo messaggio vocale di Domenico.
1: Ciao Domenico.
2: Buonasera ragazzi.
1: Buonasera a te.
2: Con questa canzone dei Motorhead mi è venuto in mente che la scorsa settimana ho conosciuto un grande, una persona con il figlio che fa batteria nella stessa scuola dove fa batteria mia figlia, 10 o 12 anni, e l'ha chiamato Lemmy.
1: Ma dai,
0: figata.
2: E io quando l'ho sentito chiamare ho fatto scusa se mi permetto, l'hai chiamato Lemmy per Lemmy il mister?
1: Beh,
2: e lui mi fa sei il primo, la gente mi fa ma l'hai chiamato Lenny come Lenny Kravitz?
1: Ma che gente frequenti?
2: Se abbiamo fatto amicizia, persona ovviamente strepitosa, perché abbiamo parlato un'ora che i nostri figli facevano batteria solamente di rock.
1: Bello.
2: Non mi capita molto spesso.
1: Bello.
2: Non mi voglio fare richieste, volevo solamente portare questa mia testimonianza.
1: Questa è grande cosa.
2: Buonasera.
1: Grazie Domenico, ma che figo però.
0: Fatto strabene, anche io non ho mai conosciuto un Lemmy girando per Roma.
1: Ma nemmeno io. Cioè, ho conosciuto tanti nomi particolari, ma un Lemmy mi sfugge.
0: Ho conosciuto Noel.
1: No, ho conosciuto anche tante altre cose che vabbè, lasciamo stare. Però comunque un Lemmy mi manca.
0: Per la puntata sui nomi strani dei tuoi amici, settimana prossima ci sentiamo di prometterlo.
1: Guarda,
0: al nostro pubblico.
1: Guarda, veramente, porca miseria. Direi che ne conosco a bizzeffe, ma che potrebbe tranciarmi amicizie da qui per i prossimi 10 anni.
0: A proposito di Motorhead, ci raccontava qualcosa il nostro amico argentino Nico.
1: Ciao
0: oggi
1: Nico.
0: È un anniversario un po' particolare per quanto riguarda la musica dal vivo proprio in Argentina, perché l'8 maggio del 2004 i Motorhead suonavano da quelle parti lì. Il concerto è già avuto un po' di problemi sia all'inizio che durante lo svolgimento, e soprattutto è da notare che si era pensato di organizzarlo in un posto molto grande come lo stadio dell'Argentinos Juniors. La data poi è stata spostata in un club con solo 2000 posti.
1: Madonna!
0: Ed è diventato un po' un casino il concerto.
1: Cioè, dico, porca miseria, che poi adesso, dall'altra parte però, in Argentina dovrebbe essere autunno, perché è il contrario. Eh sì, rispetto a noi è al contrario, quindi noi siamo in primavera, andiamo verso l'estate, da quella parte dovrebbe essere autunno tendente all'inverno.
0: Comunque il nostro amico ci racconta che la sesta visita della band in Argentina si è conclusa con i fan che hanno invaso il palco e distrutto l'attrezzatura dopo che la band non ha eseguito il bis. Insomma, evidentemente anche Lemmy non era proprio al massimo della forma, ultima canzone e via. E così. E però insomma i fan non l'hanno presa propriamente bene.
1: Diciamo che allora questa dovrebbe essere la scaletta approssimativa: We Are Motorhead, No Class, Shoot You in the Back, Civil War, God Save the Queen, Metropolis, Shut Your Mouth e Ramones. Basta.
0: Naso sì, 36 minuti di musica.
1: Sì,
0: per
1: ma
0: meno,
1: considerando che Lemmy e i Motorhead non è che fossero avvezzi al parlare con il pubblico, immagino proprio di sì.
0: Però fra l'altro da quelle parti un po' ogni grande evento è preso con serenità, no? Banalmente sta per arrivare il mondiale di calcio. L'Argentina appunto è campione in carica. Insomma, saranno da seguire, no?
1: Saranno da seguire
0: le partite dell'Albi Celeste, com'è?
1: Soprattutto quello di Trinidad e Tobago là, pure del Curaçao.
0: Intanto in Argentina ci rimaniamo. Questa qui è una storica esibizione degli AC/DC.

0: raccontando che questo live degli AC/DC è stato registrato allo stadio del River Plate, i tifosi del Boca non l'hanno comprato, non l'hanno mai ascoltato.
1: Penso che per andare al Monumental ci voglia un po' di coraggio. Per quanto riguarda noi Xeneses, perché io comunque sono tifoso del Boca Juniors.
0: Ti consideri tale?
1: Sì. Ma dai. Sono tifosissimo del Boca Juniors. Veramente, veramente tanto. Io calcolo quando avevo l'opportunità di fare Diventa un mito su PES. Una volta iniziai la carriera proprio alla Bombonera al Boca Juniors e ti posso dire i brividi veramente.
0: Come è andata? Bene?
1: È andata bene. Poi sono venuto in Serie A con la Roma.
0: Bello, beh, carriera da sogno.
1: Quindi, da paura.
0: Obiettivamente carriera da sogno. Si parlava di cose e soprattutto di musica argentina grazie al messaggio sui Motorhead del nostro amico Nico, tanto gentile da inviarci anche questo vocale.
2: Ragazzi, riguardo a questo ricordo gente nella strada correndo con l'attrezzatura di
1: io adoro gli argentini
2: di Mikey D,
0: che gli hanno rubato le cose.
2: È stato pazzesco la gente,
0: pazzesco, sì, cavolo.
2: L'Argentina è che metta
0: un po' passionale,
2: ribellione, quindi
1: altro che ribellione, ti ha fregato tutto.
2: Molto particolare. Un abbraccio.
1: Però è bello perché poi tra le righe, vedi, mentre ride, dice: è stato molto particolare. Pensa per loro.
0: Una serata divertente.
1: Frizzantina.
0: Un casino, ma comunque ci siamo divertiti. Banalmente, non ho mai avuto modo di andare ad un concerto in Sud America o in Argentina. Deve essere onestamente un'esperienza molto diversa rispetto a quella che possiamo vivere anche noi in Europa.
1: Sicuramente sì, secondo me ci saranno meno telefonini.
0: Potrebbe.
1: A occhio e croce ci dovrebbero essere meno telefonini. Forse proprio perché comunque vuoi o non vuoi, non è che siano proprio esattamente sulle varie, sai, tratte classiche dei grandi gruppi. Quindi magari quando atterrano da quelle parti ti fai a godere l'evento, chi se ne frega del video.
0: No, sì, ci sta in... Però fra l'altro se n'era parlato anche di questa cosa ultimamente. Billie Eilish difendeva invece i suoi fan che facevano i video con il telefono durante i suoi concerti.
1: Ricordo anche una volta i Radiohead quando andarono a suonare dietro proprio la password del wifi del posto dove erano per fare i video, postarli perché poi li avrebbero ricondivisi.
0: Ma
1: quindi
0: dai.
1: Sai, sì, certo.
0: Vabbè, ognuno vedi comunque dallo stesso tema, insomma, anche i musicisti danno sempre giustamente delle risposte diverse gli uni dagli altri. Noi purtroppo...
1: Lo so, Matteo.
0: Purtroppo?
1: Lo so, purtroppo.
0: Anche questa settimana?
1: Troppo anche questa settimana.
0: È andata così?
1: È andata così. Quando la gente si diverte, ci eravamo appena scaldati, è già il momento di separarci. Però mannaggia la miseria.
0: Si diverte.
1: Guarda, veramente vola. Santa pacissima. Però comunque, caro Matteo, ne approfitto per ricordare, domani e dopodomani, sabato e domenica 21 mezzanotte, c'è la casa dell'inclusività di Radio Rock. Perciò vi aspetto in Citofonare Maurovic. Mentre per ritrovare gli Stranovic non dovrete fare altro che attendere 7 giorni. Il prossimo venerdì 21:30, 23:30. Grazie, Matt.
0: Grazie mille a te, caro Simone.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Groenlandia,
2: Sky Italia,
1: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
2: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
1: solo al cinema dal 21 maggio,
2: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
1: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
2: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
1: Francesco Totti,
2: Carlo Verdone,
1: Zico e molti altri.
2: Musiche di Piotta.
1: Info e biglietti su nexostudios.it.
3: Tutto quanto passerà.
4: Questo è
5: Bring on the Night.
6: Bring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
7: On Radio Rock.
8: Ringraziato davvero di cuore il nostro Simone, che ovviamente potremo ascoltare domani sera e domenica all'interno di questo spazio dalle 21 fino alle 24 qui su Radio Rock. Noi come al solito arriviamo insieme invece fino a mezzanotte. Questo qui mi sembra davvero un ottimo punto di partenza per questi ultimi minuti. Arrivano anche Metallica.
7: Radio Rock. Back in-

0: così, mi sembra questo il giusto premio per noi che arriviamo insieme fino a mezzanotte, classicone dei Metallica. E se vi va, abbiamo ancora un po' di spazio per scegliere le prossime canzoni attraverso i contatti che abbiamo a disposizione. Come al solito vi segnalo la chat, sempre disponibile sulla nostra Radio Rock Net TV, e poi il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, ringraziando ancora una volta davvero di cuore il nostro Simone, che ritroveremo venerdì prossimo e che ancora prima soprattutto ritroverete nella sua ottima trasmissione nelle sere del weekend. Noi abbiamo ancora un po' di novità da ascoltare, volendo poi potremmo chiudere la playlist con un po' di classici, ma insomma, come sapete, ci piace giocare con la musica tutti insieme, e quindi ancora una volta, se vi va, fatevi sentire attraverso i contatti appena ricordati. Questi qui intanto sono gli Ice Age, bella formazione che viene dalla Danimarca e che ascoltiamo con questo nuovo brano.
1: Brand new music right here.

Questa qui è intitolata Amber, loro sono gli Ice Age, ultima novità che ascoltiamo insieme nel corso di questa serata e volendo per quanto riguarda la nostra settimana passata qui sui 106 e 6 di Radio Rock. A proposito però di novità, mi fa molto piacere potervi segnalare anche l'uscita del nuovo lavoro dei Soen intitolato Reliance, bel disco che se vi va potete trovare disponibile in CD, vinile e digitale. Fra l'altro avremo modo di vedere i ragazzi anche dal vivo qui a Roma, e quindi mi raccomando, segnatevi questa data, domenica 6 di settembre nella cornice dell'Eur Social Park. Insomma, sempre bello ed interessante vedere dal vivo una band come quella dei Soen. I biglietti sono già disponibili sui circuiti autorizzati e salvo esaurimento anche in cassa la sera stessa del concerto. Direi che però insomma l'idea giusta può essere di sicuro quella di prendere la prevendita di una data del genere, visto ormai la carriera assolutamente considerata della band, consolidata della band dei Soen. Per quanto riguarda invece il prossimo giro in musica, ecco, bello sottolineare che ne stiamo ascoltando i Rolling Stones anche nelle nostre novità in rotazione. Stasera li ritroviamo con Love in Vain.

All'interno di Let It Bleed si ascoltavano solo e soltanto canzoni scritte da Mick Jagger e Keith Richards, tranne questa qui, Love in Vain, era un originale di Robert Johnson che era stato suonato e registrato per la prima volta più o meno una trentina di anni prima, e considerando che eravamo nel 1969, insomma anche banalmente una data del genere ti fa di sicuro ne pensare. Nel corso della serata avevamo accennato con il buon Simone al fatto che oggi sarebbe stato il compleanno di Robert Johnson, che poi chissà se per davvero era nato l'8 di maggio, insomma per le condizioni di vita di quelle persone è magari difficile avere una totale certezza. Sa di fatto che l'8 di maggio del 1911 nasceva quello che è considerato giustamente uno dei papà del blues americano, e quindi poi per estensione della musica mondiale e di sicuro anche di tutta una serie di band inglesi che, formata al tempo da giovani e ragazzini, si appassionavano a questo stile anche grazie alle sue canzoni. Probabilmente saprete molto bene anche voi le varie leggende che circondano Robert Johnson, che partiva nella sua carriera come mediocre musicista, che poi spariva completamente per 6 mesi e che tornava invece come un asso totale con il suo strumento. Volendo, anche da lì si riprende la classica storia del bluesman che, fermo di notte ad un incrocio, incontra il diavolo, gli presta la sua chitarra, il diavolo accorda la chitarra e però, per farla tornare al musicista, gli chiede indietro l'anima, no? Insomma, una di quelle storie che in tema di musica di sicuro avrete già ascoltato anche voi. Esistono proprio una piccola manciata di brani registrati da Robert Johnson fra il 36 ed il 37 che oggi pomeriggio, arrivando in radio, ho provato un po' a riascoltare, e devo dire che è proprio semplicemente affascinante essere comunque, riuscire ad essere comunque in contatto con musica del genere, che ha avuto una influenza davvero enorme e forse addirittura potremmo dire incalcolabile. E allora facciamo un altro giro in riferimento ad un personaggio che, insomma, stavolta davvero si è trasformato in leggenda. Questi qui sono i Cream con la loro interpretazione di Crossroads.

0: forse potremmo dire che Eric Clapton è stato il personaggio della musica europea che più si era appassionato alla musica di Robert Johnson e che forse più spesso ha suonato anche i suoi brani. Questa qui una celeberrima interpretazione del Crossroads Blues che tutti noi conosciamo con il semplice titolo di Crossroad, nella versione appunto dei Cream, versione come detto strafamosa, però lo stesso Clapton diceva di non essere mai riuscito ad apprezzare al 100%. Non gli suonava particolarmente bene la sua parte di chitarra, che insomma, magari per noi comuni mortali è una cosa un po' incredibile da sentire, ma insomma, forse anche questo rende i grandissimi artisti così grandi non essere mai davvero soddisfatti del proprio materiale. E insomma, no? Soprattutto anche i primi anni di carriera di Clapton sono stati un po' movimentati sotto diversi punti di vista. Questa qui, insomma, come detto, un'altra delle poche canzoni lasciate da Robert Johnson che però hanno avuto davvero un'influenza clamorosa. Se vi va di approfondire un po' il discorso, troverete una marea di materiale fra film, documentari, libri. Mi piace in questo momento segnalarvi anche uno dei nostri podcast dei Radio Rock Originals, dove Jacopo Morroni racconta Robert Johnson nella sua solita splendida maniera. Un saluto intanto Poz attraverso WhatsApp. Spero di non essermi sbagliato prima a dare la data di uscita di Let It Bleed, visto che parliamo di un disco famosissimo dei Rolling Stones. Nel caso, ovviamente, ti ringrazio per il messaggio che arrivava attraverso WhatsApp. Detto questo, per me giusto due secondi per salutare e ringraziare tutti voi, di sicuro augurarvi il migliore dei weekend possibili e poi con piacere darvi appuntamento a lunedì sera quando ripartiamo sempre intorno alle ore 21. Nel frattempo, se vi va, playlist e podcast disponibili sul sito internet radiorock.it, e visto che siamo in tema, oggi è anche il compleanno di un altro bluesman come Joe Bonamassa. Insomma, no? Nasci nello stesso giorno di Robert Johnson. Quale altro tipo di musica vorrai proporre nel corso della tua vita? Questa qui era intitolata Redemption. Voi continuate a godervi la notte insieme a Radio Rock.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Rock Mix. La tua musica preferita. Rock Mix. Mixata da noi. Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. 24 ore al giorno di musica. 7 giorni su 7. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.
6: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming.